che devo dirti? Adoro questo tuo vaghissimo approssimarti. Adesso pensa all'Iran, pensa all'Iraq, geolocalizzali con concentrazione, poi è più facile, dimmi l'America. Ce l'hai presente, vero, sul planisfero, la sua posizione? Beh, questa la so, dai, sta dall'altra parte. Ma sei bravissimo, specifichiamo meglio, per favore, sotto al Canada, ne sono certo. Alla sinistra dell'Italia, se guardiamo il mondo dopo il mare. Vabbè, quello è un oceano, ma questa è un'altra storia. E i tuoi riferimenti sono quelli di una terza media fatta male. Prima di tutto dovevi chiedere di quale America stavo parlando, ma in questa faccenda conta poco. Ecco, però tieniti il memorandum. Diciamo che denoti uno sguardo un po' eurocentrico. Considerando la tua età, su questo potresti lavorare. Diciamo che la derivazione di un occidente un po' narcisistico. Diciamolo pure, dai, hai fatto un po' cacare.

cominciamo a esagerare. Il Kurdistan lo sai dov'è? Non ti far fregare, tranquillo che c'è tempo. Fai girare le rotelle, spremi la mente. Boh, io direi sempre in Medio Oriente. Non sei lontano, ma non posso confermare. Ti devo dire quasi, mi voglio sbottonare. Senti che gioco stai giocando, mi confondi, è molto triste. Guarda, non so che dirti, ad oggi il Kurdistan non esiste. Ah, è tipo il Molise, ecco, non so spiegarmi. È un po' di tempo che ci penso, il mio cervello non ci arriva. Adesso con la storia, con la metafora, provo a aiutarmi. Il punto è che qui manca una memoria collettiva. La storia, come sai, dopo una guerra fa i suoi conti. Sceglie di trasformare i confini, gli orizzonti, perché chi perde paga a costo della vita. Ma la ferocia, la rabbia che una guerra comporta non finisce mica e continua indisturbata. Chi perde paga, perde metratura. E le persone che abitano quelle terre diventano spazzatura. Cambiano gli usi, i costumi, le abitudini. Se il Molise diventasse dell'Austria, dico, ma ci pensi alle tremiti? Cambierebbe

turisti dai luoghi limitrofi. Ma se pure lì non ti ci vogliono e cominciano a sparare e tu non hai più uno spazio, più una casa e devi sparire. Sparare, sparire, è breve la distanza lessicale. Sparire, sparare, proprio come Guilty, come Billie Holiday. Se non ti resta che combattere per vivere, allora sei colpevole di amare. E allora per concludere, lo sai dov'è la Siria? Certo, è nel Lazio. E la Turchia lo sai dov'è? Oh cazzo, è in Abruzzo. E l'Iraq, l'Iran, la Campania, la Puglia, l'America. L'America lo sai dov'è? Dall'altra parte, sicuro, alla fine di quel mare che è un oceano, che poi non c'è. E adesso dov'è il Kurdistan? Risposte chiare, veloci, precise, il Kurdistan. È in Molise. Molto bene, ora ci siamo, possiamo andare. No, col cazzo, bello, c'è una roba da chiarire. Perché va bene tutto, ma questa storia che il Molise non esiste è un gioco brutto, una battuta che non fa più ridere. È una stronzata per menti poco svegli. Esiste, esiste e come? Cioè mica il mondo è piatto, lo vedi che hai capito. E allora esiste pure il Kurdistan. Esatto.

claim and brought us through horizontally into a new zone.

again.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 Zverev affronta la sorpresa cieca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
3: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col esplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
1: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, e la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier, che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
4: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
5: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14.30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre verso Pisa, incidente al chilometro 14.500 tra Prato Est e Prato Ovest. Code in uscita a Prato Ovest provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming, Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Torniamo in onda con lo spazio dedicato alla cultura di Nova Radio. Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi, che dedicheremo alla nuova stagione del Teatro della Toscana, quella presentata negli ultimi giorni, la settimana scorsa, con una giornata di Open Day al Teatro della Pergola, con una conferenza stampa, con annuncio pubblico nel pomeriggio, un'illustrazione pubblica della stagione da parte del direttore artistico della Pergola, Stefano Massini. Torniamo a parlare di questa stagione con ospite in studio il giornalista Gabriele Rizza, ben ritrovato.
7: Ciao, buonasera a tutti e a tutte, grazie Martina, ciao.
6: Abbiamo già parlato di questa stagione nella settimana scorsa, ovviamente dando un'occhiata agli spettacoli in cartellone. È un po' complicato stare dietro a tutto quello che è stato annunciato, perché sono state annunciate ben tre stagioni: la stagione del Teatro della Pergola, la stagione del Teatro di Rifredi, il nuovo Rifredi Scena Aperta, e la stagione del Teatro Era di Pontedera. Poi altre novità, le scuole di drammaturgia che proseguono un po' il lavoro fatto da Massini nell'anno scorso, e poi si parla un po' di numeri con di fatto la pace ormai conclamata con il ministero e una era che sembra avviarsi verso la stabilità per appunto la Fondazione Teatro della Toscana. Partiamo un po' da qui. Riflette questa stagione un po' la stabilità a cui va incontro il Teatro della Toscana? C'è un po' di tutto. L'anno scorso si era voluto osare con fare quasi provocatorio verso il ministero, che aveva declassato il teatro da teatro nazionale. Quest'anno, diciamo così, ci si spalma in più direzioni, secondo me.
7: Sì, come hai detto bene, è una stagione un po' indecifrabile. Forse, volendo essere un po' cinici, per questa dimensione anche pacificata che sicuramente si è prodotta anche con il contributo che il Ministero ha dato alla scuola di drammaturgia appunto istituita da Massini sulla scia di quella che era stata l'esperienza di Edoardo. Sono 200.000 euro mi sembra che il Ministero ha destinato a questa scuola, quindi insomma in un'ottica un po' così meno polemica e più rassicurante, la stagione cioè marcia alla grande. Sì, fra la Pergola, Rifredi e il Teatro Era di Pontedera, credo però in maniera un po' confusa, ecco, in maniera un po' dispersiva, dove a fare la differenza forse più che la qualità e la quantità. Il comunicato in questo senso ci aiuta, insomma, l'incipit recita 600 alzate di sipario, insomma non sono poche 600 alzate di sipario fra le tre fra i tre palcoscenici, insomma una bella dose, e aggiunge 90 titoli, insomma 90 titoli altrettanto
6: sono tanti,
7: sono un bel pacchetto. No scusa, finisco, è così, 400 repliche di produzione e coproduzione firmate dal Teatro della Toscana in 6 mesi di tournée nelle sale della Fondazione, nei maggiori teatri italiani, e poi tutto il resto, insomma numeri di grande spessore quantitativo. Se a questo ci vogliamo abbinare la qualità, sicuramente la troviamo, ma la troviamo un po' come hai detto te, come io un po' ribadisco, così un po' dispersa, un po' a pioggia, insomma, ecco.
6: Abbiamo difficoltà anche noi, Airo, a orientarci sì. per raccontarla, perché poi c'è un po' di tutto, appunto,
7: c'è
6: come
7: di tutto,
6: dicevamo,
7: sì.
6: Dal teatro no giapponese, che è un po' la novità internazionale, a il ritorno di Popolizio, ma appunto la presenza di personaggi che conosciamo per attraversare un po' tutte le dimensioni dello spettacolo, come Tullio Solenghi, ma anche Tindaro Granata, ma anche Dario Manfredini, ma anche la collaborazione con Metastasio, il Teatro Metastasio, che doveva essere che è stata annunciata come una grande novità per questa stagione, che poi in realtà è un'ospitata
7: si
6: di uno spettacolo,
7: di Civica, diretto da Massimiliano Civica, esattamente, sì. Se metterei in conto anche, ma senza voler così scandire una vertenza di valore, insomma, anche il richiamo degnissimo, per carità, di personaggi come quelli ruotanti intorno all'Arca Azzurra, per esempio, ecco.
6: Esatto, grandissima presenza
7: per anni
6: Ugo Chisi,
7: è stato,
6: e poi di...
7: Però insomma poi un po' di riciclaggi che vanno sempre bene, insomma penso a Luca Zingaretti, che aveva esordito l'anno scorso sul palcoscenico di San Miniato il dramma popolare con questo Caino di Montalbano, del padre di Montalbano, di Camilleri, e che appunto viene messo in scena qui alla Pergola. Poi gli amici come Ottavia Piccolo, insomma altri toscani di bella presenza come Alessandro Benvenuti, naturalmente Stefano Massini che riprende un altro capitolo del suo excursus storico drammaturgico, questa volta dopo Trump, istruito, pilotato e gestito attorno alla figura di Putin, insomma, quindi non so che dire, però sono, diciamo così, attratto da alcune cose che sicuramente fanno un po' la differenza, questi premi, non so se sono dei premi, cosa sono, vengono definiti premi, insomma, no, titolati a Grotowski, per esempio, no?
6: Certo, ecco, che erano già stati annunciati.
7: E che confermano anche insomma, qui ecco un po' la differenza, forse si può innescare, c'è Milo Rau, Rezza Mastrella, che sono stati omaggiati appunto a Venezia alla Biennale, c'è
6: Daniel Minorau Manfredini. Però al Teatro Era di Pontedera l'anno scorso, quest'anno, sì. Insomma, nell'ultima stagione lo trovavamo in stagione
7: qui,
6: al Teatro della Pergola.
7: Qui siamo a Pontedera, sì, non so, mi confondo un po', non vedo bene. Comunque c'è Minorau, premio Grotowski, poi premio Grotowski, sempre a Pontedera c'è Danio Manfredini, con un suo spettacolo storico, insomma, e Usini e Baug e fratelli Maniglio, sempre alla sala di Pontedera. Insomma, Pontedera sta riprendendo forse questo ruolo di centro, diciamo così, una volta si chiamava sperimentazione, di ricerca, insomma, dove questi personaggi erano all'ordine del giorno, insomma, no? Quando c'era il piccolo teatro di Pontedera nella sala di via Manzoni, non dico che Manfredini era di casa, ma insomma, se lo si vedeva in Toscana passava da quelle parti.
6: Ecco, direi che è un po' forse la novità nascosta ma principale di questa stagione, la caratterizzazione teatro dedicato un po' di più alla sperimentazione di Pontedera, sì, il ritorno a questo ruolo, sì. Mentre in passato era sempre stato raccontato così, ma di fatto era il teatro dove arrivavano in replica,
7: certo,
6: o partivano per poi arrivare in replica qui a Firenze una serie di spettacoli, quindi una replica della stagione fiorentina che,
7: esatto,
6: forse non giovava, esatto, alla valorizzazione di questo storico spazio importante.
7: Infatti se scusate ti interrompo, cioè, riprendendo le partenze, Putin debutta a Pontedera prima di arrivare a Firenze, e ritorni di quei nomi che dicevamo prima legati agli anni 80 e le grandi esperienze del teatro di ricerca, per esempio rispunta fuori il nome di Claudio Morganti, che insomma era un po' di tempo che non lo vedevamo in scena, ma ci fa sempre piacere, intendiamoci, ecco. Non lo so, davvero.
6: Ti lascia dubbioso questa stagione, ancora da interpretare.
7: Mi lascia interpretare. Rifredi, ecco, è un po' così ballerino. Rifredi è sicuramente
6: Rifredi
7: ballerino.
6: Vede come sempre lo stesso artista proporre più spettacoli. Come sempre, nel senso che spesso si tratta di repliche di spettacoli, ma in questo caso Danio Manfredini in doppio spettacolo. Tindaro Granata, doppio spettacolo, se non erro,
7: sì,
6: correggimi se sbaglio.
7: No,
6: se
7: e
6: sbaglio.
7: Qui lo vedo, peraltro l'omaggio a Mina c'era già stato l'anno scorso, mi sembra, sempre a Rifredi di Tindaro Granata. Naturalmente Angelo Savelli con Gian Burrasca, non so se un vecchio o un nuovo Gian Burrasca, comunque lui l'aveva già solcato. Sì,
6: Fanny Alexander,
7: un po' di
6: Ugo Chiti,
7: esattamente, un po' di Toscanacci, Vasco Pratolini con Ugo Chiti, appunto, e gli allievi della scuola Orazio Costa, perché ecco c'è anche quest'altra rinascita, non lo so, rivalutazione. Riverbero
6: recupero, non lo so, spazio che viene dato.
7: Orazio Costice, un ex Arcazzurra come Salvianti, che ritorna in scena. Sì, si fa un po' fatica. Ci sono molte cose un po' già viste, compreso Babilonia Teatri, molte cose che già hanno circolato un po' qui intorno, però ci sono anche cose interessanti. Ecco, questo va sottolineato, insomma. Ritorniamo, per esempio, sicuramente interessante per restare a Rifredi, Guarda le luci, amore mio, che è stato già in Toscana in alcuni teatri della Fondazione Toscana Spettacolo, dal libro di Annie Ernaux con Valeria Solarini e Silvia Gallerano per la regia di Michele Cesconno, un testo molto bello, tutto al femminile, è uno spettacolo sicuramente raffinato che è un po' un fiore all'occhiello, insomma, ecco, di Rifredi, scena aperta dal mio modesto punto di vista.
6: La stagione dell'abbonamento alla Pergola sicuramente è quella più classica e tradizionale,
7: sì,
6: ma è anche un voler andare incontro ai desideri degli abbonati storici che forse si erano trovati più spaesati con la stagione 2025-26, non so, può darsi che ci sia anche questo intento. Sicuramente quello che è stato detto in conferenza stampa settimana scorsa è che si punta tanto sulle produzioni del teatro della Toscana anche per farle circuitare e con l'obiettivo di generare introiti, fondamentalmente,
7: certo, certo.
6: Perché no, perché non dirlo, perché non sottoscriverlo.
7: No, infatti, comunque davvero c'è di tutto e di più, insomma, e si trova si ha difficoltà a tenere una linea di condotta, se non a immaginare che il teatro deve essere anche così un'oscillazione da tutte le parti, insomma, di una frequentazione indefessa, indecisa e molto così declinata su vari linguaggi. Allora ci può star bene naturalmente Massimo Polizio e Leonardo Lidi con Tullio Solenghi e Silvio Orlando, insomma, ecco, o Alessandro Benvenuti, ripeto, senza dare nessun
6: giudizio di merito,
7: esatto. Insomma. Però c'è la Tella con la Sonia Bergamasco, che è sempre un bel vedere per le qualità di la Tella come direttore di attori e per le qualità attoriali e sensibili di un'attrice come Sonia Bergamasco, insomma. Abbiamo quel Matto di Alessandro Haber, insomma, c'è di tutto, dai.
6: C'è di tutto, per tutti i gusti.
7: No, scusa, non possiamo dimenticare Piero Pelù.
6: Certo.
7: No, che insomma ci racconta Kurt Cobain, ma insomma.
6: E anche James Franco, non l'abbiamo citato James
7: vero,
6: Franco,
7: vero,
6: ma perché per me è una presenza assurda appunto
7: James Franco
6: questa occasione particolare,
7: sì,
6: Desert Film, performance teatrale dal vivo.
7: Sì, James Franco, è vero, ce l'avevamo un po' dimenticato in questo
6: 6-7 ottobre, Saloncino Paolo Poli.
7: Dopo il no, dopo la compagnia.
6: Così, in apertura.
7: C'è il no e c'è James Franco, Desert Films.
6: Vedremo questa ospitata come va a finire.
7: C'è anche la collaborazione con Intercity Festival.
6: Ecco, un'altra cosa che vorrei sottolineare è che forse c'è un po' aumenta il rapporto con il territorio del teatro della Toscana, che anche in questo caso può non essere proprio un male, no? Integrarsi con le realtà teatrali del territorio, appunto gli ex Arcazzurra, Ugo Chisi, ma anche Virgilio Sieni già in stagione l'anno scorso, insomma nella stagione passata, Intercity, una serie di collaborazioni che forse vogliono parlare, no? al territorio e dire sì, noi siamo la fondazione Teatro della Toscana, però ci immergiamo in quello di cui facciamo parte, il tessuto cittadino,
7: sicuramente,
6: regionale.
7: Sicuramente questa può essere una spinta utile per il territorio, utile per gli artisti che ci lavorano e utile per il pubblico che si riaffeziona, diciamo così, anche a memorie, no? Che magari si sono un po' disperse, penso a Arcazzurra, comunque è un caso abbastanza eclatante, o a Lucia Poli, insomma, ecco,
6: esatto.
7: Per fare. Però è vero che così si fa fatica. Maria Cassi, Leonardo Brizzi, altri personaggi di questa fiorentinità e territorialità di cui stavamo parlando prima, insomma. Sì, poi abbiamo comunque la ripresa dei lavori di Stefano Massini, liberamente, no? Quelli quindi dedicati a questa drammaturgia popolare, alla scuola di drammaturgia che rinasce, l'omaggio a Orazio Costa, l'omaggio a Grotowski.
6: Vedremo che cosa funzionerà, cosa no, ne riparleremo sicuramente, però adesso grazie mille a
7: Gabriele
6: Lizza.
7: Grazie a voi.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che dedichiamo al premio Fiesole ai maestri del cinema 2026. Il riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana. Quest'anno il premio sarà assegnato ad Olivier Assayas. La cerimonia di premiazione si terrà il 12 di luglio al Teatro Romano di Fiesole e sarà presente il regista stesso per un incontro e la presentazione di un volume monografico a lui dedicato. Prima ancora in programma una breve retrospettiva. A spiegarci come mai quest'anno il premio Fiesole sarà assegnato a Olivier Assayas, Marco Luceri, il nuovo direttore artistico.
3: Allora, Olivier Assayas è un regista francese tra i più interessanti e particolari del cinema contemporaneo. Era da alcuni anni che pensavamo di assegnargli il premio e finalmente quest'anno siamo riusciti a coinvolgere. Ecco. Lui è uno, come ti dicevo, uno dei registi più versatili, ecco, del cinema contemporaneo. Penso che ha lavorato intanto con grandissimi attori tra cui Juliette Binoche, Kristen Stewart, Jude Law, Penelope Cruz, e diciamo il suo cinema si è sempre contraddistinto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni per un'attenzione alle dinamiche narrative, alla sperimentazione dei linguaggi, all'approfondimento della dimensione interiore dei personaggi, in particolare quelli femminili, e poi ha affrontato tanti temi cruciali del nostro tempo, quindi il tema dell'identità, del rapporto tra realtà e finzione, di quanto le tecnologie influenzano il nostro modo di vivere e di vedere il mondo, e infine anche del confronto tra il cinema del passato e quello del presente, anche perché Assayas, come Guadagnino che abbiamo presentato l'anno scorso, è un regista che è stato nei primi anni della sua formazione anche un critico cinematografico. Quindi diciamo è un, come dire, il suo è un mondo cinematografico fatto di tanti pezzi e ogni pezzo è veramente molto interessante.
2: Cosa succederà durante la serata di premiazione che è in programma il 12 luglio al Teatro Romano di Fiesole?
3: Sì, allora si comincia alle ore 18:30 quando il sole sta per calare sul teatro, è un orario molto suggestivo. Faremo un incontro con Olivier Assayas e con alcuni ospiti i cui nomi comunicheremo nelle prossime settimane, e durante l'incontro, che durerà circa un'oretta e mezzo, presenteremo il volume monografico che come ogni anno abbiamo realizzato. Tra l'altro quest'anno il volume è il primo libro in assoluto uscito in Italia su Assayas, un volume monografico, e al termine di questa prima parte, diciamo, della premiazione ci sarà un aperitivo offerto a tutto il pubblico che verrà. È un momento conviviale molto bello, insomma, che avevamo interrotto dopo il Covid, ma riprendiamo questa bella abitudine, che è un modo per stare tutti insieme, ecco, per festeggiare questo premio. E poi alle 21:30 ci sarà la premiazione e a seguire la proiezione dell'ultimo film di Assayas, che è Il Mago del Cremlino, tratto dal bestseller di Giuliano D'Empoli e scritto insieme al più grande scrittore francese di oggi, che è Emmanuel Carrère. Quindi veramente un programma molto fit e molto ghiotto per tutti.
2: Oltre alla serata di premiazione, che come dicevamo è il 12 di luglio, voi programmate come sempre una retrospettiva che parte molto prima, durante Apriti Cinema. Cosa verrà proiettato in questo caso?
3: Sì, allora, come dicevi, ci saranno tre film di Assayas all'Arena Apri di Cinema in Piazza Pitti. Si comincerà giovedì 18 giugno con Sils Maria, che è una raffinata riflessione sui confini tra identità, rappresentazione e lavoro dell'attore. Giovedì 25 giugno sarà la volta di Personal Shopper, è un thriller interpretato da Kristen Stewart, e poi si chiude giovedì 2 luglio con Il Gioco delle Coppie, che è una brillante commedia satirica sul mondo della cultura e sulle tecnologie che influenzano la società contemporanea. Questi tre film saranno, diciamo, di introduzione poi al premio. Credo sia un bellissimo percorso anche per chi non ha mai visto nessuno dei titoli di Assayas per avvicinarsi al cinema di questo grande maestro.
2: Quest'anno è un anno importante per il premio Fiesole, un compleanno importante ma che ha anche una dedica ad Aldo Sassone.
3: Sì, dedichiamo richiamo l'edizione 2006 al 2026 ad Aldo Tassone, che è stato un maestro per tanti di noi e per tante generazioni di cinefili, e che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 30 dicembre. Lo facciamo anche perché premiamo un regista francese, e sappiamo tutti quanto grazie a France Cinéma per 23 anni Firenze è stata veramente la capitale europea dell'incontro tra il cinema francese e quello italiano. Ci dispiace solo che Aldo non possa essere con noi a festeggiare, ma lo sarà nell'anima, nello spirito e nel cuore di tutti, perché insomma a tutti noi gli dobbiamo qualcosa, tutti noi amiamo il cinema francese, il cinema italiano e il cinema in generale, quindi insomma ci sembrava doveroso fare questa dedica.
2: Invitiamo tutti i nostri ascoltatori alla premiazione il 12 luglio, ma anche alla retrospettiva che parte il 18 giugno. Grazie mille a Marco Luceri.
3: Grazie a voi.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia alle Cascine, Frankie High Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna la Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa, la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Raid delle forze di Tel Aviv proseguono anche a Gaza. L'IDF ha reso noto di aver eliminato 4 comandanti dell'apparato di sicurezza di Hamas. Restano intanto intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Obiettivo del provvedimento recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Il CDM inoltre, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e di Torre Annunziata a causa di accertati condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Think I'm going crazy.
7: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
8: Newsbox.
9: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
10: Nove sette minuti di questo venerdì 5 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. Fra poco l'attualità la leggeremo dai quotidiani online e dai quotidiani locali. Per quanto riguarda la situazione internazionale, si parlerà del nuovo tentativo di dialogo tra Putin e Zelensky, ma anche di Medio Oriente, anche di vicende interne. La nostra regione, su tutti, ci sono due notizie che approfondiremo fra qualche minuto. Da un lato la decisione del GIP di Firenze di archiviare le indagini su Marcello Dell'Utri come uno dei possibili mandanti politici delle stragi del 1992-93, tra cui quella dell'Accademia dei Geografi a Firenze. Ne parleremo con l'associazione dei familiari e dei parenti delle vittime della strage. E poi l'approvazione ieri in Consiglio Comunale del regolamento che estende il divieto nuovi Airbnb al di fuori dell'area UNESCO in alcune zone della città, oltre 500 strade, e di questo parleremo con l'assessore al turismo Jacopo Vicini e con uno degli oppositori a questo regolamento, Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, che si è astenuto. Partiamo però col meteo del Consorzio LAMMA. Valerio Capecchi, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno a te, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Oggi è una giornata, almeno nella prima parte, prevalentemente nuvolosa, direi nella tarda mattinata è attesa anche un rovescio breve generalmente sulla piana di Firenze Prato Pistoia, poi successivamente a partire dalla costa spazio per schiarite sempre più ampie, arrivano i venti di beccio lungo la costa, passeranno e al cielo un po' dalle nubi per direi cielo in prevalenza sereno poco nuovoloso in serata. Il fine settimana si prospetta all'insegna diciamo della stabilità e anche di giornate sicuramente più soleggiate. Domani sabato ancora qualche transito di velatura, nubi alte stratificate, qualche cumulo, ma andiamo come detto verso giornate stabili e soleggiate. Soprattutto la giornata di domenica tenderanno un po' anche a rialzarsi le temperature nei valori massimi per raggiungere i livelli e i valori attesi in questo periodo, direi circa 28-29 gradi di temperatura massima. Con questo, se non ci sono domande, ho concluso, ti restituisco la linea.
10: Grazie a LAMMA, ovviamente anche a voi buon lavoro e buon fine settimana. 9:09 minuti, andiamo nel vivo di Newsbox.
8: Newsbox.
10: Lasciamo da parte per qualche istante le notizie dall'Italia e dal mondo, ci torneremo successivamente. C'è però una vicenda che lega le due componenti, il locale e il nazionale, ed è una notizia che riguarda le stragi del 1992-93, in particolare quella dell'Accademia dei Georgofili, il 27 maggio del 93, che colpì la città di Firenze. Una autobomba piazzata, lo hanno stabilito le indagini, da mafiosi legati a Cosa Nostra, che fece 5 vittime, numerosi feriti e danni gravissimi al patrimonio artistico e culturale. Una strage inquadrata in una strategia vera e propria che inizia dalle gli attentati a Falcone Borsellino e prosegue poi con le stragi di Roma e di Milano. Su questa vicenda c'è una notizia importante, perché ieri è stato reso noto che il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, braccio destro di Silvio Berlusconi, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Secondo il giudice mancherebbero elementi concreti per stabilire contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, che era suo collaboratore. Ne parliamo con Luigi Dainelli, che è della associazione dei familiari delle vittime dei Georgofili. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno.
8: Sì.
10: Ci sente?
8: Sì, buongiorno.
10: Innanzitutto le chiedo la notizia, poi ovviamente ha un carattere anche nazionale. Ci sono stati dei commenti anche da parte di Mariano Berlusconi, da parte del centrodestra, che spiegano che a loro giudizio questa decisione del GIP segna una sorta di fine di una persecuzione giudiziaria e di ideologica nei confronti di Berlusconi e di Dell'Utri. Da parte vostra, chiedo, c'è più rabbia, più amarezza, più delusione, oppure ve l'aspettavate una sentenza del genere?
8: Dunque, a parte, non è la prima volta, mi sembra sia la sesta archiviazione di sì. questo genere. Per cui niente, noi l'abbiamo saputo sì, anche se è una archiviazione risale a gennaio, anche se è uscita fuori ora. L'unica cosa, prima di fare dichiarazioni particolari, bisognerebbe sapere un po' più le cose, perché può darsi sia anche un'archiviazione tecnica, come è successo anche nel passato con Bellini, per dire. Poi l'importante è che le indagini non smettino e continuino quelle che aveva iniziato il dottor Tescaroli, e io penso che continuino e ci sia questo, sia da parte della commissione parlamentare e della magistratura. Per cui l'archiviazione, bisogna vedere perché e se è un'archiviazione tecnica oppure no.
10: Anche perché colpisce appunto questo passaggio che viene riportato dalle agenzie, che chiaramente viene dal dispositivo del GIP: mancherebbero elementi concreti di contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi, e quindi Dell'Utri.
8: Sì,
10: dalle carte processuali, diciamo, è una ricostruzione che a voi torna?
8: No, il GIP è chiaro, è il giudice per indagini preliminari, può darsi che abbia concluso quello che aveva a mano e ritiene momentaneamente di non poter procedere. Poi, al di là di quello, l'unica cosa che ho detto, bisognerebbe prima sapere per bene le cose, quindi è un po' a caldo così, non voglio fare dichiarazioni pseudopolitiche eccetera. Poi la figliola di Berlusconi, è chiaro, possano dire, il loro babbo, possano dire quello che gli pare, ma ci interessa poco. Il problema è questo, che quando non si va, noi si spera sempre in un dibattimento, per cui è questo che
10: l'avete
8: importante.
10: Sempre detto che sarebbe importante,
8: sì,
10: arrivare alla fase, diciamo, dibattimentale.
8: Perché in un dibattimento può uscire fuori le cose che ci aiutino a scoprire, a colmare quella verità che è il 10% secondo noi minimo di verità vera che manca ancora a quello che si sa, la verità penale, manca la verità storia, ne manca almeno noi, per noi non manca nulla, noi abbiamo le nostre idee, però è chiaro, in un dibattimento può uscire fuori qualche testimonianza, qualche cosa, e possa colmare quel vuoto che c'è stato dalle stragi elementi che ci sono stati dietro.
12: Quindi, diciamo, voi la speranza e la giustizia non l'avete persa, nel senso che credete che sia ancora possibile che dal lavoro della procura possa uscire ulteriori filoni?
8: Senz'altro, anche perché già in questi giorni c'è un processo importante a Firenze contro Salvatore Baiardo, che è collaboratore dei fratelli Graviano e che è imputato di calunnia contro Giletti per aver fatto, dicendo che aveva una fotografia in cui era riprodotto Berlusconi insieme a Graviano, e poi lui ha detto che lui non aveva detto nulla, ma è stata un'invenzione di Giletti, e da qui c'è questo processo. Ma comunque in questo processo, se va in fondo, e spero vada in fondo, si fa anche nomi di Delusi, di Berlusconi, per cui se sono usciti dalla porta possa rientrare dalla finestra i discorsi, ecco, basta che i dibattimenti possano avere un credito, e noi ci crediamo, perché è la speranza che rimane a noi. Noi abbiamo scritto un libro, non so se lei ha avuto occasione di vederlo, o sul nostro sito, che c'è scritto quanto manca la verità delle stragi. Ecco, per noi manca di sapere chi ha voluto queste stragi in continente, perché noi siamo forti anche di quello che ha dichiarato il Presidente della Repubblica nel 2023, nel 30° anniversario, sia a Roma il 9 maggio nella giornata della memoria, sia da quando è venuto poi a Firenze a noi e ce l'ha ribadito. Lui disse le testuali parole, che le stragi del 92-93 erano potute accadere anche perché c'è stata una collaborazione, chiamiamola collaborazione negativa, di una parte deviata dello Stato, per cui se un Presidente della Repubblica arriva a dire queste, figuriamoci se noi non crediamo che si possa arrivare a una verità. Questo è il dibattimento, i dibattimenti sono una strada per noi, l'unica strada per arrivare a qualcosa di concreto. Ecco, quindi l'archiviazione di GIP sulla faccenda di Velluti, se ne prende atto, il GIP avrà avuto i suoi motivi, però l'importante è che continuino le indagini, questo, e si arrivi anche a altri dibattimenti. E ora noi si spera, ora in questo qui dicevo di Baiardo, che si arrivi a qualcosa. Già diverso niente a Firenze in questo momento, per cui
12: quindi questi sviluppi. Grazie Luigi Dainelli, associazione Prego. Dei familiari delle vittime dei Georgofili, ovviamente
8: bene, a risentirci. Grazie a lei,
12: grazie,
8: buongiorno.
12: 9:17 minuti, cambiamo ora argomento e passiamo al tema degli affitti brevi.

0: Newsbox.
1: 9:18 minuti ancora, Newsbox in diretta con le vicende della nostra regione. L'altra importante notizia che diciamo su tutti i quotidiani è la decisione presa ieri dal Consiglio Comunale di Firenze, che ha approvato la proposta di estensione del divieto a nuovi Airbnb e affitti brevi turistici anche al di fuori dell'area UNESCO, in alcune zone, in particolare della area extra UNESCO di Firenze, che corrispondono però a un aumento considerevole della superficie degli appartamenti. Sono le zone individuate da uno studio apposito del professor Celata dell'Università di Roma, che individua delle aree a maggior rischio di contagio del fenomeno dell'overtourism. Corriere Fiorentino: stop agli Airbnb, l'ultimo via libera. Ok, in consiglio comunale dall'estensione del blocco. Non è un divieto contro qualcuno, dice la sindaca Funaro. A votare a favore la maggioranza, PD e AVS Ecolò. Astenute invece sinistra Progetto Comune e Movimento 5 Stelle, contrari Italia Viva e il centrodestra. La Nazione: affitti stop, approvata in consiglio a stretta del comune, divieti in 504 nuove strade dal 19 di giugno. Polemiche per una frase sessista contro Funaro, questo nel dibattimento in aula, era il consigliere Santarelli. Corsa alle ultime autorizzazioni. Sulle pagine della Repubblica: approvati i nuovi limiti agli affitti brevi mentre i proprietari protestano in piazza. Ieri in piazza Signoria la protesta dei gestori. Ne parliamo con l'assessore al turismo Jacopo Vicini. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
1: Abbiamo letto la data del 19 di giugno, è quella che dall'approvazione di ieri lascia passare 15 giorni di vacatio legis, per così dire, e poi il regolamento entrerà pienamente in vigore. Ecco, dal 19 di giugno che cosa succede?
2: Sì, questo prevede la legge, 15 giorni dall'approvazione in consiglio comunale e quindi il nuovo regolamento con la nuova modifica entrerà in vigore, ossia i nuovi limiti che abbiamo definito in città. Come dicevi bene tu in apertura, abbiamo esteso le zone cosiddette A3, A4, possiamo l'espansione ottocentesca e novecentesca della nostra città, più semplicemente magari si può dire le zone intorno al centro storico, quelle più attive, quindi pensiamo a zone come Porta Romana, zone come San Frediano e Pinincino, zona di Gioberti, Piazza Donatello, insomma tutta la fascia, la zona anche di Campo di Marte, insomma tante zone della nostra città, tutti e cinque i quartieri, che in seguito al monitoraggio di quest'anno abbiamo fatto con tre elementi: da un lato la relazione del professor Celata, dall'altro uno studio del nostro ufficio statistica e poi l'esperienza di questo anno. Cioè abbiamo visto dove in questo anno sono arrivate le richieste di nuove affitti brevi, tutte fuori dal centro ma spesso proprio nella zona più intorno. E così, rispetto a questo rischio che anche il professor Celata definisce di spillover, quindi di espansione del fenomeno, abbiamo deciso di intervenire bloccando la possibilità di aprire nuovi affitti brevi. Poi ho sentito e letto di tutto, che c'è grande confusione sul tema. Diciamo, chi opera nelle regole, nel rispetto delle regole fino ad oggi, continuerà ad operare.
1: Ecco, chi ha un appartamento in affitto Airbnb, insomma, o per semplificare, ad esempio, non lo so, in Via Gioberti piuttosto che al Pignoncino, che cosa deve fare? Cosa cambia per lui?
2: No, chi lo aveva già continua ad operare. E fino al 31 maggio del 2028, se non l'ha già fatto,

0: Si spiega, guardate, che non è che il centro o alcune aree si spopolano perché ci sono gli affitti turistici, sono già aree spopolate che invece gli affitti turistici in qualche modo riempiono di nuovo per un'utenza diversa. Sono le politiche, diciamo, che hanno fatto spopolare il centro a aver creato il problema, invece gli affitti brevi sono una soluzione. Come rispondete?
1: Sì, c'è stato detto di tutto in queste settimane. Dall'altro il cosiddetto bene, cioè i problemi sono altri, tutta una serie di altri problemi, e noi riconosciamo che non è certo l'unico problema, anzi è un problema che però noi vogliamo affrontare, e non è certo la soluzione a tutti i problemi, è il problema della casa. Il problema della casa nella nostra città è un problema complesso e quindi dovremmo rispondere con soluzioni complesse. Poi ho tanto furore ideologico, la lotta per la proprietà privata, le diamo i diritti dell'Unione Europea, se abbiamo aspettato che ci arrivassero anche le sentenze del Tribunale del TAR, come sapete, che ci hanno dato ragione su tutti i punti, hanno detto che le città come Firenze hanno il diritto di regolamentare un fenomeno che impatta in generale sulla vivibilità della città. Per questo non vuol dire che se tu non puoi fare un affitto breve a quel punto ti viene sottratta la proprietà privata, viene soltanto regolamentata, perché viene riconosciuto che un affitto breve è un'attività economica e qualsiasi attività economica è sottoposta a regole. Questo è il nostro principio, non è una guerra contro nessuno, assolutamente. Capiamo che è una decisione difficile e scomoda, perché ovviamente va a toccare tanti interessi privati, però siamo convinti che serva per la nostra città, perché abbiamo bisogno delle case siano abitate dai residenti e non dai turisti.
0: Dall'altra parte invece vi si accusa di poco coraggio. Perché non avete esteso il divieto anche a altre zone abbastanza centrali? Faccio un esempio, Bella Riva, ma alcune zone anche intorno a Viale Redi o nei pressi di Rifredi o Statuto. E soprattutto, perché non avete annunciato già cosa intenderete fare da qui al 2028, in modo da creare una specie di effetto anticipatore, in modo tale da già orientare le decisioni dei grandi gruppi, che spesso sono il problema, secondo molte analisi, insomma, quelli che gestiscono non uno ma 10, 20, 30 alloggi.
1: Sì, ci è stato detto anche questo, che non siamo stati abbastanza coraggiosi. Viene da dire, probabilmente, se qualcuno si dice abbiamo fatto troppo, qualcuno troppo poco, magari andando nel mezzo abbiamo fatto giusto. Al di là di questo, noi da qui al 2028 la sindaca ha espresso un'indicazione politica, che è quella che vuole dare priorità e privilegiare e tutelare i piccoli proprietari rispetto ai grandi gruppi e ai grandi proprietari. Noi abbiamo questi 2 anni di tempo, da qui alla fine della moratoria, che come dicevamo è il 31 maggio 2028, per costruire questo registro delle locazioni brevi, che ci darà un quadro aggiornato in città, perché capiremo realmente quali sono gli appartamenti in affitto, di chi sono proprietà, da chi vengono gestiti, di che dimensioni sono. Avremo un quadro reale. Poi sulla base di questo quadro finalmente avremo gli strumenti, quindi le autorizzazioni di durata quinquennale, che ci permetteranno di regolamentarlo. Non è semplice, sappiamo che non si può avere dei benefici, degli effetti immediati, probabilmente nei prossimi 2 anni continueremo ad avere un aumento controllato, ma poi auspichiamo che tra 2 anni possa iniziare un'inversione di tendenza per un fenomeno che è ingigantito negli ultimi anni nella nostra città, e l'abbiamo detto spesso, ha avuto un impatto sul tessuto sociale, sul tessuto economico, e quindi non potevamo ignorarlo.
0: Senta, oltre al registro serviranno anche i controlli, lo si dice da più parti, per capire effettivamente se chi deve mettersi in regola lo fa, se chi dichiara determinate cose effettivamente è vero. Però, diciamo, la task force del comune quanto personale ammonta?
1: È un lavoro veramente importante, che tiene insieme tante direzioni, richiede un grande sforzo alla nostra polizia municipale. Su questo stiamo chiedendo collaborazione anche alle piattaforme online, perché possono e devono fare di più, devono essere loro stessi a controllare la regolarità degli annunci che pubblicano, e quindi controllare se gli annunci hanno realmente un CIN e un CIR corretti, e invece di, magari come a volte può accadere, che se li inventano questi codici. Allora abbiamo chiesto di più, noi stiamo predisponendo un tavolo di lavoro con la Polizia Municipale, con la Direzione Attività Economiche, con la Direzione Urbanistica, che ovviamente è coinvolta in questo lavoro. È un lavoro veramente, veramente grande, però contiamo, come dicevo, che nei prossimi mesi potrà portare dei benefici che poi in futuro ci verranno riconosciuti.
0: Grazie all'assessore Jacopo Vicini, ovviamente a lei buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: 9:27 minuti, rimaniamo però sul tema perché abbiamo sentito, diciamo, la versione dell'amministrazione comunale. Il dibattito in consiglio è stato acceso, ci sono state anche delle punte, diciamo così,

0: che fuori dalle righe, come abbiamo letto anche dei titoli dei quotidiani, però anche è stata una discussione sul merito. Avevamo detto a votare a favore la maggioranza PD, AVS e Colò, contrari invece il centrodestra e Italia Viva, ad astenersi il Movimento 5 Stelle e Sinistra Progetto Comune. Cerchiamo di capire perché con il capogruppo Dimitri Palagi, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie, anche perché le note di colore più accese, visto che non hanno riguardato il merito e che giustamente alla fine trovano spazio sulla stampa, sono un po' scoraggianti perché appunto hanno dato elementi di polemica che potevano essere a prescindere, sia che si parlasse di calcio, che si parlasse di urbanistica, affitti brevi o qualsiasi altra cosa. Invece il passaggio di ieri, anche se per noi non sufficiente, è comunque importante. Tra l'altro non solo a Firenze, perché si tratta di una situazione non unica in tutta Italia e Europa, ma sicuramente nemmeno così diffusa. Quindi sarà interessante poi vedere l'evoluzione sia dal punto di vista politico che anche nei tribunali, perché immaginiamo che si preparino nuovi ricorsi.
0: Poi vedremo, ovviamente non mancheranno, visto che abbiamo raccontato anche il fatto che fuori dall'aula in Piazza Signoria c'erano diverse decine, un nutrito gruppo di manifestanti, c'erano i grandi gruppi, i grandi gestori, ma anche i piccoli proprietari. Voi avete deciso di astenervi, quindi in una forma critica nei confronti di questo regolamento, eppure questo regolamento è un passo, non solo un primo passo, ma un passo ulteriore che sicuramente va a limitare il tema degli affitti brevi. Non siete d'accordo?
1: Siamo d'accordo sul fatto che non vada sottovalutata l'importanza del passo. Avevamo presentato 12 emendamenti e, come abbiamo detto in aula, non crediamo che si sia voluto cercare il nostro sostegno. Lo dico con una punta di amarezza, perché io credo che l'amministrazione comunale, la maggioranza, avrebbe potuto costruire un'alleanza sociale. Noi ieri abbiamo detto 3 volte negli interventi, lo ribadisco anche adesso, vista l'opportunità. Quando io parlo di alleanze, parlo di costruire percorsi che convergono sullo stesso obiettivo. Quindi noi non siamo interessati a nessuna alleanza elettorale col centro-sinistra. Noi chiediamo che in città ci sia lei con chi dal 2019 dice che il Comune di Firenze può andare in questa direzione. Dal 2019 a oggi sono passati tanti anni e quindi chi aveva detto che si doveva andare nella direzione intrapresa poteva essere coinvolto, perché il meccanismo di questa delibera è questo: si usa lo studio del professor Celata per trarre le conseguenze delle azioni da fare. Invece la legge regionale e le sentenze che ci sono state riconoscono che il comune, a prescindere dallo studio del professor Celata, può insistere sulle limitazioni utilizzando gli uffici della statistica e le sue valutazioni. Questo non toglie niente all'importanza del
0: Quindi si
1: lavoro di
0: poteva fare
1: Celata.
0: prima, però è anche vero che la legge regionale non è così recente, soprattutto non è così recente la sentenza che ha detto che la legge è legittima perché l'aveva impugnata il governo. Insomma, c'è stata una sorta di sospensione, di moratoria e da cui poi è scaturito l'accelerata.
1: Leggerla così sembra che il legislatore e il Consiglio regionale non siano soggetti politici, quindi non voglio fare polemica a tutti i costi, ma voglio evidenziare che le azioni potevano essere intraprese anche in termini di Consiglio regionale, e peraltro in questo momento in Consiglio regionale si sta discutendo di una modifica della legge sul turismo, che non è direttamente collegata alla delibera, ma ovviamente rimaniamo sempre in tema, che toglie potere agli enti locali. Non a caso il consigliere regionale che più ha esultato di questa possibile novità è Stella di Forza Italia. Quindi noi abbiamo un quadro dove il centro-sinistra sta fondamentalmente procedendo in maniera troppo timida, e anche il fatto che siano stati bocciati tutti gli emendamenti che abbiamo presentato. Ora, 6 avevano parere tecnico negativo, ma 6 avevano parere tecnico
0: Ecco,
1: positivo.
0: giusto per capire, anche per spiegare a chi ci ascolta, che cosa avreste voluto introdurre di più, ecco, al regolamento con i vostri emendamenti?
1: Per esempio, esplicitare che non c'è nessun rinnovo automatico e quindi alla scadenza del permesso si deve procedere a una revisione secondo precisi criteri. Dall'altra parte avevamo provato a distinguere, e su questo diciamo evidenzio che siamo stati anche moderati negli emendamenti, passatemi questa espressione, perché noi crediamo che sia molto difficile distinguere tra piccoli proprietari e grandi soggetti gestori. Cioè, comunque il problema è da identificare nel fatto che se hai un appartamento e lo togli dal mercato dell'affitto lungo, di fatto hai un problema che si aggrava, al di là di chi sia della titolarità. Nonostante questo, visto che l'impostazione è dire e anche la sindaca l'ha ribadito, che si vuole distinguere la piccola proprietà dalla grande proprietà, noi avevamo inserito l'esplicitazione nel regolamento, la distinzione tra chi gestisce fino a 2 appartamenti rispetto a chi passa da 3 in su, e ci sono già i livelli normativi che riconoscono la differenza.
0: Ecco, perché
1: tra chi
0: questo già
1: lo fa.
0: Si inserisce in una specifica norma nazionale, giusto?
1: Esatto, quindi non ce lo siamo inventati noi il parametro da 2 fino a 2 e da 3 in su, è qualcosa che è già riconosciuto, il parere tecnico era favorevole e quindi si poteva scegliere di riconoscerlo e inserirlo. Ci è stato detto che fondamentalmente tutti i nostri emendamenti, anche quelli con parere positivo, erano in qualche modo o ridondanti, e questo mi dispiace dirlo ma è falso, perché è ridondante ciò che si decide, ma noi non possiamo fidarci a scatola chiusa di quello che fa la maggioranza, oppure che anticipavano i tempi. Cosa vuol dire che anticipavano i tempi? Che noi abbiamo proposto delle cose che la stessa sindaca ha detto che tutto sommato valuteranno di fare nel 2028. Nel 2028 saranno passati altri 2 anni, in sostanza, saremo vicini al rinnovo del Consiglio Comunale con le nuove elezioni, e quindi rischiamo che questa cosa non produca effetti utili. Cioè, la norma oggi fotografa l'esistente in altre zone della città e non dà nessuno strumento concreto adesso per togliere dal mercato degli affitti brevi una parte degli immobili che adesso potrebbero essere destinati all'abitare. Quindi questa norma è un ulteriore passo in avanti che ancora
0: sembra
1: non è
0: che l'amministrazione
1: sufficiente.
0: Conti molto sul fatto che questo passaggio poi porti a un'emersione dell'esistente e che possa essere scremato, perché diciamo ci sono tanti altri, diciamo così, parametri su cui si deve basare l'autorizzazione, che sono più stringenti anche dal punto di vista delle dimensioni delle stanze, dei bagni, quindi che si arrivi a una sorta di scrematura.
1: Ma se io penso che invece serva un cambio radicale di approccio, cioè in questo modo sembra che il centro-sinistra e la Giunta Funaro stia facendo delle concessioni ai rompiscatole di Sinistra Progetto Comune o in generale, senza voler strumentalizzare le realtà di Sunia, Associazione Progetto Firenze, le organizzazioni sindacali, chi da anni denuncia questi problemi. Ma quello che manca è un radicale cambio di approccio su come si leggono i fenomeni, cioè il mercato troverà sempre delle formule per aggirare delle singole norme specifiche. Noi facciamo questa previsione che se anche si distinguesse tra piccole e grandi proprietà, alla fine un modo per frammentare come si appare sul mercato, il mercato lo troverà sempre, i grandi soggetti privati lo troveranno sempre. A me ha colpito molto la protesta di ieri e anche delle critiche legittime con toni più o meno accesi che stiamo ricevendo, perché non tuteliamo i piccoli, siamo a favore di fedeli alberghi, siamo a favore dei grandi poteri. Cioè è passata questa narrazione per cui gli affitti brevi è giusto che possano integrare salari insufficienti. Questa è una lettura completamente sbagliata, quindi noi dobbiamo smettere di avere un'ambiguità sul tema e costruire, quando diciamo un'alleanza sociale, vuol dire che radicalmente dobbiamo mettere in campo tutta una serie di azioni, rafforzare gli strumenti che offre la legge regionale, insistere dal punto di vista istituzionale con quelli che sono gli strumenti comunali e soprattutto fare un'operazione di racconto sul fatto che i grandi soggetti host gestiscono larghissima parte del mercato degli affitti brevi, che le piccole proprietà sono una minoranza, e ragionare su come mai oggi non ci sono politiche attive che per esempio su altri modelli europei possono permettere al comune di dire: caro cittadino, cara cittadina, hai un immobile vuoto? Lo prende in gestione il comune ti garantisce un'entrata mensile e a quel punto facciamo in modo che quell'abitazione possa essere destinata a un affitto calmierato, popolare e sociale. Questa per esempio farebbe molto di più delle limitazioni e dei divieti, altrimenti la delibera di ieri, che oltretutto è stata presentata nel giro di pochissimi giorni con lo studio di Celata che era pronto da diversi mesi, da quello che abbiamo capito, rischia di essere del tutto inefficace. Capiamo che ci sia soddisfazione e ottimismo da parte della sinistra e del centro-sinistra, però davvero ci si può fare molto di più, soprattutto se decidono di non ritenersi autosufficienti. Faccio quest'altra aggiunta perché l'ho fatta ieri in aula e mi scuso per i rumori in sottofondo, ma ieri noi abbiamo detto che l'interlocuzione deve essere fatta con chi tutti i giorni ha difficoltà a arrivare alla fine del mese, invece che con Fondazione Cassa di Risparmio. Questa battuta l'abbiamo fatta perché ieri sui giornali c'era la convenzione di Villa Pardini e soprattutto la vicenda dell'ex Fulgore. Noi avevamo proposto al comune di prendere l'immobile dell'ex Fulgore e ipotizzarci anche delle case popolari dentro. C'era stato detto che era impossibile acquisire quell'immobile perché c'era il fallimento dell'ex proprietà in corso. La Fondazione Casa di Risparmio invece per l'appunto c'è riuscita. Perché c'è la Fondazione Casa di Risparmio? Perché nell'immagine pubblica il fatto che il presidente della Fondazione sia anche presidente di Federalberghi alimenta la narrazione di un'amministrazione o di una sinistra china ai voleri degli albergatori contro le piccole proprietà. Come si fa a smentire questa narrazione anche quando non ha nessun fondamento di verità? E diciamo invece noi abbiamo denunciato che è un fondamento di verità nello scegliere alcuni interlocutori invece altri secondo noi esiste in questa città. Lo si fa con un'operazione politica quotidiana, trasparente, che si fida del Consiglio Comunale, che si fida dei consigli di quartiere. Un altro emendamento che ci è dispiaciuto tantissimo è stato bocciato perché non era nemmeno così impegnativo dal punto di vista delle azioni pratiche di governo, era lo studio di Celata che verrà aggiornato. Ci è stato detto che ogni anno verrà aggiornato, noi avevamo chiesto una cadenza maggiore, ma va bene, ogni anno aggiornano lo studio di Celata. Discutiamolo nei rioni, discutiamolo nei quartieri, con i consigli di quartiere e con il consiglio comunale. Questa possibilità è stata bocciata come emendamento, rimane politicamente, quindi insisteremo, abbiamo presentato un ordine del giorno e immaginiamo possa essere discusso già il prossimo lunedì, ma o il centro-sinistra decide di aprirsi alla città, e ribadisco non in termini elettorali, lasciamo perdere i giochini di palazzo, se Italia Viva e 5 Stelle, entro sinistra Progetto Comune, sta fuori da questa logica. Noi anche nel 2029 ci presenteremo come forza di opposizione, quindi non chiediamo un'alleanza elettorale, noi chiediamo di costruire un'alleanza in città per dare forza e sviluppo a questa delibera. Se ci sarà la capacità di aprirsi alla città, noi saremo forza di opposizione, ma propositiva e leale anche nella collaborazione. Noi ieri, dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti, avremmo dovuto votare contro. Abbiamo voluto fare un'astensione che è critica, ma vuole essere anche un segnale d'apertura.
0: Ultimissima domanda, l'ho fatta anche all'assessore Vicini. I controlli, perché a questo punto leggiamo tra l'altro, per esempio, Repubblica fa notare come soltanto ieri sono arrivate 60 domande per aprire nuovi alloggi a affitto breve, appunto per sfruttare questa vacatio del regolamento. Se così si va avanti, diciamo, saranno 1000 in più, ecco, da qui all'entrata in vigore. Sui controlli c'è qualcosa in regolamento o c'è qualcosa che ha detto l'amministrazione comunale?
1: Credo che sarà un problema enorme, non abbiamo le condizioni strutturali per quello che dicevo, che una delibera da sola non è sufficiente. C'è una domanda di affitti brevi e un'offerta da parte dei grandi soggetti gestori e anche un investimento di circuiti economici internazionali talmente alto che immaginarsi che i protocolli fatti con la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e tutte le forze che sono presenti sul territorio possano avere una funzione utile, purtroppo è un'illusione. Quindi noi ovviamente diciamo non crediamo che sia vano prevedere i controlli e impegnarsi in questa direzione, ma se si pensa che sarà possibile far fronte a questa enorme richiesta con la Polizia Municipale, vuol dire che non si è capito il fenomeno.
0: Grazie Dimitri Palagi, ovviamente ci sarà modo chiaramente di tornare su questi temi sicuramente. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie anche per il vostro lavoro, a presto.
0: 9:41 minuti, la pubblicità, il traffico in tempo radio muoversi in Toscana e poi riprendiamo il filo del discorso e delle notizie.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est, e rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano-Est. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Greve Inchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Con Newsbox, sempre in diretta, facciamo un passo indietro, di lato, come volete voi, perché andiamo sulle vicende nazionali che abbiamo per ora finora lasciato da parte a vantaggio di quelle locali, quindi l'archiviazione delle indagini su Dell'Utri per la strage del 93 ai Georgofili e il nuovo regolamento sugli affitti brevi. Andiamo alle pagine della stampa con le vicende internazionali, la guerra russo-ucraina che vede un sussulto o almeno una svisata che può essere preludio per un'apertura diplomatica, chissà, oppure solo tattica. Zelensky scrive a Putin l'invito è vediamoci, Mosca replica venga quando vuole, mentre Trump sembra invitare i due al dialogo, sarebbe bello. Russia e tra l'altro Stati Uniti dialogano anche su altre vicende. Il ponte della pace, come potrebbe essere il collegamento sotto lo stretto di Bering, è un progetto a cui si sta lavorando e si continua a lavorare in questo periodo. Se lo zar ora cerca di uscire all'angolo, è l'analisi di Stefano Stefanini sulla stampa. Corriere della Sera, Zelensky scrive a Putin vediamoci e chiudiamo la guerra, venga a Mosca, la replica. Intanto va avanti il forum economico russo a San Pietroburgo, che è stato tra l'altro colpito anche con dei droni la città da parte ucraina. Attori palestrati, MAGA, influencer misogini, tutti gli impresentabili alla Davos dello zar. E c'è anche l'ex cancelliere tedesco Schröder. Intanto, ancora sul Corriere della Sera, in Iran Donald Trump ha davanti ancora due strade. L'opzione è quella di una mezza vittoria. In Libano, nel frattempo, Hezbollah ha rigettato l'accordo cui starebbe lavorando appunto il governo con Israele. Il Kuwait intanto rimane nel mirino degli attacchi iraniani, usata un'arena secondaria usata per lanciare messaggi, e poi la furia di Trump sui quattro repubblicani che hanno votato in congresso per limitare i suoi poteri in guerra. Devono vergognarsi, ha detto, questa vicenda c'è anche sulla stampa. Voto del Parlamento inutile per Trump, insomma, evidentemente il Parlamento gli serve soltanto quando ne ha bisogno lui. Altre notizie invece sulle pagine della Repubblica, ci sono anche altri temi, quelli della politica nazionale. Medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma Schillaci, a rischio le case di comunità. Possiamo leggere qualcosa in più dal sito di Repubblica. La riforma si è fermata, non è bastato che per una volta il ministro alla salute Orazio Schillaci e le regioni abbiano remato alla stessa parte, non è servito l'impegno in prima fila di Lombardia e Lazio per le più grandi realtà locali italiane, entrambe in mano al centrodestra. Il resto è stato proprio il centrodestra a far fallire il progetto che prevedeva di cambiare il rapporto tra servizio sanitario e medici di famiglia e pediatri, con l'obiettivo di far partire le case di comunità. Giorni di riunioni, discussioni, ritocchi alle bozze inutili, anzi sono serviti ai medici di famiglia per serrare i ranghi e partire all'attacco minacciando lo sciopero, togliendo la terra sotto i piedi alle regioni, andando a spiegare la loro contrarietà a Fratelli d'Italia e Forza Italia. Hanno esercitato la loro nota capacità di lobbying, quella che da anni blocca qualunque tentativo di riforma, e così mentre i presidenti e i loro assessori alla salute procedevano, i partiti che li appoggiano a Roma hanno lavorato per far fallire il progetto, e alla fine anche Pazzo Chigi è stato coinvolto, avrebbe prima chiesto di rallentare e poi sarebbero pronti ora al governo a sovrassedere, quindi a rinunciare alla riforma, quella riforma che era stata annunciata come epocale, che avrebbe dovuto inserire appunto medici di famiglia e pediatri di famiglia nelle case di comunità, con due linee, quella del medico in convenzione ma anche quella del medico
6: dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, quindi con un profilo più simile a quello dei medici ospedalieri. Vedremo come si svilupperà ulteriormente questa vicenda. Altre vicende su Repubblica: tempi, costi e tecnologia dei piccoli reattori. Cosa prevede il piano italiano sul nucleare? Ieri il voto in Parlamento con una sorta di via libera al nucleare di ultima generazione, il nucleare in versione smart e ridotta. La scelta secondo Corniati, centrodestra, è necessaria, saremo meno dipendenti dal punto di vista energetico. Invece Bonelli dei Verdi parla di una scommessa assurda, sono soldi spesi solo per prototipi. E intanto è scontro sul voucher carburanti, la Lega Nord è contro i voucher da 100 euro e la cautela di Giorgetti. Altri spunti dalle pagine del Corriere della Sera, la cronaca: violenza sessuale alla scuola militare Teulier di Milano, il professore che diceva agli alunni vieni da me a concretizzare o la maturità la fai con le tue forze. Quindi ricatti sessuali da parte di questo professore nelle accuse della procura. E poi il delitto di Garlasco: Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, la vittima, in TV hanno rovinato l'immagine di mia sorella. Il fratello di Chiara rompe il silenzio dopo 19 anni e parla ai microfoni in una trasmissione TV Quarto Grado su Rete 4. Ancora la Stampa: dopo 19 anni Marco Poggi rompe il silenzio, si è giocato sulla morte e sulla vita di Chiara, racconta alla televisione. E poi la cronaca ancora sulla Stampa: James Handy ucciso a coltellate, è stato il figlio della compagna dell'attore di Top Gun e di Jumanji, un altro vicenda di cronaca. 9:49 minuti, ora torniamo sulle vicende della nostra regione.
7: Newsbox.
6: Non soltanto affitti brevi e strage dei georgofili, ci sono anche altre notizie interessanti che arrivano dalle vicende locali. La prima, che per dovere di cronaca dobbiamo raccontarvi, è purtroppo del tutto negativa: è l'ultima morte sul lavoro in Toscana, un operaio residente a Lecco in Lombardia ma operante in un cantiere di una fabbrica metalmeccanica a Rosignano Marittimo, è morto precipitando dal tetto su cui stava lavorando per la rimozione dell'amianto, un volo di 6 metri, e poi l'uomo è finito dentro un macchinario in azione. Era il suo primo giorno di lavoro. Ancora un morto sul lavoro in Toscana: un operaio cade da un solaio in un macchinario. Fuzzi Marwen aveva 33 anni ed era il suo primo giorno di lavoro a Rosignano con la ditta edile. Stava rimuovendo l'amianto. Anche sul Corriere Fiorentino questa vicenda, altra tragedia sul lavoro: cade da 6 metri, muore mentre toglie l'amianto. Ci sono anche altre notizie che riguardano l'economia. Rimaniamo sul Corriere Fiorentino per questa vicenda interessante, perché riguarda il distretto fashion di Scandicci, su cui si era aperta una importante vertenza alla Alexander McQueen, gruppo Kering, anche una grande manifestazione di qualche settimana fa da parte di tutti i sindacati. Qualche passo in avanti nella trattativa: Kering non licenziamenti ma uscite incentivate, e a Scandicci soltanto 7 esuberi. È stato dunque raggiunto un accordo al tavolo ministeriale della vertenza tra McQueen e gruppo Kering. Gli esuberi al polo Scandicci sono stati dimezzati da 14 a 17, i licenziamenti unilaterali sono stati trasformati in uscite incentivate. L'accordo votato all'unanimità dai lavoratori della McQueen: dobbiamo guardare al futuro, essere aperti al dialogo, dice la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. C'è poi Ancora dal Corriere Fiorentino, Bernini eletto presidente degli industriali toscani, 69 anni, Fabrizio Bertini, manager aretino, fondatore della Zucchetti, nuovo presidente di Confindustria Toscana, eletto all'unanimità come da lui richiesto come condizione per la candidatura. Ora stop ai dazi, acceleriamo sulla intelligenza artificiale, dice appunto il neo presidente di Confindustria Toscana. Andiamo anche alle pagine della Nazione. C'è una vicenda che è anche in questo caso economica. La città nelle buste paga tutti i redditi, ecco quanto dichiarano i fiorentini. La mappa quartiere per quartiere, al top c'è Piazzale Donatello, il quartiere 5 chiude la classifica, ma è quello dove la crescita è maggiore rispetto all'ultimo anno. L'approfondimento poi è nelle pagine nazionali della Nazione, con appunto la mappa dei redditi zona per zona, i redditi quartiere per quartiere. Piazza Donatello batte tutti, però la periferia è in rimonta. Tra, diciamo, le top, le aree più così ricche, Piazza Donatello, il Galluzzo, la zona della Fortezza, il centro storico e la zona di Careggi. Tra gli ultimi invece Peretola, le Piagge, Brozzi, l'Isolotto, la zona di Novoli Castello e quella di Legnaia Soffiano. Così dalle pagine della Nazione. Rimaniamo sulle pagine della Nazione. Il tema del degrado della città, le cascine fanno ancora paura, denunce, controlli, arresti, non ci metto più piede. Questo dopo l'episodio di un'aggressione ad una anziana da parte di due persone che poi sono state arrestate. E poi dall'altro invece, sempre prendendo spunto invece da una vicenda di cronaca, l'incidente al Puntal Indiano che ha bloccato due giorni fa l'intera città, banche, rifiuti abusivi e minacce, la città fantasma sotto il ponte all'Indiano, una casa per noi impossibile, continuano le vaste operazioni di bonifica dell'area dove però rimangono sacche di marginalità, di notte tanti camminano sopra il viadotto perché hanno paura a passare dal ponte pedonale, si racconta dalla Nazione. E altre notizie, sempre dalla Nazione, ponte Nencioni, luci ed ombre, l'assalto degli automobilisti ed è polemica sui parapetti. Da un lato infatti il ponte è un successo dal punto di vista trasportistico, per curiosità o per necessità tante le macchine che stanno passando sul nuovo ponte, fanno ancora suscitare polemiche però le spallette provvisorie ai margini del ponte e soprattutto le ciclabili. La nuova infrastruttura riceve già buona parte del traffico del Verrazzano, resta però l'incognita dei rischi legati alla promiscuità tra pedoni e ciclisti. Le opposizioni: quelle barriere sono omologate, il comune dice è tutto in regola. Sempre poi in tema di infrastrutture, sempre sulla Nazione, Sesto Fiorentino mantiene la promessa, su Peretola rafforzato il ricorso al TAR, sempre contro la nuova pista. È il primo atto della nuova giunta, guidata da Damiano Sforzi. L'opposizione al progetto di sviluppo sarà aggiornata e integrata, al mirino c'è ora la procedura semplificata in Europa, basta soltanto una comunicazione per il via libera. Questo è uno dei molti punti di contrasto e di polemica ancora sulla vicenda. Sul master plan e la pista, infatti, essendo coinvolti dei siti Natura 2000, ci vuole una parere della Commissione Europea. Secondo le norme fino a qualche mese fa sembrava fosse obbligatorio, ora sembra essere un parere solo consultivo. Così dalle pagine della Nazione. Andiamo anche al Tirreno di Pistoia. Abbiamo parlato della giunta di Sesto neo costituita. C'è qualche problema nella composizione della giunta invece del sindaco Capecchi a Pistoia. Ne parla il Tirreno di Pistoia. Giunta Capecchi, spunta l'ipotesi del solo appoggio esterno da parte del PD. La decisione dell'Unione Comunale potrebbe aprire uno scontro con i vertici nazionali. Perché? Il PD potrebbe non entrare in giunta limitandosi a offrire il suo appoggio esterno alla squadra di governo che il neo sindaco Giovanni Capecchi si appresta a varare entro lunedì. Questo è il clamoroso sviluppo che pare concretizzarsi in queste ore, malgrado la mediazione della segreteria dell'Unione Comunale. della sottosegretaria Irene Bottacci, che si tradurrebbe nel mancato ingresso nella stanza dei bottoni non soltanto di Stefania Nesi, considerata dal giorno successivo alla primaria vice sindaca in pectore, ma anche di qualunque altro assessore targato PD. Un simile scenario si potrebbe concretizzare una volta tirate le conclusioni dei lavori dell'Assemblea dell'Unione Comunale del PD Pistoiese, che si è protratta fino a notte fonda ieri al Circolarci San Tomato. Per tutta la giornata di ieri è stato un continuo rincorrersi di voci su quelli che avrebbero potuto essere gli sviluppi di un appuntamento a dir poco decisivo. L'alto livello di scontro tra le sensibilità riformista e autonomista e la corrente schleiniana ha addirittura indotto in più di un'occasione a livello nazionale e regionale del partito a chiedere un rinvio dell'assemblea. Troppo alto infatti il rischio che un PD pistoiese in cui letteralmente volano gli stracci potesse rappresentare una pessima immagine in vista dei ballottaggi domenica in comuni importanti come Viareggio e Arezzo. E dunque si parla di appoggio esterno proprio perché il PD vuole imporre o esprimere quali e quanti saranno gli assessori nella giunta costituenda del sindaco Capecchi. Da parte sua invece il sindaco eletto direttamente ribadisce la sua autonomia. E poi il dibattito in maggioranza, il programma venga anteposto alla necessità dei partiti, la lista chiede di scegliere chi dovrà rappresentarla nel governo cittadino e dunque interviene anche la lista civici e riformisti che in qualche modo invita tutti alla calma, anche perché con questo livello di scontro diciamo la giunta Capecchi rischia di naufragare ancora prima di partire con la sua vera e propria operatività. Andiamo anche alle pagine nuovamente della Repubblica. Dall'autodromo alla nautica, patto tra Regione e la Ferrari. In Mugello, quindi il circuito in Mugello, la Casa Maranello realizzerà una foresteria di lusso. Gianni si impegna a finanziare la nuova strada di accesso e a Pisa il Cavallino investe sulla sua barca da regata. Quindi diciamo si salda in qualche modo un rapporto tra Ferrari e la Toscana. Andiamo alle pagine della cultura. L'intervista di Repubblica alla soprano Gregorio, anche al maggio fiorentino domani, impegnata sul palco. Venite a teatro con la mente aperta, la musica non ha barriera. Il pubblico apprezzerà la mia esibizione, domani eseguo pezzi tra i più belli mai scritti. È un recital nella sala Meta con il pianista Lukas Geniusas, lituano come lei, su base di romanze firmate Tchaikovsky e Rachmaninoff. Altro spunto di cultura, riflettere sul ritorno, i libri di Little Lucy, bussola della rinascita, dal 13 giugno al 29 agosto Lucignana in Garfagnana ospita la terza edizione del festival con tanti incontri e due workshop. Dal Corriere Fiorentino, le pagine della cultura, il premio Fiesole Maestri del Cinema, Assayas, maestro del cinema grazie allo spin doctor di Putin, quindi con il suo film che ha visto come protagonista Jude Law. Il 12 luglio l'incontro nel regista la proiezione del Mago del Cremlino dopo la sua retrospettiva. Marco Ruceri dirigerà il concorso. Così le pagine della cultura. 10 un minuto, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, e poi ancora luci della ribalta con gli eventi del fine settimana. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna alle 9:05 di lunedì prossimo. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
8: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
9: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei 2 pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive e altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio, come i derby, e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Nova Radio Città Futura.
11: Community Radio. Community Radio.
12: Luci della ribalta.
13: L'agenda eventi di Nova Radio.
14: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia Le Cascine, Frankie & Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 e alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18.30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci, per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna La Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
12: Luci della ribalta.
13: L'agenda eventi di Nova Radio.
15: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in network.
2: Cosa fa la gente sopra i balconi? Prima di fare la spesa. Dopo aver messo bene in fila le tappe di ogni vita segreta.

pensieri e chi al resto ha rinunciato già. Dopo aver rotto, aperto e chiuso le porte,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci, code tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Mare. Sul raccordo Firenze Nord A11 fino alle 12 per lavori, chiusi i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
2: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
1: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassim al termine di un'eccezionale rimonta.
3: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi, e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
1: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate di diverse, non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
4: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
1: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano.
7: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
6: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
6: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
7: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
6: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
8: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
9: Wild God.

0: casa. E anche se poi ci penso, io non penso più a te. Rimani solo abitudine di vita.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisareggello. Sul raccordo Firenze Nord A11 fino alle 12 per lavori, chiusi i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

non sarà definita, ma poi nemmeno iniziata. Il frutticchiere della Coca-Cola, una ciliegia di marzapane, una rosa.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
4: Il volontariato della Toscana continua a essere una colonna portante della coesione sociale. Sono circa 430.000 infatti i volontari attivi stimati nella nostra regione e oltre 1 milione le persone raggiunte dalle attività degli enti del terzo settore. È quanto emerge dalla ricerca Identità in Movimento promossa da CESVOT e Regione Toscana e realizzata dall'Università di Pisa. Un mondo quindi ancora vitale ma attraversato da segnali di preoccupazione. Metà dei volontari infatti ha più di 55 anni, solo una parte degli enti investe davvero in formazione ed innovazione e la riforma del terzo settore appare ancora più subita che interpretata come opportunità. In sintesi, un volontariato presente e resistente, ma chiamato oggi a ripensare il proprio futuro. Insieme al professor Andrea Salvini, docente di sociologia generale del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, analizziamo quale possa essere il dato che maggiormente da questa ricerca ci dice che il terzo settore toscano è davanti a un passaggio delicato.
5: La situazione attuale segnala alcuni elementi sicuramente positivi, come il rallentamento del calo dei volontari, delle volontarie che avevamo registrato negli scorsi anni e che il volontariato conserva una sua importante vitalità sul territorio. Dal 2017 sono nati più di 1.300 nuovi enti, sono circa 1 milione i beneficiari nella popolazione toscana delle attività e dei servizi del volontariato e che conserva una presenza capillare sul territorio. Tuttavia il periodo è abbastanza delicato perché ci troviamo in una situazione un po' di attesa dopo gli effetti prima del Covid e poi anche della riforma del terzo settore, situazione di attesa che può essere riassunta sostanzialmente in alcuni punti e prima di tutto c'è una maggiore attenzione ancora ai bisogni che sono orientati al mantenimento della situazione attuale, cioè delle attuali attività, per esempio con questa ricerca continua di risorse economiche e di risorse umane, ma nel contempo una scarsa propensione a investire nell'innovazione sociale, come per esempio la digitalizzazione nella gestione delle attività e la costruzione di reti di collaborazione tra ETS.
4: Qual è secondo lei oggi la sfida decisiva perché questo volontariato resti vitale anche nei prossimi anni?
5: Ci sono diverse sfide da raccogliere. Ovviamente tutte queste trasformazioni chiamano in causa l'identità del volontariato, il senso stesso del fare volontariato, sia organizzato ma anche non necessariamente organizzato, che richiede una maggiore riflessività su come adeguare la cultura organizzativa degli enti del terzo settore rispetto ai cambiamenti e alle trasformazioni. È sempre più necessario investire nell'innovazione sociale, per esempio pensando anche forme di coinvolgimento di nuovi volontari, non necessariamente in forme strutturate. Questa forse è la sfida più importante, anche più complessa: ripensare il modo di rapportarsi sul piano organizzativo con la società civile e poi investire nelle collaborazioni con le altre famiglie degli enti di terzo settore, con la cooperazione sociale, con le imprese sociali e con gli enti locali. Ancora poco si è fatto sul fronte dell'amministrazione condivisa, questo è un punto su cui credo che il terzo settore debba investire e per questo è necessario nel contempo fare più formazione. Un dato che mi ha molto colpito è che ancora la formazione continua è un'attività poco realizzata all'interno delle organizzazioni, la formazione invece è un percorso molto importante per fronteggiare le sfide di cui si parlava.
3: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sul raccordo Firenze Nord A11 per lavori ancora chiusi i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, 2 km di coda per un incidente al chilometro 45.800 tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est. In direzione Firenze, 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 5.350 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia alle Cascine, Frankie High Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci, per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna La Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca, in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera, in replica.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
6: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
5: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano. Jesus.

0: pensa è già fottuto. È già fottuto. Ossia, ehi.
1: Nessuno parli sotto il sole freddo. La rabbia è costante del mio respiro. Io fermo in silenzio nel tuo deserto. Allini i granelli a farne un sentiero. Non si rincorre nei sogni, stai andando a zonzo. Gli incontri fatti a pezzi tra i resti del macellaio. Oscure mani ci disegnano un bersaglio. Corre il sangue tra le strade.

0: infilato dentro un blister.
1: Racchiuse su un quaderno le memorie dei miei torti. La mia perna sa parlare con i morti.
0: Ti lascio un solco nero che ti faccia da scudo. Se mi ricordi come tante cartoline dalla rabbia mi distorti. Ehi, segni sulle porte, icone oscure.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sul raccordo Firenze Nord A11 per lavori ancora chiusi, i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 5350 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale Soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi a un Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio.
7: Ah, so come! Io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Bella Moccia!
1: Molto bene, molto bene.
0: Se tutto sembra andare bene,
1: c'è sicuramente qualcosa di cui non ci siamo accorti. Gabriele Giustri,
0: Francesco Barilli, un programma contro revisionista.
1: Very good, ma anche very bad, eh?
0: Ai peggio porci toccano le meglio perle.
1: Senza alcun riferimento al cui sopra, mister Stefano Patrizio alla regia, che diciamolo, oggi non c'ha voglia di fare nulla.
0: L'ha detto.
1: No,
0: l'ha
1: detto però. Va detto anche in diretta, perché è bene la gente sappia.
0: Però aspetta, c'ha un saggio stasera.
1: Sì, c'ha il saggio e lo capisco, una menata pazzesca, però non c'ha voglia di fare nulla. E questa cosa è brutta.
0: Ma non è il solo.
1: Ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, alla voce c'è Chiara Macinai.
2: Tutte le obiezioni che si muovono al mondo comunista di appropriazione e produzione dei prodotti materiali sono state estese anche alla appropriazione e produzione dei prodotti intellettuali. Come per il borghese, la cessazione della proprietà di classe significa cessazione della produzione stessa, così cessazione della cultura di classe è per lui lo stesso che cessazione della cultura in genere. L'azione unita, almeno nei paesi civili, è una delle prime condizioni della sua emancipazione. Via via che viene abolito lo sfruttamento di un individuo per opera di un altro, viene abolito lo sfruttamento di una nazione per opera di un'altra.
3: A proposito del presidente, quando ha visto l'immagine di Trump vestito da papa, cosa ha pensato?
4: Noi non pensiamo niente degli altri rappresentanti dei popoli con i quali siamo alleati. Noi abbiamo visto leader di tante nazioni, dalla Cina all'India all'Africa, che vestono in tanti modi. Non condividiamo le loro scelte di abbigliamento, ma ragioniamo di temi concreti nell'interesse delle nostre economie.
5: Ma sei una donna o un uomo?
6: Sono entrambi, padre.
5: Eh?
6: Sono entrambi.
5: Entrambi?
6: Sì, certo, padre.
5: Com'è possibile?

0: Il fenomeno dell'ultra fashion, che fenomeno è? Le piattaforme digitali che inondano di centinaia di migliaia di prodotti direttamente a casa senza alcun controllo, facendo spacciare che i prodotti siano italiani.
1: Non c'è dubbio, Giorgio Almirante era, è e resterà sempre uno dei politici più influenti e più bravi della Repubblica Italiana.
2: Stasera fuori l'anpredotto, lo fo da me, lo fo bollire per bene con gli odori, certo. La carota, la cipolla, il sedano, sai, tutti gli odori per bene, fuori bollito, e poi lo fo cuocere 3-4 ore come minimo.
3: Di più.
2: Non tu eri vegano. E infatti usi l'anpredotto di soia, con il seitan, e viene anche più buono. Ma tu sentissi, guarda, gli è uguale, non si sente la differenza proprio. No. Tu fai il seitan, tu lo fa bollire come se fosse un lampredotto e tu lo tagli.
4: Con la soia.
2: Di soia, davvero, guarda, è meglio che il panino originale. Che lo dico io?
4: L'anpredotto di seta. Per te, da fa una cosa ora. Ma ti lei tutto male in mappa. Il l'anpredotto vegano, ragazzi, ma il mondo, ma che randazzo sta pigliando questo mondo? Il l'anpredotto vegano, oh, se no, aspetta.

0: come noi signori passeggeri che oggi fa troppo caldo per andare a giro con i treni. Quindi oggi si salta. Potete anche avvicinarvi alla linea gialla.
1: Si fa caldo, c'ha ragione.

0: Home to Us,
1: che passano sempre vivi loro,
0: su Nova Radio, su Nova Radio Città Futura. Siamo qui con una nuova puntata di Quarto Piano. Ce l'abbiamo fatta, dopo essere stati completamente inetti con le energie fossili, completamente inetti con le energie elettriche, ci apprestiamo a fare disastri anche con l'energia atomica, che allora torna alla grandissima. Ah, che bellezza, molto bene.
1: Però
0: molto
1: a me questa cosa mi preoccupa un po'.
0: Grazie a tutti quanti.
1: Mi preoccupa un po' perché la volta in cui si era cominciato a farla,
0: l'energia atomica, in realtà stai mettendo dentro cose per fare divertire i bambini,
1: certo,
0: e basta.
1: Perché ci ascoltano anche loro. Quindi si è fatto un referendum prima, si è detto
0: perché si fa troppo schifo,
1: un puzzo di Chernobyl,
0: coniglio tre teste,
1: quindi nulla. Poi a un certo punto si fa, ma quasi quasi se si facessero,
0: che bella idea,
1: allora succede Fukushima, borda un altro referendum e lì si ridisce none. Ora si ricomincia. Allora io mi immagino, e poi subito dopo viene fatto il referendum,
0: giustamente,
1: quindi tre referendum,
0: e dai vediamo se gli entra in capo.
1: Vabbè,
0: grandi occasioni perdute quelle del nucleare, per fortuna. Ma si parla di argomento della puntata: contratti occasionali e occasioni perdute, perché poi voglio dire abbiamo anche queste favolose fregature, riforme che ci vengono nel mondo del lavoro. Sentiamo un pochino qual è il contributo, specie insomma sui contratti occasionali. Via.
1: Sentiamo.
2: Allora togliti questa ossessione del posto fisso e vieni via con me.
3: Ma tua sciamanita, bella mia, la vita è fatta anche di cose concrete.
2: Andiamo.
3: Di stipendi sicuri, di tutte le sindacali, permessi retribuiti,
4: ferie pagate, assegni familiari, magari ce l'avevo io, signora.
3: Stavamo d'accordo io e te.
5: I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè... Io dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta migliore che ti arriva dopo. Adesso non è più così, con un mercato tanto difficile, tanto debole come quello che abbiamo in questo momento. Però abbiamo visto tutti i laureati che stavano lì in attesa del posto ideale. Non è così nel mercato, devi attivare, devi entrare, poi devi
1: cominci con la bicicletta.
3: Ma allora mi ha sempre preso per il culo.
6: Chi ti ha sempre preso per il...
3: Ma loro, il patronato, le multinazionali. Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni.
7: E quindi firmo le dimissioni.
3: Non bestemmiare, posto fisso è sacro.
0: Allora, contratti occasionali, occasioni perdute, no? Vista l'inettitudine dei ministri che abbiamo adesso nel governo di centrodestra, allora la cosa bella è che l'alternativa non sarà un governo ovviamente di sinistra come sarebbe normale, ma alle prossime elezioni stanno già preparando il governo tecnico. Ecco, ricordatevi chi si è avuto come tecnici, quelli bravi. E a proposito,
1: pensa se ci saranno quelli scherzi.
0: A proposito di tecnici, abbiamo un tecnico di comune, ce l'abbiamo qui con noi.
1: Lui però, lei mago e subi.
0: I giovani Trapini torna a trovarci qui su Quarto Piano. Buon pomeriggio!
8: Ciao a tutti.
0: La vedo, c'è una bella bomba anche oggi.
8: Io sono fermato via il berrettino.
0: Sì, ho capito.
8: E che la figliola ci si intendeva, capito?
0: Piazza dei Ciompi in voglia, comunque, a dargliene secche.
8: Io ho preso uno stronchino, per vedere se mi si sbloccava. Se mi si sbloccava la mascella.
0: Ha preso un bombardino.
8: A proposito, poi la puntata dell'altra volta io ve lo ascoltavo lì a casa, però mi sono addormentato. Ma poi il mostro che lei. No, via, ora ricominciamo.
0: Oggi si parla di contratti occasionali, occasioni perdute. Lei ha avuto delle occasioni perdute nella sua vita, quella di essere sobrio sicuramente. Ma a parte quella,
8: allora, con una figliola di Milano.
0: Ci racconti dei due di picche che ha preso a giro.
8: Che due di picche? Lei è innamorata di me. Lei mi piaceva un monte.
0: Ma?
8: E poi mi faceva fatica andare a Milano. Che stupido lei, scusi.
0: Lei ha rinunciato all'occasione del lavoro e della sua vita perché faceva fatica a pigliare il treno per andare a Milano.
8: Sì, e poi mi dettero l'incaricone lì proprio dei tubi.
0: Allora, lo diciamo per la gente che è a casa, che non è obbligata a sapere chi diavolo è questo cretino. Allora, chi è il Giome Trapini?
8: Soprattutto è il geometra del comune che si occupa di...
0: Non si è capito ancora di quale comune, anche perché si vorrebbe evitare un po'
8: comune,
0: di manele.
8: Che comune?
0: Lasciamo fare. lasciamo fare, sennò poi non vorrei che qualcuno.
8: Però, sì, sì. Solo, però non vo in comune perché c'è il mio lega, mi timbra lui il cartellino. Io sto.
0: Ma anche
8: casa.
0: Lei, come il nostro tecnico, non c'ha voglia di far nulla.
8: Ma mia, oggi io sempre.
0: Vede, c'è qualcosa che unisce lei.
8: Però ecco,
0: e
8: una
0: ossa
8: c'è da dire. C'è da dire.
0: Non
8: c'è
0: voglia di far nulla.
8: Caro
0: guarda,
8: Fini.
0: Guarda lì, c'è voglia di far nulla.
8: Caro Fini,
0: ossa, incredibile.
8: Una ossa c'è da dirla, caro Fini. Oh. Che per venire qui da Novoli ci voglio un'ora, non è possibile.
0: È vero, però.
8: Ho capito, ma ho una mia roba ai tubi. Sì, questo è vero.
0: Si è rotta la tranvia, fra l'altro.
8: Tanto io vado a piedi, che me ne frega.
0: Perché sennò giustamente...
8: Io sto in centro. Allora se la sta in centro, che le costerebbe andare
0: va
8: a lavorare.
0: Contratti occasionali, occasioni per tutte. Il numero per contattarci qui su Nova Radio è sempre lo stesso.
9: Piero, e c'è il tuo figliolo e fai bighellone sul divano tutti i giorni.
10: Oh, trova tu un mestiere, osti.
11: Oi, oi, mi fa fatica.
10: Vada il lavoro.
12: Sei disoccupato?
10: Non trovi un lavoro?
12: È in edicola un nuovo settimanale di annunci economici.
10: Vada il lavoro.
12: È il tuo giornale di offerte di lavoro. Centinaia di annunci su.
10: Vada il lavoro.
13: Io sono stata assunta come frittellaia alla Sagra Quaracchi.
10: Vada il lavoro.
14: Io do il grasso a bandoni che cigolano.
10: Vada il lavoro.
14: Io ora pettino le pecore in musello.
10: Vada il lavoro, vada il lavoro.
12: Se sei disoccupato, guardati intorno.
10: Bada il lavoro, bada il lavoro!
13: Allora, che mestiere t'ha trovato?
11: Edo ceffona maiali!
10: Bada il lavoro!
15: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
16: Buonasera dal professor Valdemaro Passasciutti, professore di storia e filosofia all'Università. Vengo a darvi un po' di cultura in questa trasmissione fatta da due imbecilli di cemento.

Voi due, giusto le collaborazioni occasionali, perché altri rapporti occasionali la vedo dura. Non vuoi vedere tutto annunci nemmeno a pagarle, vea? Occasioni perdute sarebbero rimbalzi di quando voi siete andati in bianco. Quelli a voglia, eh? Ora voi.

0: Il treno veloce ma non velocissimo per Ivrea è stato soppresso. Ma chi ci va a Ivrea? Ci sta che Ivrea non esista neanche più. Una volta c'era L. Olivetti a Ivrea, ma poi fine. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora è Gilbert. Ma lì 2 giugno, mamma mia, il programmone, ma non mi la fio io tutta questa affare, la festa. Ma che le festa di che? Oh, ragazzi, ma che sei retino? Il 2 giugno è la festa della Repubblica, no? Lo sa anche il gatto. Dai, capiva la festa della Repubblica. 80 anni di Repubblica, mia uno, Galeazzo, oh, dai, sveglia, ma che fa... Ma... Ascolta, ma prima, scusa, che c'era prima della Repubblica? Non capivo, se le 80 anni, prima che... Ma che sei deficiente? Non tu sei segretario del Partito Fascista della prima ora? E c'era il fascismo, c'era il duce, il re nano, tutta la gente lì. No, ma davvero? Sì, finivo quello, cioè, ammazzavo il duce, buttare fuori il re nano, decisero di fare la Repubblica perché si erano belle rotte le scatole, capivo, di tutta questa lavoro. No, e si festeggia, per forza si festeggia, che si deve fare? Dai, va a letto, riato!
2: C'è la possibilità di mettersi in contatto qui con Quarto Piano
3: anche no,
2: su Nova Radio, ma in realtà abbiamo delle chiamate.
3: Sì,
4: pronto. Che onore, oh, che onore, sì, parlare dai. Con i miei idoli.
2: Ciao, grandi. Grandissimo.
3: Ma chi sei intanto?
4: Ciao, mi chiamo Alvaro Morrocchi, è la prima volta che prendo la linea.
2: Che cavallo.
4: Sono emozionato.
3: Alvaro, cavallo, da dove ci chiami, Alvaro?
2: Numero uno.
4: Ciao, io sono lontano, sono a Mosca.
3: Giù, accidenti, ma con questo, come ti ha fatto? Ma stai lì da tempo?
4: Sì, ormai sono da 10 anni.
3: E di cosa ti occupi?
4: Io lavoro dai brandini.
3: Benissimo, bene, quindi macchine a spari.
2: Dalla
4: Fiat Rubli.
3: Certo, vabbè.
2: Molto bene, bene,
3: un abbraccio a te, tutta Moschi, tutta brandini, sì.
4: Allora, grandi idoli, speaker, idoli che non
2: dici,
4: siete altro, io vorrei fare una bella dedica come tutti, no? Alla mia nonna.
2: Sì, ora forse questa, questo programma in realtà ora per le dediche non è che sia proprio il suo, è più roba la Pozzi questa lì, no?
4: Allora, la mia nonna ha dei gusti particolari molto fini, cioè
2: sì, sì.
4: Lei vorrebbe ascoltare un grande pezzo, si intitola Tre Fragole di Maria Pia e i Super Zoo.
3: Non credo esista questo gruppo.
2: La canzone?
3: Ah,
2: è mai andata in onda su Nova Radio? No.
3: Ecco, dice, ci sarà un motivo, no?
2: Ascoltiamola, vabbè, diamogli la possibilità.
3: Per ora.
4: Vai, nonna!
2: Però che c'è?
3: Non lo so.
2: Ma fa schifo questa cosa.
3: Aspetta, ma magari lei è bellina.
2: No, in realtà no.
3: Che c'è la fotografia sua?
2: Ancora?
3: A me già mi piace Fiorella Mannoia, ti immagini? No, per dire, no, come igiene.
2: Leva sto troiaio, è veramente oggettivamente inascoltabile, gli abbiamo dato la possibilità, ma faceva schifo.
4: Faceva schifo,
2: per forza, si faceva, dai, tenne questo schifo.
4: Ma allora, come si faceva? Ma perché non vuoi levare di torno voi due e vengo io a fare la trasmissione da Mosca?
3: Non si vuole perché a noi ci tiene qui il partito, ci tiene.
2: Ma scusa, ma poi non sai che tu hai idoli, scusa. Voi siete due vecchi là,
4: distratti.
3: Ascolta, Alvaro, scusa, ma per curiosità, ma Putin è per la Fiorentina?
2: Non credo.
4: No, Putin no, non no, è per la Fiorentina.
3: Vabbè, via, arrivederci.
2: Arrivederci.
4: A venerdì.
5: Il tempo fugge davanti ai nostri occhi.
6: La vita è breve.
5: Tutto sembra destinato ad avere una fine.
6: Ma a Firenze un nuovo concetto spazio-temporale apre la nostra mente alla speranza.
5: I lavori stradali
6: eterni.
5: Visitate i nostri cantieri.
6: Assaporate l'infinito.
7: No, ma che Uffizi, si va a vedere le buche davanti a Santa Maria Nova.
5: I lavori stradali
6: eterni.
8: Mamma, c'è ancora le insegne a Porta Prama, quando le leano?
7: Mai.
6: I lavori stradali eterni.
5: Le buche nell'asfalto nei secoli dei secoli.
9: Oh, Buccianti, ma che l'hanno finita la tranvia?
2: Contratti occasionali, occasioni perdute, spot che c'ha 20 anni ma continua a essere incredibilmente...
10: Allora, voi fate gli spiritosi, che stiamo seguì. Ma voi...
2: Ma ha visto i sacrifici umani, c'era su Viali?
10: Sì, tremendo.
2: Pazzesco.
10: Però c'è da dire questa cosa. Se la buca è aperta, c'è un motivo.
2: Sì, quindi?
10: Che deve areggiare sul... sì. Prima di chiudere deve essere asciutto bene, sennò va che bene. La muffa.
2: Ricordiamo il numero per contattarci qui su Nova Radio Città Futura, quarto piano.
11: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Ciao a tutti, Gabino da Carbonia. Allora, è iniziato giugno, iniziamo subito a testa forte. L'argomento di oggi: collaborazioni occasionali contro occasioni perdute. Allora, fatto stando che questo dualismo non ce lo vedo assolutamente niente. Ma cosa c'entra l'occasione perduta con l'occasione, con la collaborazione occasionale, che è sostanzialmente quella che dovrebbero fare Giustri e Barini occasionalmente partecipare a quattro piano? Una volta al mese, facciamo una volta ogni due mesi e poi non se ne parla più. Conduttore, l'occasione perduta di quarto piano di avere come conduttore Gabbino da Carbonia.
1: Ma senti, se
0: lo sapevi che come spalla comica, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire, che sarebbe il dualismo perfetto. Follower e gente in aumento a molta, ribalta nazionale. Ma lo vogliamo dire o non lo vogliamo
1: dire? Ma diciamolo.

0: Contratti occasionali, occasioni perdute, ma abbiamo il nostro sindaco di Perritto pronto.
1: Buonasera sindaco,
0: buon pomeriggio.
2: Buonasera a voi.
0: Sindaco, buonasera. Ma allora, qual è la sua grande occasione perduta che poteva dare la svolta alla sua vita?
2: Parte ma capelli, lei, non esistono occasioni perdute perché...
0: Le ha accolte tutte lei.
2: A parte le ho colte tutte, ovviamente, le fila addosso a me, capito? Ma quando si pensa di perdere un'occasione, poi da lì, capito? Si chiude il portone, si apre la porta, chiude il portone, la fave nell'occhio, tutta roba collegata, capito?
0: Allora, la trave dell'occhio credo non c'entri nulla, sì. Però...
2: Parla dei il portone, uno apre il portone, capito? Perché...
0: Sì, però, senta, lei quale portone, Niccapo, gli si è aperto?
2: No, ma voglio dire, veramente, non bisogna guardare indietro, no, alle occasioni perdute, bisogna sempre guardare avanti, a quelle si potranno offrire, quindi non devono esistere le occasioni perdute.
1: Come quella volta
2: perché
1: quando...
2: Se si sono perse, se non dovevano essere prese, non era il momento, è inutile stare a fare tanti discorsi, capito? Altro è per i contratti.
1: Come quando a lei gli proposero di fare il Maurizio Stanzo Show al posto di Maurizio Stanzo e la disse
2: esatto, sarei dovuto ingrassare, perché sarei dovuto ingrassare 70 kg e farmi crescere
0: e buona amici a tutti, arrivederci.
2: Aspetta, volevo dire una cosa,
0: un attimo, vada.
2: Contratti, volevo dare la definizione dei contratti.
0: Certo, prego.
2: I contratti sono come la pelle dei coglioni, ognuno li tira come gli pare e loro vengono.
0: Che classica, no, davvero. Ha fatto bene a voler stare in onda per dire questa cosa.
1: Io ce la terrei tre giorni.
0: Lei è veramente una persona invisibile.
1: Lei è veramente
0: inqualificabile.
1: No, lo sa cosa deve fare lei, a parte andare dove si immagina. Ma soprattutto lei dovrebbe chiedere qui alla radio se li fanno fare il record in diretta, sempre in diretta, tipo 5, 6, 7 giorni, senza mai sosta. Lei sarebbe
2: persona... dire, ma sempre la stessa cosa in loop, devo dire.
1: No.
2: Allora,
1: parla di che la vuole.
0: Ogni volta una parolaccia diversa, non si
1: parolacce.
0: Arrivederci. Volevo stare apposta d'onda.
1: Ha fatto bene, però.
0: Accidenta a me che lo
1: ha
0: sto
1: fatto
0: a sentire.
1: Bene, ha fatto bene.
3: Quarto piano, con l'alto patrocinio del comune e del governo, presenta Paradisa Landi in Ma che mi guardo stasera? Rubrica sui cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti dalla vostra Paradisa Landi e Francesco.
1: C'è Ruggine.
4: Che ti garbano e firme di paura o sì, ti fanno cara addosso? Dimmi la verità.
0: Ragazzi,
4: no, perché adesso esce nelle sale dopo anni un nuovo scary movie le prime volte mi ci sono divertita tanto. Pensavo fossero quei film di paura, splatter pieni di sangue, morti, ammazzamenti. E invece no, ci si fa due risate perché sono pieni di troiai, diciamo la verità, di troiai, di citazioni troiai a altri film, altre cose di paura, e quindi un fa paura per nulla, ovvia. Quindi io ci ho portato le mie figliole, ora ci porto Alfio, che con Alfio bisogna stare tranquilli e che fargli vedere, perché c'ha il pacemaker, se gli fa paura un film, mi muore ai cinema flora, poi che casino succede, chi lo sa. Grazie, fatemi sapere se andate a vedere Scary Movie. Ciao.
1: No, però si va. Comunque abbracci.
0: Vorrei dire ai nostri collaboratori, ai nostri ospiti, non c'è bisogno di avere sempre un linguaggio così aulico, potete anche stare sul popolano, tranquilli,
1: parolaccette,
0: non vi fate problemi. Sentite che ha detto il pirate,
1: Sì, pirate, cioè, il pirate
0: ho
1: inqualificabile,
0: ho avuto i brividi,
1: qualificabile.
0: Mamma mia, ragazzi,
5: hai combinato un bel guaio.
6: Tu sei stato te!
5: Hai fatto un disastro, ma...
7: Mamma, non è colpa mia!
5: Non sei convincente!
6: Lo sai ora il che succede?
5: Non subire in silenzio, vai al...
8: Corso di Piagnisteo!
7: Mamma!
9: Mario!
7: Tutti puoi immaginare che mi è successo!
9: Oh, poverino, e che ti hanno fatto?
5: Corso di Piagnisteo!
7: La uscita è la casca, un fulmine si è incendiato!
9: Oh, poverino!
5: Corso di Piagnisteo! Basta, via!
8: Va bene.
0: Contratti occasionali,

0: però per i vostri messaggi un attimo, c'è una, poi c'è una cosa anche per lei, però adesso
1: la condizionata è troppo bassa, fa anche un caldo.
0: Ora però ascoltiamo il numero che la nostra voce istituzionale ci dice per contattarci qui su Nova Radio Città Futura.
1: Vai, forza.
2: Al Franchi si affrontano giocatori cani della Fiorentina contro cani veri, ancora 0-0 il risultato a metà primo tempo. La formazione dei canacci viola ha appena effettuato un cambio inserendo il Tanque Silva per Oscarone d'Ertisia. Rimessa laterale per i padroni di casa che lanciano Cerci sulla fascia, inseguito da un golden retriever che regge bene il confronto anche come capigliatura e riconquista il pallone. Lancia in avanti per l'attaccante di peso della squadra ospite, il San Bernardo, che controlla il pallone marcato da un difensore qualsiasi della Fiorentina di questa stagione. L'assist per il fantasista ospite, il Beagle, che calcia in porta. Il pallone però finisce alto sopra la traversa, dentro il cantiere della curva Fiesole, e si perde definitivamente, che neanche un cane da tartufo riuscirebbe a trovarlo. Sempre 0-0 il risultato al Franchi tra cani e canacci. Studio.
3: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: informano i signori viaggiatori ignoranti e vagabondi che il treno per vedere l'Etna da vicino non c'è. Uno semmai prende il treno per Capo Vaticano. Poi prende il traghetto per la Sicilia. Poi riprende un treno che lo porta vicino all'Etna. Ma poi deve prendere un mezzo lì. Cose da pazzi. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Collaborazioni occasionali, adesso su occasioni perdute. Ragazzi, cioè, collaborazioni occasionali tutta la vita. Che poi... cioè, allora... cioè, non, occhio a non andare oltre 5.000 euro perché all'anno, certo, certo. Se no, però, voglio dire, se sconfini, metti che li fai un po' in Italia, un po' a St. Moritz, ma chi ti becca un po' in franchi, poi è chiaro che sa per il vaso del Pandora dei Bitcoin, vabbè, lì, cioè, ma chi ti becca? Anche perché lì, cioè, l'unico effetto da evitare è l'effetto Clark Kent, però, cioè, metti gli occhiali, togli gli occhiali. E sei sparito, cioè non ti rintracciano, io, cioè ogni lasciata è persa, e quindi sliding doors, ragazzi, sul naso ne ho prese tante, io, cioè collaborazione a casa, cioè quante robe sono nate così, pour parler, però, ragazzi, cioè, occasioni perdute, ai al culo.
2: Che scrivono per l'appunto qui su Nova Radio. Salve, avrei una domanda per il geometra Pini riguardo la nuova autostrada dell'acqua che è in lavorazione, che collegherà l'Anconella con Prato, Pistoia e Boston. Ma la tubatura sarà sifonale o autofilettante, geometra?
3: Ma Maremma e palle però questa
2: ragazzi,
3: gente.
2: Però allora abbiamo appena detto che dovete limitare il turpiloquio. Questa non è una trasmissione né un emittente.
3: Palle, palle, palle.
2: No, ho capito, sì, medici,
3: hai palle però... da biliardo, sì, va... allora, rompe tanto le scarpe.
2: Insomma, allora
3: cosa? No, la domanda gli ha fatto l'ascoltatore.
2: La domanda che ha fatto l'ascoltatore.
3: Filettate, sono.
2: Allora, l'autostrada dell'acqua c'è una tubatura sifonale o autofilettante?
3: No, autofilettante. Sifonale sarebbe troppo, poi dà problemi per via dei vasi comunicanti galleggianti. Sì,
2: lei
3: no?
2: Sta dicendo cose a caso così in libertà?
3: No, no. Che?
2: Vasi comunicanti galleggianti, l'ha detto con troppa sicurezza e troppa sicumera. Anzi,
3: lei riconosce la regola dei vasi comunicanti o no?
2: Sì, va bene.
3: E allora andare alle medie. Sì, siamo stati alle medie tutte e due.
2: Senta,
3: sì,
2: ma
3: sì.
2: Lei è visto che tanto in ufficio non ci va mai. Ha infilato dentro anche qualche collaborazione occasionale come tecnico?
3: No, io una volta ho infilato dentro un dito in un buco, ho preso la scossa e da quel giorno non ho più fatto nulla.
2: Cosa c'entra? Questa cosa è completamente senza alcun senso. Vabbè. E a proposito di cose senza senso, direi di andare al nostro spot sulle banche, che devo dire, sì. Insomma, è perfettamente in tema.
3: In tema, sì.
4: Buonasera, sono cliente della vostra banca da molti anni e vorrei un mutuo.
5: Buongiorno, come si fa a ottenere un prestito dal vostro istituto di credito?
4: Salve, è vero quello che dice la pubblicità sui prestiti agevolati?
5: Banca. Pigliamola sui ride.
2: Contratti occasionali, occasioni perdute, ma soprattutto...
3: Perché?
2: Soprattutto...
3: Ma che la vuole lei? Se meglio lo dovrò dire io.
2: Soprattutto... UFO, di cui non frega niente a nessuno, in realtà...
3: Non credo,
2: però,
3: non a
2: tutti. Però, hai visto che c'è un nuovo film che sta per uscire, ma bestiale, su alieni...
3: Spielberg.
2: Alieni bestiali.
3: Andremo a vederlo.
2: Detto
3: tanto
2: questo,
3: ieri si è visto quello lì, anche quello è un po' di fantascienza, non era proprio fantascienza, insomma...
2: Guerre Stellari, sì.
3: Perché lo sai che i puristi della fantascienza, sì, ritengono che Guerre Stellari non sia proprio un film puramente di fantascienza.
2: C'è i mostri. Cioè...
3: Ma sì, però c'è un po' di religione, sì, un po' di fantasy, un po', sì, di cavalieri,
2: un po' di mostri,
3: medioevo, insomma non è proprio fantascienza pura, insomma.
2: Va bene, dopo
3: poi
2: questa
3: a me
2: amabile,
3: che me ne frega.
2: Dopo questa amabile digressione... Dopo questa amabile digressione possiamo partire senza un vero motivo, possiamo andare a sentire il bollettino su UFO.
3: Sentiamo.
2: Ah, c'è anche il cretino, fa la sigla.
3: Sì, vabbè,
2: quindi
3: non lo dire, non ce le fa più.
2: Meno male.
6: Oddio Gianbeppe, cioè, in giardino capisci? C'è gli alieni, una luce.
7: Oh, vien via, Maria. Oh, tu lo vedi dei toni verdi di tuo figliolo stesa asciugare.
6: Oddio, che paura, meno male. Però io, Gianbeppe, voglio più sicurezza da parte dello Stato. E voglio sapere che fanno gli alieni, come si muovono.
8: Con l'autopatrocinio del comune e del governo, Quarto Piano, supportato da Nova Radio, presenta il bollettino degli UFO con Gianni Giangrande.
9: Buongiorno ragazzi, aggiornamento bollettino UFO. A Visoko, nei pressi di Sarajevo in Bosnia, sembra siano state scoperte le piramidi. Oggigiorno sarebbero coperte da delle colline e l'archeologo Semir Rosmanovic sostiene che abbiano più di 12.000 anni. A questo punto mi chiedo, ma chi può averle costruite? E perché nessuno ne parla, o almeno in Italia non se ne sente mai parlare? E quindi vi pongo la solita domanda. Voi che ne dite? Sarà vero o è una fake news?
2: Basta andare a vedere.
3: Posso dire una cosa?
10: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14

0: Pronto?
1: Sono Enrico. Oh. Ma io volevo stare a casa a vedere il Sinner. Adesso se quello sentiamo lì è in crisi. Oh. E a me mi tocca andare con la Gilberta alla pizza della banca. Ma mi rompe i coglioni questa roba qua, perché e la pizza a me non mi piace. Poi fan quelli lì che non sono mica pizzaioli veri nostri. Ma dai,
0: io sono.
1: Poi che c'è un collega che io lo so che faceva il filo, viene nel cavo, scende nel cavo, combinazione, mi trovo lì. Ma io volevo, guarda, preferisco non sapere, stare a casa a vedere il Sinner. Mi mettevo lì in pantofole con i boxer. Io il Sinner me lo sogno di notte, che è lì che mi palleggia.
2: Ti fa bene.
1: Ma porca miseria.
0: Vabbè,
1: niente, non andare alla pizza della banca. Ma a me mi rompe il coglione.
2: Va bene, va bene.
3: Allora lui è partito fascista, la prima ora è Gilberto. Però il fatto che prima le donne contano nulla, guarda, è alla fine fine, l'era meglio. Ma che sei retino o no, Galeazzo? Ma che tu dici? Siamo tutti uguali, no? Donne e uomini, che c'entra? Dillo alla mia sorella, vai, parla alla tua moglie. Se lei è inferiore a te, diglielo, prova a chiediglielo. Tu dici, Maria Salba, ma è vero che tu sei inferiore a me? E prova, poi vedi che randellai tu pigli in capo.

0: Geometra.
1: Allora, io abbiamo chiesto il mistero delle piramidi.
0: Non stia a improvvisare su qualsiasi cosa, pur di dire qualcosa.
1: No, lo so, da vedere. Testina. Ora ti vomito qui nello studio. No, sembra di essere
0: alle medie con la gente. Cioè, manca solamente le canzoncine in rima delle medie, poi le abbiamo fatte tutte. C'è
1: osteria,
0: un tasso di idiozia.
1: Osteria,
0: non c'è verso di cancellare.
1: Numero 9.
0: Invece di dire queste cretinate.
1: Che poi osteria numero 9 è quella che io preferisco.
0: Allora,
1: quella fa la signora
0: Allora, ci racconti un attimo di questa storia che lei dice sapere sulle piramidi,
1: non si sa con quale competenza. No, non è che ce la fa competenza, è semplicissimo. Infatti,
0: chi ha costruito
1: le piramidi? Perché prima il mistero è uno l'hanno costruito perché prima tu 14 miliardi di anni fa erano tutti egizi, tutto era Egitto, quindi hanno fatto loro, capito? Ma che ne sa lei, scusi, come fa a sapere? Per via dei tubi.
0: Senta, si parlava, come dei tubi? Si parlava di
1: per esempio nelle piramidi quelle in Messico c'è gli stessi tubi di quelle dell'Egitto. Ma che tubi
0: non c'è?
1: Non c'è
0: tubi da nessuna
1: ma
0: parte.
1: Ma ci sono i tubi per fare la doccia, sennò quelli lì che erano sudaticci
0: puzzavano come delle bestie.
1: E allora c'erano le docce.
0: Allora, contratti occasionali, occasioni perdute. Allora, lei prima, quando è voluto svicolare e andare su una improbabile storia sentimentale, ma la sua grande occasione perduta professionale, cioè è venuto qualcuno che gli aveva dato la possibilità di una carriera incredibile, ma lei ha rinunciato.
1: Mi aveva chiamato.
0: Figurati
1: per fare
0: se si tira indietro, chiaramente c'è sempre il colpo in canna.
1: Doveva fare la ristrutturazione della casa di Agnelli a Torino. e quindi allora io gli feci conto tutto il capitolato, no, per fare lavori. Cioè, per me la mochette tutti i prezzi con varie ditte,
0: ma parlo proprio con Agnelli o con uno dei suoi segretari?
1: Sua moglie voleva vedere la roba,
0: cioè, quindi lei era lì
1: loro,
0: con Agnelli,
1: la famiglia,
0: che, giustamente con la famiglia Agnelli,
1: insomma. Ma se si facesse con una duna e si chiude, mi fece Agnelli.
0: Allora, voleva pagare con una macchina.
1: Ora, siccome avete già detto un monte di parolacce, non vi dico cosa gli ho detto. E lì perse questa occasione, poi magari mi faceva ristrutturare la Fiat, ha visto?
0: Vabbè.
1: Magari ero bravo, ha perso l'occasione, nulla.
0: Va bene, storia totalmente inventata.
1: Poi c'è anche il vino buono a Torino.
0: Storia totalmente inventata sul momento. Andiamo con lo sponsor prima che gli metta le mani addosso, guarda.
2: Sovietizzare le canzoni italiane per rendere

0: sovietizzare le canzoni italiane per renderle ascoltabili.
1: Laura non c'è, è andata via. Forse un bene, lei è capitalista.
0: Sovietizzare le canzoni italiane.
2: Dai, oh!
3: No, perché Guns invece, no?
0: Per renderle ascoltabili.
4: Contratti occasionali, occasioni perdute. In questo nostro momento Amarcord, andiamo a una grande occasione perduta, forse, dello sport.
5: La fiducia di Bologna in Maifredi, il modulo a zona, la scelta del gioco aperto e veloce non sono in discussione.
6: Così anche le invenzioni tattiche del guru Maifredi, come Ivano Bonetti terzino sinistro nella zona di Cuoghi, vengono digerite con facilità da una squadra che si diverte e che non patisce mai l'emozione dei sei esordienti in Serie A.
7: Quarto piano, la mia vita ai tempi di Gigrobò con Riccardo Ventre.
4: Dottore, buon pomeriggio.
8: Buonasera.
9: Buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, abbiamo capito dal contributo audio che si parla di un allenatore che poteva essere qualcosa di diverso da quello che poi è stato.
9: Diciamo che era il grande prodigio del calcio fine anni Ottanta, un calcio già un po' ammalato di sacchismo, quella è stata una delle patologie più importanti del calcio contemporaneo, quindi insomma questi allenatori geni che poi insomma di tanto in tanto ritornano, ci sono ancora, questi allenatori geni un po' demiurgici che plasmano con nuove teorie tattiche le squadre. In questo caso la teoria veniva in realtà da un precedente mestiere dell'allenatore, perché Maifredi ha fatto per un certo periodo di tempo nella sua vita il rappresentante di Champagne, no? E quindi il calcio Champagne era anche un riferimento a un suo precedente mestiere, e insomma alla guida del Bologna con grande anche verve istrionica personale aveva fatto un grandissimo campionato, aveva qualificato il Bologna alle coppe dopo tantissimi anni di vicissitudini, quindi sembrava pronto per il salto in una grande squadra. Il salto lo fece, ma fu ahimè per lui un salto, diciamo, dall'altra parte non c'era nulla quando è saltato. Ebbe anche la sfortuna di incappare in una di quelle stagioni un po' no della Juventus, la prima stagione
4: che
9: di Baggio.
4: Peccato per l'altro, no?
9: quella
4: De Rossi, vero?
9: Esatto, quella poi della partita di Baggio a Firenze, della sciarpa, insomma, era una Juventus che tra l'altro fece anche bene per un periodo, ma poi crollò nella seconda parte, e gli fecero l'etilometro e la Juventus rimase fuori alle coppe, e il povero Maifredi fu licenziato con tale veemenza che alla fine poi sostanzialmente la sua carriera di fatto si è arrestata lì, anche se si è arricchita di una parentesi gloriosa all'interno della trasmissione Quelli che il calcio, allenava una squadra che faceva, diciamo, le ripetizioni dei gol.
4: È vero, sì. Rizzitelli, può darsi ci fosse Rizzitelli.
9: Non mi ricordo se c'era, però per essere sicuri che non facesse danni non c'avevano la palla,
4: è vero.
9: Ma facevano i mimi,
4: sì, è vero.
9: Si buttavano,
4: sì,
9: era una cosa abbastanza surreale, forse anche pensando alla sua storia un po' triste, però ecco, diciamo che lui è un po' il simbolo in quanto vittima di un'epoca, il passaggio tra gli anni 80 e gli anni 90, in cui il calcio è stato viziato purtroppo poi anche per sempre da questa mentalità per cui fisicità, velocità, ma anche questo genio supposto fossero dei valori assoluti in qualche modo, e qualcuno diciamo c'è anche rimasto sotto poi alla fine, come Maifredi. Tacchi ha fatto sicuramente una carriera un po' più lunga, ma alla fine nemmeno lui così tanto lunga ha vinto, è vero, moltissimo, ma insomma
2: bisognerebbe leggere Van Basten di cosa diceva, di cosa dice di Sacchi poi alla fine.
9: Sì, nel senso che il contributo di Sacchi al calcio è oggetto di discussione, però insomma sicuramente Maifredi è stata una delle grandi occasioni perdute, avrebbe potuto forse essere una specie di Guardiola ante litteram, e invece andava a fare il gioco dei Nini.
4: Un grande tuffo nel passato e anche un tuffo nello champagne. Grazie mille, dottore.
9: Ciao, arrivederci. Un saluto a tutti, ciao.
8: Mamma, il tele Colosseo.
10: Gianguido, il Colosseo è un'antica costruzione romana.
11: Siete ignoranti come bestie?
12: Non sapete nulla sui capolavori del passato?
13: Da oggi in edicola c'è...
12: I grandi monumenti in mollica di pane.
13: 7.800 uscite settimanali.
12: Accresci la tua cultura e quella dei tuoi figli con quest'opera meravigliosa.
13: I grandi monumenti in mollica di pane.
12: E anche tu potrai plasmare la grande muraglia con una sola rota di pane di prato.
10: Con la prima uscita i progetti originali fotocopiati della Torre di Pisa e una rosetta per riprodurre il tetto della Casa Bianca.
13: Grandi monumenti in mollica di pane.
12: Abbozzala di essere ignorante.
4: Contratti occasionali, occasioni perdute. Non è un'occasione perduta quella che ci offre il maestro Francesco Burroni da Siena con l'ottava rima.
14: La collaborazione occasionale e altri trucchetti burocratici sono a volte un meccanismo infernale fatto da personaggi poco simpatici. Il lavoratore comunque è messo male e la cosa a volte ha risvolti assai drammatici, che di un lavoro normale e una pensione ormai se n'è perduta l'occasione.
7: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: si ricorda a tutte le viaggiatrici che sopra i treni va tenuto un certo contegno nel vestirsi. Sui treni c'è vagonate di lunaconi che non aspettano altro che lunacheggiare. Quindi non vi scollacciate tanto solo perché fa un po' caldo. Va bene sul diretto Pisa, Marina di Pisa. Ma sul Frecciarossa no. Ci si veste a modo.
1: Eccoci.
0: C'è anche l'aria condizionata. Mi sono spiegato? Attenzione. Boh. Allontanarsi dalla linea gialla.
2: Allora noi del partito fascista della prima ora. Gilberto, dai, dimmi questa cosa dell'impero. Io voglio sapere, ci sarà l'impero? Hai tempo, i duce? Sì, ragazzo, ci sarà l'impero. Gli erano posti in Africa conquistati con monte di, facendo un monte di morti, ammazzando un monte di gente, gassando la gente, morti, stecchi, morti anche un monte di italiani. Per un posto dove non c'era nulla, nulla di nulla, proprio zero, sabbia, su di su e basta, capito? Ecco, questo era il grande impero dei holly fatali di Roma. Che poi, va, sappi tu quali sono questi holly fatali, capito? Ragazzo, accidenti a te e a loro.

0: città futura, ma torna a trovarci l'omino di Lo sapevate che è pronto.
1: Buonasera, omino.
2: Anche a voi, grazie.
0: Buon pomeriggio.
2: Molto buon pomeriggio.
0: Sì. Bentornato. Può dire come sempre ciò che le passa per
1: tanto,
0: la testa.
1: Tanto.
2: Che bello, è proprio per questo che mi rendo disponibile. Bene. Bene. Allora, partiamo subito con l'argomento del giorno. Allora, lo sapevate che l'aforisma, le occasioni perdute sono come nuvole spazzate dal vento, non è mai stato scritto e fra l'altro non vuol dire niente? lo sapevate che la collaborazione occasionale con un raffinatore non è soggetta a ritenuta d'acconto?
1: È vero, se non la usa qualche volta.
2: Nessun aereo ha mai preso una multa con l'autovelox? sapevate che Peppino Di Capri ha comprato la friggitrice ad aria?
0: Si comincia.
2: sapevate che i lottatori di sumo fanno colazione con un pane burro e burro? sapevate il Toblerone misura 21 centimetri?
1: Ma che c'è sempre?
2: Sapevate che il kerosene non disseta? sapevate che se durante l'inverno mangiate 10 grammi di polistirolo al giorno, quando in estate farete il bagno galleggerete?
1: Interessante sto.
2: Provate iniziando da oggi.
1: Sì, sì.
2: Sapevate che i mocassini non sono adatti per giocare a rugby?
0: Bene, vabbè. Ok.
2: Sapevate che nel 94% delle riunioni di qualsiasi tipo c'è sempre uno che dice: posso dire una cosa? E non lo fanno mai parlare. Sapevate che a Bressanone c'è un postino che sa fare l'imitazione del commissario Montalbano?
1: Incredibile però.
2: E lo sapevate che se mettete in un lettore CD un disco orario si sente poi la danza delle ore? lo sapevate che oggi è il compleanno di un bis cugino di Pupo?
0: Oh, vedi, auguri, vedi, auguri, vedi.
2: Lo sapevate che le persone stonate sono quelle che alle feste di compleanno cantano tanti auguri con la voce più alta?
0: Incredibile, è incredibile, è legge.
2: E lo sapevate che non esiste il raduno degli eremiti? lo sapevate che le tre frasi più ricorrenti a Firenze rivolte a venditori ambulanti extracomunitari per non dargli soldi sono: non c'ho spiccioli,
0: sì.
2: Due, se mai quando ripasso,
0: sì.
2: Tre, voi siete troppi. E lo sapevate, stamattina proprio Gioacchino Brumuri di Manpreso di Lato ha fatto la revisione all'Ape.
0: Oh, vedi?
1: Ha fatto bene.
0: Sega ora,
2: se intendete farvi cremare, dovete dichiararlo quando siete ancora in vita. E lo sapevate, questo è incredibile, sul tandem si può andare anche da soli.
0: Buona sapersi,
2: se andate a dormire con un hamburger in bocca la notte sognate il silenzio degli innocenti. Anche questa provatela a casa. Sapevate che Ennio Buzzini non è mai stato in televisione?
0: È un peccato.
1: È un peccato, davvero.
2: Sapevate che le collezioni di rondelle non valgono assolutamente niente? sapevate che se un'anaconda attacca un uomo lo mangia senza togliergli gli indumenti? E infine, lo sapevate che da 32 anni, incredibile, su un giornale di annunci di lavoro c'è un'inserzione: offresi cammelliere esperto e referenziato in zona Firenze, comuni limitrofi, alla quale non ha mai risposto nessuno.
0: Arrivederci!
1: Arrivederci!
3: Dove vai sto fine settimana?
4: Io vado a Miami.
3: Io appena stato alle Barbados. Te, Mario, dove vai?
5: Io pensavo di andare a San Donnino.
6: Vien via. Se un tassoddi fa festa.
3: Inutile fare progetti.
5: C'è la crisi.
6: Se un tassoddi fa festa.
3: Ho comprato un SUV per un aeroplano.
5: Io c'ho una barca di 60 metri.
3: Te, Mario, sempre in motorino?
5: Forse il prossimo anno.
6: Se un tassoddi fa festa.
3: Mario, si è prenotato un volo low cost per andare a Londra, ma si fa tre scali, ci si mette 8 ore.
6: Se un tassoddi fa festa.
5: Io l'ho sempre detto, se non c'è mezzi, meglio sta a casa, vaia.
0: Ed è arrivato il momento del morto della settimana.
7: Bene, a questo punto dobbiamo passare allo sport e quindi può partire la sigla. Vaffanculo.
0: No,
1: allora.
7: Chi è che continua a suonare il telefono?
1: Si è spento all'età di 155 anni Vasandra Bozondra. noto come il santone indeciso, buddista, poi induista, poi maoista, poi di nuovo buddista, per breve tempo sionista e infine tifoso del Cagliari. Mazzondra abbandonò la vita spirituale e la castità nel 1939 quando conobbe la fotomodella austriaca Claudia Carlsson, che si rivelò essere una spia nazista nonché un uomo di nome Herbert Kronecker. Dopo la delusione amorosa nel 2010 cercò di iscriversi all'Università del Cairo, ma fu rifiutato perché scrisse sui moduli di iscrizione di essere il nipote di Mubarak, che era vero, ma il posto era riservato solo alle nipoti femmine come Silvione Cinzino. La settimana scorsa, tornato a vestire i panni del santone, è stato mangiato vivo da una tigre dai denti a sciabola, che si credeva estinta a 10.000 anni e invece no.
0: Bene, per noi è arrivato il momento invece di Friday I'm in Love.
4: Su Quarto Piano con la fascinosa e ammaliante Carlotta Romualdi. Carlotta, che noi però apprezziamo principalmente per la sua professionalità e competenza.
8: Basta!
0: Buon pomeriggio,
1: ciao.
0: Carlotta.
1: Ciao Carlotta.
9: Ci sarà da ridere. Allora, io vorrei dirvi che mi avete ribeccato a distanza di una settimana nel solito posto in Viale Don Minzoni.
0: Incredibile.
9: Ferma nello guarda, veramente, per la legge delle probabilità era veramente data. Invece, vedi,
0: ma non ti sei mai spostata in queste due settimane? Non sei mai andata a casa?
9: Scusate, se sei rimasta qui non me ne sei ricordata. Senti. Allora, la domanda, io il quesito, no, neanche la questione.
0: Cioè, il tema
9: primo
0: della puntata,
9: piano sul
0: sì.
9: quarto piano, possiamo
0: sì.
9: dire così.
0: Molto bene.
9: Ok, l'argomento di questa settimana è collaborazioni occasionali contro occasioni perdute. Sapete, io mi occupo solo per voi, mi occupo cioè. Di
0: fa solo questo dalla mattina alla sera, è incredibile.
9: Sono in questa occasione che siete dei pazzi e quindi bene. Non volete parlando di voi. Allora, mi è venuto da chiedere all'intelligenza artificiale chi è in Italia che ha fatto più collaborazioni occasionali nel mondo della musica.
0: Oh.
9: Pare sia stata Mina. E
0: bene.
9: In effetti è vero, perché poi mi sono messa a guardare e mi sono messa a studiare con quanta gente ha fatto a duettato.
0: Un disco di Mina con chiunque, è vero, alla fine.
9: Con chiunque. L'occasione invece persa è quella di Mina e Orietta Berti, perché è l'unica con cui...
0: Incredibile.
9: Non ha duettato mai, quindi c'è forse
0: c'è
9: una presa di distanza. Anche Iva Zanicchi, quindi sia la Zanicchi, forse troppo nazional popolari per Mina, si sa che abbia detto no, loro due no. Poi per il resto però la Pausini c'è, quindi non mi torna tanto. Poi Fiorello c'è, quindi insomma occasioni perdute contro invece, abbiamo detto collaborazioni occasionali, tra le collaborazioni occasionali di Mina c'è anche quella con Beppe Grillo. E io direi di ascoltarci proprio la canzone che mi vede duettare, Dottore. E con il dottore si finisce. C'era il morto della settimana prima, ora c'è il dottore.
0: Sembra giusto. Bene, grazie mille, Carlotta.
9: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio.
10: Dottore! Mi sento sempre

0: Grillo solo su Quarto Piano, e questo lo possiamo dire. L'appuntamento è a venerdì prossimo. Ciao,
1: Nini. Trapini, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Vo a pigliare il vinetto sano.
0: Bravo,
1: bravo, bravo, bravo anche te, bravo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul ramo di Livorno invece in direzione Mare, a causa di lavori, rallentamenti tra il Bivio, tra la Fipili e la 12 e Interporto Toscano Est. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano. Treni per un guasto agli impianti di circolazione alla Spezia-Migliarina, i convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
2: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
4: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente, proseguono i raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti, almeno 7 morti nei bombardamenti notturni sulla città di Tiro. E prosegue il faticoso lavoro dei mediatori. Se ci sarà un accordo sarei onorato di incontrare Khamenei, ha detto alla Casa Bianca il presidente americano. Trump esclude categoricamente la possibilità di un incontro con la guida suprema, il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto, secondo l'emittente panaraba Al Arabiya, l'Iran avrebbe informato i mediatori pakistani che è disponibile a trasferire all'estero una parte del proprio uranio arricchito. La strage di Cramontana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in due set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
6: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia. Sviluppo economico, si è svolto mercoledì un nuovo giro di audizioni davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive. Sono stati ascoltati esperti e rappresentanti di aziende e centri di ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Riforma della legge elettorale. Mercoledì la prima commissione affari costituzionali ha ricevuto per un'audizione un gruppo di esperti. Nella giornata di ieri ha inoltre accolto il presidente della giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, in merito agli schemi d'intesa tra regioni e governo ai sensi dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata. Ricerca e salute. Sono andate in scena ieri presso la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea le audizioni di enti e associazioni imprenditoriali nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per il rafforzamento dei settori delle biotecnologie e della biofabbricazione in ambito sanitario. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di AIFA, Farmindustria e di Federchimica Assobiotech. Infine, politica estera, spazio alle audizioni presso la 3ª Commissione Affari Esteri, dove è in corso la discussione sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativo all'anno 2025. In particolare sono state ascoltate le delegazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: 81 secondi.
9: Sono Antonio Boccuzzi. Dopo l'incendio alla Thyssen sono stato parlamentare nella Commissione Lavoro della Camera per due legislature. Il mio impegno si è per lo più sviluppato sulla materia legata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Certo, tale tema non si estingue esclusivamente su rigidi protocolli e norme, ma senza dubbio un buon impianto legislativo è un buon passo per iniziare. È interessante analizzare quanto la norma si sia evoluta insieme al lavoro che cambia, muta e diventa sempre meno manuale. Nel 1859, prima ancora dell'Unità d'Italia, fu approvata la prima legge, la numero 3755, la legge sulle miniere. L'11 febbraio 1886 venne approvata la legge numero 3656 sul lavoro dei fanciulli. Pensate, era necessario andare a normare l'attività di bambini che erano già considerati lavoratori a tutti gli effetti. Dal 1947 al 1956 fu promulgata la Costituzione e i meravigliosi articoli 1, 32 e 41. Nel 1994 venne approvata la mitica 626, rimasta per molti ancora la legge sulla sicurezza sul lavoro. Oggi la normativa italiana è incentrata su una norma principale, il decreto legislativo 81 del 2008, definito testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, seppur molti aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro sono tuttora regolamentati da altre norme. La norma ha recentemente compiuto 18 anni, la maggiore età per i nostri figli, e forse, spero, il momento di rendere quella che a detta di molti è la miglior legislazione a livello europeo finalmente esigibile ed applicabile. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
8: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Torniamo in onda con Sputnik, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Nova Radio. Io sono Martina Agnoletti, staremo insieme ancora per un po' per ascoltare nuova musica. Oggi è venerdì, quindi giornata di uscite. Prima però di affrontare quello che è veramente super nuovo, super fresco di questo venerdì 5 di giugno, iniziamo con il disco della settimana. Sono gli Olden Witches con House of Mirrors, Saturn Song, il pezzo che chiude questo album.

Olden Witches, Saturn Song, il titolo di questo pezzo. Continuiamo con le altre nuove uscite e continuiamo quindi con gli Afghan Wings, che hanno appena pubblicato un nuovo singolo, si chiama Jungle Rules. L'uscita è risale al 3 di giugno e hanno annunciato appunto questo album che si chiama Soft Control, verrà pubblicato il 21 di agosto via Royal Cream BMG. Intanto appunto questo Jungle Rules che ci ascoltiamo proprio oggi.

E questi sono gli Afghan Wigs di Greg Dalli, un nuovo singolo appena uscito, Jungle Roots, e loro pubblicheranno presto anche il nuovo disco in uscita il 21 agosto, si chiamerà Soft Control, sempre tanta voglia di fare musica carica, diciamo così, per loro. Continuiamo e stiamo provando tutti i grandi nomi, devo dire grande inizio di questa trasmissione Sputnik, di questa puntata di Sputnik. Che io vorrei partire, continuare con Fantastic Negrito. Anche lui sta pubblicando a raffica un po' di nuovi singoli, perché esce un album che si chiama Alive, e dal titolo, cioè dal nome, possiamo capire di che cosa si tratta. È un disco che contiene vari pezzi live, arriverà il 17 di luglio, e intanto c'è un nuovo singolo che si chiama How Long, che è stato scritto in risposta alla ricorrente violenza della polizia, alla guerra, all'avidità, alla violenza armata, alla disuguaglianza sistemica. How long è la domanda che si pone appunto in questo pezzo Fantastic Negrito. L'album è quello live, appunto live, uscirà appunto fra un mesetto circa. Intanto ci ascoltiamo questo nuovo estratto, e il pezzo esce proprio oggi.

0: E questo era il nuovo singolo di Fantastic Negrito, un estratto dal suo disco Live, che ci ascolteremo poi in completo quando uscirà. Non manca tanto, dobbiamo aspettare soltanto fino al 17 di luglio. Ci sentiamo a girare il traffico e poi il resto di Sputnik.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio verso Roma. Passiamo sulla Pipilì, dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra Ponte Dres e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. In direzione mare invece coda per un veicolo fermo in avaria tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. Ancora in direzione Firenze a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Sono i Fast Animals, Slow Kids, 6 ore, un brano non antichissimo. Li abbiamo ascoltati così in coda al GR del traffico, ci stanno sempre bene. E quindi continuiamo raccontandovi che saranno sul palco del concerto di SOS Palestina, la tappa numero 2 di questa serata, giornata ideata da Piero Pelù, che coinvolge tantissimi artisti, e fra questi ci sono anche i FASC. Non so in che forma, quanti di loro, vedremo. Quello che posso dirvi con certezza è che sui social sono abbastanza fermi attualmente. Le ultime notizie risalgono all'anno scorso, con la chiusura del tour estivo che arrivava intorno a settembre, quindi che dire, li aspettiamo sul palco di SOS Palestina, il concerto a favore del popolo palestinese, che si svolge alle Cascine a Firenze il 20 di giugno. Vediamo un po' se recupero anche un po' il programma, perché è bello fitto, ci sono tantissimi artisti, sarà veramente una giornatona per questa tappa numero 2. Infatti sul palco il 20 giugno all'Anfiteatro delle Cascine ci saranno After Hours, Antonella Bundu, Bruno Risas, Clet, Dario Salvetti, Enzo Iacchetti, Fast Animals, Slow Kids, Giancane, Giulio Cavalli, Laika, Litfiba, Maria Elena Delia, Monio Vadia, Peppe Voltarelli, Riccardo Nuri, Super Luna, Tre Allegri Ragazzi Morti e Willy Peyote. Insomma, i nomi l'avete capito, che uniscono attivismo a invece musica dal vivo, mondo dello spettacolo. Sarà veramente una serata da non perdere, un appuntamento poi, insomma, come sappiamo, con uno scopo nobile, ma ne riparleremo, insomma, molti di voi già sapranno di cosa stiamo parlando. Continuano poi in parallelo anche tutte le tantissime altre iniziative a sostegno del popolo palestinese contro l'occupazione israeliana e contro il genocidio a Gaza, ma appunto, come detto, torneremo a parlarne, come al solito, a segnalarvele. Continuiamo oggi con i Placebo, che hanno pubblicato un nuovo estratto da Recreated, questo brano che questo disco che esce in occasione del 30° anniversario della band. C'è anche il tour per questo anniversario. Le canzoni che fanno parte di Recreated sono tratte da Placebo e Without You I'm Nothing, e c'è un'unica data italiana, ve lo dico, il 6 di novembre all'Unipool Forum a Milano. Intanto ci ascoltiamo Nancy Boy, Recreated version, quindi i Placebo.

0: Placebo con Nancy Boy, un estratto dal disco Recreated, quello che esce in occasione dell'anniversario della band, il 30° l'album sarà disponibile dal 19 di giugno, loro saranno in tour in Italia con un'unica data nell'ambito di questo insieme di concerti celebrativi per i loro 30 anni e passeranno il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Ci sentiamo invece un estratto da un nuovo disco, cambiamo ancora sonorità e vi propongo i Big Special che stanno per che stanno uscendo con questo EP che si chiama Oh Joy, esce oggi via Soul Recordings il loro nuovo album, c'erano anche un po' di singoli estratti da questo disco e io vi propongo Slug Life.
1: There's diesel in my petrol generator. There's no coffee on my grounds. I'm sleeping in the elevator, dreaming in mellow jazz sounds. Well, there's a man with a bag, and I heard he's coming round, and that he's got a few answers for me.

just

E questo è il brano Slug Life dei Big Special che tiriamo fuori da Oh Joy, l'EP appena uscito. Continueremo ad ascoltare estratto e questo EP che non sembra affatto male. E chiudiamo con un ultimo ascolto. Vi presenterei l'ultimo singolo di LA Priest, si chiama Into the Sky. Il musicista inglese torna un po' alle sue radici con questo che è il primo nuovo materiale pubblicato negli ultimi da 2 anni a questa parte. Ci sentiamo Into the Sky e andiamo dritti verso il Nova Radio News che inizia come sempre intorno alle 16:05. Rimanete con noi sui 101.5 a Firenze, le 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB. A tra pochissimo.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi il lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratto

0: Sono le 4:05, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, quello dedicato all'attualità. E ripartiamo con una notizia che arriva dalla regione Toscana. Seconda variazione di bilancio da oltre 103 milioni di euro per la Toscana. La delibera approvata dalla giunta lunedì scorso è stata illustrata dal governatore Giani con l'obiettivo di farla approvare dal Consiglio entro fine mese. È un intervento consistente, ha spiegato su lavori che sono partiti, no? Per quanto ci riguarda, oppure nei comuni e di altre realtà non arrivano in fondo, ed ecco che la regione soccorre e consente di fare l'ultimo miglio di realizzazione dell'opera. Tra i finanziamenti più consistenti, 20 milioni destinati all'ospedale Cesanello di Pisa, in attesa che arrivino quelli derivanti dalla vendita del vecchio insediamento del Santa Chiara per quello che sarà il più grande ospedale d'Italia centrale. Dell'Italia centrale insieme a Careggi. Sul fronte della rigenerazione urbana invece altri 6,8 milioni destinati a Castelnuovo d'Avane dopo i 20 milioni del PNR per ripopolare il borgo, che diventa un esempio europeo e che ritorna a vivere con affitti agevolati, con il ristorante, con il bar e con i locali pubblici. E poi ci sono le infrastrutture, ma sentiamo appunto le parole di Giani su questo.
1: E noi abbiamo la seconda variazione bilancio. Voi sapete che durante l'anno, rispetto al bilancio di previsione, interveniamo con tre variazioni. In questo caso, nella seconda variazione, 103 milioni sono un intervento consistente e sono tutti interventi di cesura, cioè laddove interventi che sono partiti o nostri o dei comuni o di altre realtà non arrivano in fondo, ecco che la Regione soccorre e consente di fare l'ultimo miglio, di realizzare l'opera. È il caso di Cesanello a Pisa, dove nell'esaurirsi dei finanziamenti, in attesa che arrivino quelli che derivano dalla vendita del vecchio insediamento del Santa Chiara, perché appunto sarà il più grande ospedale dell'Italia centrale insieme a Careggi, quello di Cesanello, ecco che mettiamo 20 milioni. Ma contemporaneamente penso alla rigenerazione urbana di Castelnuovo d'Avane a Cavriglia. Il PNR aveva consentito 20 milioni per portare un borgo spopolato, un borgo che era rimasto succube dell'eccidio della Seconda Guerra Mondiale, 70 morti, che era rimasto espropriato senza poi svolgere una funzione dalle miniere di lignite dell'ENI, che il Comune aveva comprato, ma che attraverso il PNR prima, e questi 6 milioni e 8, diventa un esempio europeo di come un borgo dove vivevano 600-700 persone, dove non c'era più una persona, dove la fama di questo borgo era data dal film di Francesco Nuti, Ivo il Tardivo, che si aggirava verso queste stradelle sconsolate, ecco, ritorna a vivere con affitti agevolati, con il ristorante, con il bar, con i locali pubblici per la formazione professionale, con insomma un'attività che dà il senso all'impegno verso la Toscana diffusa. E poi accanto a tutto questo le infrastrutture, i 5 milioni che mancavano per realizzare il ponte fra Signa e la Strassigna, 4 milioni di manutenzione sulla Fipili, 3 milioni per creare un interscambio fra la ferrovia che passa sopra Viale Guidoni e la tranvia che passa sotto, in modo da generare sulla direttrice pisana la non necessità di arrivare fino a Santa Maria Novella, ma di scambiarsi con la tranvia, che è quella che poi viene la linea 2 dall'aeroporto e copre tutto il centro direzionale di Novoli, e con tutta una serie di altri interventi che sicuramente daranno una risposta anche a singoli territori, anche più piccoli, anche a Sambuca Pistoiese, che ci aveva chiesto come simbolo di un'attenzione di poter rigenerare da un punto di vista edilizio il comune, che avrà un contributo di 1,2 milioni.
0: E queste le parole di Giani, che oggi ha parlato anche di Toscana Strade. Su Toscana Strade so che il dibattito sarà ampio, presentiamo l'approvazione della delibera in giunta lunedì prossimo e poi ci sarà anche quel mese o due perché il Consiglio possa sviscerare, fare le sue addizioni e decidere di partire. Lo ha annunciato appunto oggi il governatore su appunto questa, parlando anche della variazione di bilancio che prevede la seconda variazione di bilancio bilancio che prevede questi interventi sulla FIP lì. E sentiamo appunto le parole di Gianni su questo.
1: Sulla Toscana Strade so che il dibattito sarà più ampio, presentiamo l'approvazione della delibera in giunta lunedì prossimo e poi ci sarà anche quel mese, due, perché il Consiglio possa sviscerare, fare le sue audizioni e decidere di partire. Rispetto a quello che era stata la precedente legislatura, quando avevo rimesso tutto alla Toscana Strade per le realizzazioni nuove e per le manutenzioni della FIP lì, in questo caso ho reso carico alla Regione di fare gli interventi che danno il senso del nostro interesse verso la FIP lì. E quindi arrivare alla società per azioni anche con il pedaggio dei TIR in una fase successiva, quando la gente vede già che la Regione ci ha messo del suo con i primi cantieri. Quindi in questo caso noi proporremo al Consiglio regionale che come Regione ci assumiamo i primi interventi, la progettazione e poi la realizzazione dell'allargamento della corsia fra Scandicci e la Strassigna, dove si creano mattina e sera degli accumuli pazzeschi che generano file, lavoro di allargamento fra la Ginestra e Montelupo, altro dei punti problematici, e fra Pontedera e quello che è il bivio Pisa e Livorno, in modo che la gente veda che ci sono tre cantieri che non sono i soliti cantieri di manutenzione, ma che invece rendono più sicura e larga la carreggiata della FIP lì, e poi a quel punto possa essere anche da chi finora l'aveva contrastato accettato che poi diventi una strada che si autofinanzia nei lavori di allargamento, nei lavori di manutenzione, con un pedaggio che, ripeto, è solo ed esclusivamente per i TIR. Del resto sono quelli che appesantiscono con il loro carico quello che poi è il degrado della strada.
0: E queste le parole di Gianni. Continuiamo parlando invece di temi di sanità e di mobilitazione, stato di agitazione del comparto della sanità toscana. Lo hanno proclamato oggi le segreterie regionali di CISL FP, FIALS, Nursing e Nursing Up. Di fronte al rifiuto, hanno spiegato in una conferenza stampa da parte dell'assessorato regionale alla salute, di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto nazionale sanità 2022-2024. I sindacati hanno pronunciato, in assenza di risultati dalla procedura di raffreddamento, una manifestazione a Firenze e non escludono ulteriori iniziative di protesta fino alla proclamazione dello sciopero della sanità pubblica in Toscana. Il confronto richiesto dai sindacati firmatari del contratto nazionale riguarda punti quali la carenza di personale sanitario e l'attivazione di concreti percorsi di stabilizzazione, i progetti di riorganizzazione collegati agli investimenti del PNRR, la mobilità del personale tra le aziende sanitarie toscane, il fondo incarichi, le progressioni economiche, le indennità professionali, il fondo premialità e le condizioni di lavoro, le linee di indirizzo per le prestazioni aggiuntive, il pagamento degli arretrati dell'indennità di pronto soccorso per il 2025 e la relativa messa a regime per il 2026, l'incremento delle risorse aggiuntive fino al limite massimo dell'1% del monte salari e l'applicazione dell'articolo 11 della legge 60/2019 proprio relativo alle risorse aggiuntive. Noi abbiamo sentito il segretario generale CISL Funzione Pubblica Andrea Nerini il segretario generale di Nursing App Nicola Lunetti, oltre che il segretario generale del Nursing Giampaolo Giannoni e il segretario generale FIALS Massimo Ferrucci. Sentiamo appunto le loro parole su questo stato di agitazione.
2: Regione Toscana, assessorato alla salute, non ricevono i sindacati firmatari del contratto per avviare il confronto su quelle che sono le risorse per il salario accessorio per le lavoratrici e lavoratori degli ospedali. Questo si riflette poi anche sui servizi ai cittadini. C'è mancanza di operatori sanitari, i pronto soccorsi sono affollati, si vede che il nostro presidente dice va tutto bene, ma secondo noi non va tutto bene. Un problema sulle liste d'attesa per quanto riguarda i prelievi di sangue, e ci dicono che va tutto bene. Io credo che noi dobbiamo iniziare a fare un ragionamento serio sulla sanità in Toscana, a partire dal confronto con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, e Regione Toscana non vuole assolutamente incontrarci.
3: È anacronistico che a distanza di ormai almeno 6 mesi, dove periodicamente richiediamo appunto l'apertura del confronto regionale. È un confronto che è dovuto dal contratto nazionale di lavoro con le sigle e i soggetti firmatari di contratto. E ad oggi invece c'è questa chiusura su temi fondamentali, non solo del salario accessorio. Sono dati della Corte dei Conti dove in Toscana 800 infermieri abbandonano il Servizio Sanitario Nazionale. Noi rappresentiamo una categoria in netta, in grave sofferenza sotto questo aspetto. Si aprono le case di comunità, ma si utilizza ad oggi lo stesso personale che lavora sul territorio come infermieristica di comunità, di famiglia e di comunità. I dati di assunzione legati al PNR sono nettamente inferiori agli standard che dovevamo prefiggere di un infermiere di famiglia e comunità ogni 3.500 abitanti circa. E siamo intorno a una media intorno ai 4.000-4.500 abitanti. Questa non è assistenza, queste sono prestazioni, perché non riusciamo a prendere in carico veramente il cittadino.
4: Case di comunità che vengono aperte, il nostro governatore e il nostro assessore Monni che si fanno vedere da tutte le parti, ma queste case di comunità aperte sono isorisorse, cioè sono senza infermieri, perché ci sono dentro i soliti infermieri che c'erano prima. Quando noi parliamo di mancato confronto con la Regione Toscana sui temi indicati dal contratto collettivo nazionale del lavoro, sono temi che possono sembrare che riguardino soltanto i lavoratori, tipo carenza di personale, ma tutte queste dinamiche di mancanza che mancano al confronto si riversano sul cittadino, per cui sul cittadino una carenza di personale porta sicuramente ad una mancata fruizione nei tempi giusti di servizi, un allungamento dei tempi delle prestazioni.
5: Quello che diventa difficile e anche abbastanza incomprensibile è come si possono aprire case di comunità con una scarsità di risorse enorme. Questo è il tema vero. Il tema vero è se vogliamo dare qualità e corpo, anche evitando aggressioni, potenziali aggressioni, ingiurie per gli operatori e anche disagi, occorre investire in questa direzione. E dato che la regione, siamo qui in una lotta sia per riconoscere quello che il contratto deve riconoscere ai lavoratori, che è fondamentale, perché i lavoratori se sono soddisfatti, se possono fruire dei loro diritti. Ci sono aziende che hanno maturato 71 milioni di euro di ferie arretrate in Toscana. Significa che quei lavoratori non fruiscono del diritto fondamentale, e quindi c'è una azione reiterata dell'azienda a non soddisfare questo diritto fondamentale.
0: E queste le parole dei sindacati della sanità. Torniamo invece a parlare di affitti brevi. Dopo l'annuncio ieri in Consiglio Comunale, dal 19 giugno prossimo entra in vigore, dal 19 giugno l'estensione del divieto a nuovi Airbnb anche in alcune aree fuori dal perimetro del centro storico tutelato dall'UNESCO, da Campo di Marte al Pignoncino, da Statuto a Gavinana, passando per via Gioverti, Viali e Piazza Dal Mare. Non sarà più possibile chiedere nuove autorizzazioni. Il voto ieri in Palazzo Vecchio è arrivato al termine di una giornata intensa e tesa. A favore hanno votato la maggioranza PD, AVS, Coloi, il voto contrario di Italia Viva e Centrodestra, e astensione di Sinistra e Movimento 5 Stelle, con critiche sia da destra che da sinistra, e le proteste in Piazza Signoria dei proprietari di case organizzata questa protesta dai grandi gruppi dell'affitto breve. Siamo stati attaccati da tutte le parti, c'è tanto furore ideologico, difende la misura l'assessore al turismo Jacopo Vicini, parlando stamattina ai microfoni di Nova Radio. L'estensione del divieto, spiega, non è certo la soluzione a tutti i problemi e al problema della casa, ma non è una guerra contro nessuno, assolutamente, aggiunge. Capiamo che è una decisione difficile, scomoda, perché ovviamente va a toccare tanti interessi privati, però siamo convinti che serva per la nostra città, perché abbiamo bisogno che le case siano abitate dai residenti e non dai turisti. Sentiamo le parole di Vicini, che stamattina ha parlato appunto ai nostri microfoni.
6: Non vuol dire che se tu non puoi fare un affitto breve, a quel punto ti viene sottratta la proprietà privata, viene soltanto regolamentata, perché viene riconosciuto che un affitto breve è un'attività economica e qualsiasi attività economica è sottoposta a regole. questo è il nostro principio, non è una guerra contro nessuno assolutamente, capiamo che è una decisione difficile e scomoda perché ovviamente va a toccare tanti interessi privati, però siamo convinti che serva per la nostra città, perché abbiamo bisogno delle case siano abitate dai residenti e non dai turisti.
7: Dall'altra parte invece vi si accusa di poco coraggio, perché non avete esteso il divieto anche a altre zone abbastanza centrali? Soprattutto perché non avete annunciato già cosa intenderete fare da qui al 2028 in modo da creare una specie di effetto anticipatore?
6: Da qui al 2028 la sindaca ha espresso un'indicazione politica, è quella che vuole dare priorità e privilegiare e tutelare i piccoli proprietari rispetto ai grandi gruppi e ai grandi proprietari. Noi abbiamo questi 2 anni di tempo da qui alla fine della moratoria, che come dicevamo è il 31 maggio 2028, per costruire questo registro delle locazioni brevi che ci darà un quadro aggiornato in città, perché capiremo realmente quali sono gli appartamenti in affitto, di chi sono proprietà, da chi vengono gestiti, di che dimensioni sono, avremo un quadro reale. Poi sulla base di questo quadro finalmente avremo gli strumenti, quindi le autorizzazioni di durata quinquennale che ci permetteranno di regolamentarlo. Non è semplice, sappiamo che non si può avere dei benefici, degli effetti immediati, probabilmente nei prossimi 2 anni continueremo ad avere un aumento controllato, ma poi auspichiamo che tra 2 anni possa iniziare un'inversione di tendenza per un fenomeno che è ingigantito negli ultimi anni nella nostra città.
7: Senta, oltre al registro serviranno anche i controlli.
6: È un lavoro veramente importante. Su questo stiamo vedendo collaborazione anche alle piattaforme online, perché possono e devono fare di più, devono essere loro stessi a controllare la regolarità degli annunci che pubblicano e quindi controllare se gli annunci hanno realmente un CIN e un CIR corretti, e invece di, magari come a volte può accadere, che se li inventano questi codici. Allora abbiamo chiesto di più, noi stiamo predisponendo un tavolo di lavoro con la Polizia Municipale, con la Direzione Attività Economiche e con la Direzione Urbanistica, che ovviamente è coinvolta in questo lavoro. È un lavoro veramente, veramente grande, però contiamo, come dicevo, che nei prossimi mesi potrà portare dei benefici che poi in futuro ci verranno riconosciuti.
0: E rimane critica la posizione di Sinistra Progetto Comune, che in aula si è astenuta dopo essersi vista rifiutare e rigettare tutti e 12 gli emendamenti predisposti. Tra le richieste di modifiche c'era quella di escludere il rinnovo automatico dell'autorizzazione, da rivalutare in base ai precisi criteri, tra cui quello già presente della normativa nazionale, tra chi gestisce fino a 2 appartamenti rispetto a chi ne ha 3 e da 3 in su. È un passo avanti ma non sufficiente, quello che manca è un radicale cambio di approccio su come si leggono i fenomeni, dice il capogruppo Dimitri Palagi, che oggi è intervenuto sulle nostre frequenze. Sentiamolo.
8: È passata questa narrazione per cui gli affitti brevi è giusto che possano integrare salari insufficienti. Questa è una lettura completamente sbagliata, quindi noi dobbiamo smettere di avere un'ambiguità sul tema e costruire, quando diciamo un'alleanza sociale, vuol dire che radicalmente dobbiamo mettere in campo tutta una serie di azioni, rafforzare gli strumenti che offre la legge regionale, insistere dal punto di vista istituzionale con quelli che sono gli strumenti comunali e soprattutto fare un'operazione di racconto sul fatto che i grandi soggetti host gestiscono larghissima parte del mercato degli affitti brevi, che le piccole proprietà sono una minoranza, e ragionare su come mai oggi non ci sono politiche attive che, per esempio, su altri modelli europei possono permettere al comune di dire: caro cittadino, cara cittadina, hai un immobile vuoto? Lo prende in gestione il comune ti garantisce un'entrata mensile, e a quel punto facciamo in modo che quell'abitazione possa essere destinata a un affitto calmierato, popolare e sociale. Questa, per esempio, farebbe molto di più delle limitazioni e dei divieti, altrimenti la delibera di ieri rischia di essere del tutto inefficace. Davvero ci si può fare molto di più, che l'interlocuzione deve essere fatta con chi tutti voi giorni ha difficoltà a arrivare alla fine del mese, invece che con Fondazione Cassa di Risparmio. Questa battuta l'abbiamo fatta perché ieri sui giornali c'era la convenzione di Villa Bardini e soprattutto la vicenda dell'ex Fulgor. Noi avevamo proposto al comune di prendere l'immobile dell'ex Fulgor e ipotizzarci anche delle case popolari dentro. C'era stato detto che era impossibile acquisire quell'immobile perché c'era il fallimento dell'ex proprietà in corso. La Fondazione Cassa di Risparmio invece per l'appunto c'è riuscita. Perché ci sono la Fondazione Cassa di Risparmio? Perché nell'immagine pubblica il fatto che il presidente della fondazione sia anche presidente di Federalberghi alimenta la narrazione di un'amministrazione o di una sinistra rapina i voleri degli albergatori contro le piccole proprietà. Come si fa a smentire questa narrazione? Lo si fa con un'operazione politica quotidiana, trasparente, che si fida del Consiglio Comunale, che si fida dei consigli di quartiere. Un altro emendamento che ci è dispiaciuto tantissimo, è stato bocciato, era lo studio di Celata, che verrà aggiornato. Ci è stato detto che ogni anno verrà aggiornato, noi avevamo chiesto una cadenza maggiore, ma va bene, discutiamolo nei rioni, discutiamolo nei quartieri, con i consigli di quartiere. Questa possibilità è stata bocciata come emendamento, rimane politicamente. Se ci sarà la capacità di aprirsi alla città, noi saremo forza di opposizione, ma propositiva e leale anche nella collaborazione. Noi ieri, dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti, avremmo dovuto votare contro. Abbiamo voluto fare un'astensione che è critica, ma vuole essere anche un segnale d'apertura.
0: E queste le parole di Paragi. Torniamo invece a parlare del premio Bargellini. Si svolgerà il 7 giugno prossimo la cerimonia di premiazione della 7ª edizione del premio Lorenzo e Donato Bargellini, intitolato alla memoria dello storico fondatore del movimento Lotta per la Casa e di suo fratello, docente e attivista della Città Invisibile, e dedicato quest'anno al tema degli scenari di guerra, delle pratiche di resilienza, resistenza, ad essere premiato.

0: a cui prenderanno parte anche altre realtà impegnate sul fronte della Palestina e dei progetti di recupero da Firenze per la Palestina a Mondeggi Bene Comune. Come ha spiegato Sabrina Tosicambini, membro del comitato promotore del premio. Sentiamola.
1: Per noi è molto importante sia la vincitrice Maria Elena Marabotto Petrilluzzi, che è stata seguita da questo collega Mauro Valachen all'Università di Milano Bicocca, dove sono stati fatti anche molti seminari intorno al tema del cinema e Palestina, ma in generale sulla Palestina. C'è una fibrillazione accademica importante e anche un'esposizione in molti di noi, osservatori in varie parti d'Italia, in vari atenei, e quindi per noi è stato particolarmente significativo che ci fossero queste tesi. E l'altra appunto è di Daniel Calò, siamo affezionati a questa tesi perché è anche un giovane, quindi è nello spirito del premio e fa parte di quella minoranza di ebrei che si è molto attivata rispetto appunto al genocidio in corso. La cerimonia, come ogni anno, mette insieme vari aspetti: l'aspetto della convivialità, perché per noi è importante, l'aspetto di progetti che sono nati da Lorenzo Bargellini insieme a tanti di noi, che sono gli autorecuperi delle ex case occupate. E infatti la cerimonia quest'anno si tiene all'ex Bisce Cammeo, progetto di Aldini, che è l'ultimo e si sta chiudendo degli autorecuperi, in quali tanti di noi hanno messo veramente decenni di lotte, però ce l'abbiamo fatta.
0: E queste le parole Sabrina Tosicambini a parlare presentando questa edizione del premio, anche Stefano Sbolgi dei Cobas Firenze, che in senso che spiega come la scelta del premio crea un collegamento tra Palestina e Firenze, tra l'espulsione etnica e la resistenza della guerra a Gaza e l'espulsione della residenza dal centro di Firenze e le pratiche di resilienza. Sentiamolo su questo.
2: Quest'anno siamo stati un po' travolti anche dall'attualità, dalla tragica attualità, però ecco, noi si coglieva come una specie di parallelo, cioè da un lato l'espulsione dai territori attraverso la guerra, il genocidio, un'espulsione etnica che oltre a distruggere i corpi distrugge anche l'identità culturale, distrugge il senso di comunità, eccetera. Dall'altra parte, in maniera meno tragica nel senso, però con le stesse motivazioni, cioè l'espulsione di interi ceti urbani, ceti popolari dai quartieri della città, non solo di solo Firenze, una città in declino in cui l'unico business sembrano gli Airbnb e la speculazione finanziaria e immobiliare. Diciamo, mantenendo questa linea che appunto era quella di Lorenzo, eccetera, che per tutta la vita si è speso per la questione dei diritti dell'abitare, in qualche modo questi due temi, espulsione attraverso la guerra, espulsione dai territori, dei ceti popolari, dai territori urbani.
0: E continuiamo parlando invece di delle indagini sulle stragi di mafia del 93. Delusione non tanto, anche perché è la sesta archiviazione, un'archiviazione che fa parte di quel 10% che manca alla verità storica. Confidiamo che il lavoro della magistratura prosegua e magari in futuro possa dare adito a nuovi sviluppi per arrivare alla verità giudiziaria oltre che storica. Sono le parole di Luigi Dainelli, presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage dei georgofili, stamani a Firenze, nel ribadire il giudizio sull'archiviazione decisa dal GIP di Firenze delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle strage di mafia del 1993. La magistratura, per fare un processo, per portare un giudizio in giudizio qualcuno, ha bisogno di prove ben precise che forse non ci sono. Noi speravamo in un dibattimento, continua Dainelli, ma sentiamo un estratto dell'intervista.
3: L'archiviazione di GIP sulla faccenda di Dell'Utri se ne prende atto, però l'importante è che continuino le indagini e si arrivi anche altri dibattimenti. In un dibattimento può uscire fuori le cose che ci aiutino a scoprire, a colmare quella verità che è il 10% secondo noi minimo di verità vera che manca ancora quello che si sa, la verità penale, manca la verità storica, ne manca almeno Noi, per noi non manca nulla, noi abbiamo

0: nostre idee, però è chiaro, in un dibattimento può uscire fuori qualche testimonianza, qualche cosa, e possa colmare quel vuoto che c'è stato dalle stragi e elementi che ci sono stati dietro.
1: Che, diciamo, voi la speranza nella giustizia non l'avete persa, nel senso che credete che sia ancora possibile che dal lavoro della procura possa uscire ulteriori filoni?
0: Senz'altro, anche perché in questi giorni c'è un processo importante a Firenze contro Salvatore Baiardo, che è collaboratore dei fratelli Graviano, e che è imputato di calunnia contro Giletti, dicendo che aveva una fotografia in cui era riprodotto Berlusconi insieme a Graviano, e poi lui ha detto che lui non aveva detto nulla, ma è stata un'invenzione di Giletti. Da qui c'è questo processo, ma comunque in questo processo, se va in fondo, e spero vada in fondo, si fa anche nomi di delusi, di Berlusconi, per cui se sono usciti dalla porta possa rientrare dalla finestra i discorsi, ecco, basta che i dibattimenti possano avere un credito, e noi ci crediamo, perché è la speranza che rimane a noi. Noi siamo forti anche di quello che ha dichiarato il Presidente della Repubblica nel 2023, nel 30° anniversario, disse testuali parole che le stragi del 92-93 erano potute accadere anche perché c'è stata una collaborazione di una parte deviata dello Stato. I dibattimenti sono una strada, per noi una strada per arrivare a qualcosa di concreto.
2: E continuiamo tra poco con gli approfondimenti culturali di oggi. Un ultimo sguardo lo diamo alle notizie che arrivano da Firenze, perché appunto sono state annunciate una serie di novità sul fronte del TPL notturno, perché Palazzo Vecchio ha presentato il nuovo servizio sperimentale di autobus notturni. Oggi appunto a parlarne è stato l'assessore Giorgio. Si tratterà di un servizio con 24 linee di autobus, di cui 17 completamente nuove, che circoleranno dalle 10 di sera fino alle 2 di notte, con frequenze di 15, 20, 25 minuti a seconda delle linee. Questo nuovo servizio per l'estate 2026 partirà dall'11 di giugno. Sentiamo le parole di Andrea Giorgio.
3: Il nuovo servizio ci mette in condizione di rispondere a una domanda che è diffusa, che è emersa nelle discussioni fatte più volte, sia dai lavoratori che dagli studenti, che dalle persone che vogliono vivere la città la sera. È un servizio che sarà organizzato con 24 linee che andranno avanti dalle 10 fino alle 2, e che andranno avanti non con gli orari, diciamo, astratti, ma con una frequenza fissa. Le frequenze saranno di 15 minuti, di 20 o di 25 minuti, a seconda di quali sono le linee in questione. Abbiamo costruito linee sulla base della domanda e quindi anche dell'analisi salite e discesi negli orari più tardi del sistema attuale. Abbiamo fatto in modo che collegassero tutti i quartieri, tutte le zone più vissute della città e anche i comuni contermini. È un servizio completamente nuovo che mettiamo a disposizione. Valuteremo con i dati alla mano l'esito di questa sperimentazione, che è una sperimentazione su cui noi investiamo tante risorse, ma su cui proviamo a investire anche tutte le relazioni che l'amministrazione ha, chiedendo una mano a chi farà vivere le nostre strade, le piazze, i giardini con l'estate fiorentina, agli organizzatori di eventi, ai locali della nostra città, a tutti, perché il passo in avanti che facciamo è deciso verso una dimensione europea in cui anche di notte ci si sposta con i mezzi pubblici, però vogliamo che questa occasione che mettiamo in campo venga sfruttata il più possibile.
2: Chiudiamo così con l'attualità, spazio alla cultura e prima ancora al GR del traffico.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma, tra Firenze Sud e in Cisareggello. Passiamo sulla 11, dove si segnala un chilometro di coda per un incidente incidente avvenuto al chilometro 14.600 tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. In direzione Pisa invece code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. In A15 invece un chilometro di coda a causa di lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi, che dedichiamo ad Apriti Cinema, l'arena cinematografica sotto le stelle che dal 15 giugno al 26 luglio torna in Piazza Pitti a Firenze. Le proiezioni partiranno alle 21.45 e saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, con film in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese. L'iniziativa fa parte del cartellone dell'estate fiorentina del Comune di Firenze e proporrà veramente tantissimi appuntamenti. In particolar modo si celebreranno 3 centenari di personaggi che hanno segnato la storia del cinema: Marilyn Monroe, ma anche Carlo Rambaldi e Florestano Vancini. In cartellone, come sempre, anche le proposte dei film provenienti dalla scorsa stagione dei festival internazionali della 50 giorni di cinema a Firenze, e poi i film del premio Fiesola ai maestri del cinema, i film della rassegna Cambia, Uomo Cambia, e anche il programma speciale curato dalle Gallerie degli Uffizi. Noi abbiamo parlato di cosa c'è in programma per questa edizione di Apriti Cinema con Camilla Toschi di Fondazione Sistema Toscana, che cura il programma.
6: Sì, è sempre un'occasione per portare quella che è l'attività della Casa del Cinema della Regione Toscana all'aperto, sotto le stelle. Oltre un mese di programmazione dal 15 di giugno al 26 luglio, un'occasione per riproporre il meglio dei festival della 50 giorni e dei festival della primavera che abitualmente animano la sala di Via Cagur, ma anche un'occasione per conoscere il grande cinema del passato. Da sempre il nostro lavoro è incentrato su far conoscere soprattutto ai più giovani i grandi nomi del cinema, e quindi sarà l'occasione per celebrare i 100 anni di Marilyn Monroe. Inaugureremo con A qualcuno piace caldo di Billy Wilder proprio il 15 di giugno, rigorosamente in lingua originale. Un'occasione anche per celebrare un legame strettissimo che da sempre c'è tra la letteratura e il cinema, con la sezione Dal libro a film, dove ci sarà Assassino sull'Oriente Express da Agatha Christie, Il grande giardino dei Finzi Contini dal capolavoro di Giorgio Bassani, Shining, Stephen King e Kubrick a braccetto non potevano certo mancare, ma anche un grande orgoglio toscano, sono i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Allora per la prima volta riproporremo al cinema all'aperto la serie televisiva in versione cinematografica del grande film di Comencini, ma anche Philip Dick con Blade Runner di Ridley Scott e L'età dell'innocenza firmata da Scorsese, ispirato al grandissimo romanzo di Edith Wharton. Tante occasioni, dicevamo, i grandi maestri del passato, e ancora una volta Florestano Vancini, 100 anni dalla nascita, un nome conosciuto ma non il pubblico più ampio. Conosciamo il suo lavoro e non potevamo non presentare che Il delitto Matteotti, che è senz'altro uno dei suoi film di riferimento più noti e più amati da tutti noi.
7: Tornano anche le collaborazioni con i festival di cinema internazionale.
6: Tornano quindi la rassegna Cambia, Uomo Cambia, ultimo appuntamento di una rassegna che per tutto l'anno ci accompagna in una riflessione su quello che è il tema della violenza sulle donne vista dal punto di vista maschile, un punto di vista inusuale. Sono appuntamenti molto frequentati e siamo felici quindi che abbiano anche un momento nella nostra arena con Paternal Live. Con il Festival di Cinema e Donne abbiamo pensato a una collaborazione con un'istituzione importante a Firenze, che è la Casa delle Donne, che da sempre fa tanto. Verranno presentati 5 episodi, 5 storie di donne fiorentine e non solo, che racconteranno in prima persona che cosa hanno fatto per cambiare il pensiero su che cosa voglia dire essere donna oggi e dover vivere le situazioni lavorative e personali cercando che possano essere paritarie con l'altro sesso. Quindi davvero un'occasione importante a cui noi tendiamo moltissimo. Tornano poi ovviamente le grandi rassegne a cura dei festival internazionali, che avranno più date, come lo Schermo dell'Arte, il Middle East, il premio Fiesole, che come dicevi è stato annunciato ieri che è stato dedicato ad Assayas, il Festival dei Popoli che torna un po' alle origini con quattro documentari dedicati al grande tema della musica, e quindi Jeff Buckley, Sinéad O'Connor, la grande cantante irlandese, un bellissimo documentario sulla Beat Generation e su questa nuova convention che ci fu a New York nel 1978. Il progetto sempre nostro di Fondazione Sistema Toscana è curato da Lanterne Magiche, e poi il premio Claudio Carabba che premia alcuni giovani che avranno l'occasione con questo premio in collaborazione con l'associazione Quelli dell'Alfieri di andare al Festival del Cinema di Venezia e di seguire da vicino una grande macchina come quella del più importante festival italiano dedicato al cinema contemporaneo.
7: Nell'ambito di Apriti Cinema anche la rassegna in collaborazione con la Galleria degli Uffizi, cosa vedremo?
6: Partner che non possiamo dimenticare sono le Gallerie degli Uffizi, che sostengono ormai da anni questo progetto e con noi hanno spinto perché l'arena si potesse spostare veramente nella bellissima piazza di Piazza Pitti, dove si sta freschi, una caratteristica importante, c'è un'ottima acustica ed è un'occasione anche per intercettare non solo pubblici di stranieri che abitualmente frequentavano la galleria, ma i tanti fiorentini, anche giovanissimi, che troviamo nella zona di Santo Spirito e quant'altro. Hanno scelto quattro titoli per una rassegna che ci sarà dal 19 di giugno, dedicata a una riflessione sul valore dello spazio, lo spazio come personaggio, la natura, l'architettura, con il Sentiero Azzurro di Mascado, Lazy Nazca, bellissimo, di Damien Dorsaz, sulla figura di Maria Reiche, che venne chiamata la signora delle linee Nazca, con lei che le riconobbe in Perù e che le raccontò e le portò all'esterno. Un capolavoro, a nostro avviso, presentato 2 anni fa a Berlino, Il suono di una caduta, a Cannes, di Masha Shilinsky, che è stato osannato dalla critica e che è davvero bello poter rivedere in piazza all'aperto. E poi in chiusura un omaggio alle strutture che non si possono toccare ma che si sentono, come quelle della musica del maestro Chopin e gli ultimi suoi anni ambientati a Parigi nel 1835. Quindi davvero tante occasioni per ancora una volta parlare attraverso il cinema di temi universali, per celebrare una delle forme d'arte più belle e per godersi la nostra città all'aperto in una piazza che non ha bisogno di presentazioni.

0: spazio al secondo approfondimento di oggi, dove parliamo di poesia nella città. Torna infatti dall'8 giugno al 10 di luglio la 12ª edizione della rassegna organizzata da Versilia Danza, che intreccia parola e danza per esplorare pratiche di cura, dialogo e accessibilità, coinvolgendo luoghi come musei, teatri, parchi e spazi performativi a Firenze. Unbound, senza limiti, è il filo conduttore delle iniziative in programma quest'anno. Ne abbiamo parlato con Angela Torriani Evangelisti, direttrice della rassegna, che ci ha spiegato meglio il perché di questo titolo.
1: Questo titolo parla sì del limite, ma più che diciamo senza limiti, diciamo trasformare i limiti, perché i limiti ci sono e vanno trasformati in altro, vanno trasformati in espressione creativa, vanno trasformati in ascolto anche dei luoghi. Quindi anche i luoghi hanno i loro limiti, e quindi infatti abbiamo scelto quest'anno per la prima volta anche il Museo Stefano Bardini, che è un nuovo, appunto, una nuova location che abbiamo deciso per questa edizione, per questa 12ª edizione. Quindi questo discorso del limite attraversa un po' tutto il percorso che noi cerchiamo di fare con questi 6 eventi, che appunto riguardano la poesia, la danza, ma anche la musica dal vivo, perché alcune opere saranno accompagnate dalla musica dal vivo.
0: Cosa ospitate e cosa succederà durante questa edizione del festival?
1: Allora, noi apriamo l'8 giugno alle 19:30 al Museo Stefano Bardini con 3 proposte di danza. Una della Compagnia Naturalis Labor, che è una collaborazione che spesso abbiamo, perché è una compagnia di altissimo livello italiana, che porterà un duetto che faremo appunto in una delle stanze del museo. Poi avremo altri 2 assoli di danza prodotti da noi, di cui uno ispirato alla figura di Andrei Tarkovsky, nel Biancogiorno, perché quest'anno ricorrono i 40 anni dalla sua scomparsa. Noi siamo molto legati al regista russo e quindi ogni tanto ci piace riportarlo nelle nostre opere. E poi uno studio di Stella Sciutti, che è una danzatrice che lavora con noi dallo scorso anno. Il 10 giugno in prima regionale arriva l'attore regista pluripremiato, premio UBU, Daniele Timpano, con questo suo lavoro autobiografico, Poemi focomelici. È un lavoro appunto autobiografico stralunato, come lui dice, strampalato, appunto una sorta di sua autobiografia raccontata con attraverso la poesia, attraverso la parola. È chiaramente uno degli spettacoli di punta di questa rassegna, e quindi sarà alle 19:30 al Teatro Cantiere Florida. Poi abbiamo una prima nazionale il 18 giugno nel cortile di Villa Vogel, quindi anche il quartiere 4 torna a essere uno dei luoghi di riferimento, come ogni anno, della nostra rassegna. Debutterà in prima nazionale il nuovo spettacolo di Giuseppe Comuniello, il titolo è Cuna, ed è sul tema del cullare. Lui sarà accompagnato da questa arpista, Marilia Caso, quindi musica dal vivo, danza, audiodescrizione poetica. Giuseppe è un artista cieco, non vedente, che lavora con noi dal 2020, e quindi insomma stiamo aspettando questa prima nazionale. Il suo debutto avviene domani in Svizzera e poi viene a Firenze a presentare.
0: Avete tutta una serie di appuntamenti che restituiscono esperienze di ricerca nell'ambito dell'inclusività. In che senso, quali saranno?
1: Assolutamente, perché è uno dei temi della rassegna. Chiaramente è un tema che noi attraversiamo da anni, perché abbiamo un grosso impegno nel campo dell'accessibilità. Infatti, oltre a Giuseppe Comuniello, poi il 19 di giugno alle Murate alle ore 18 porteremo in scena questo percorso di ricerca che sta facendo Marta Bello con un gruppo sempre inclusivo. Stessa cosa il 23 di giugno, ma al Teatro Cantiere Florida, sarà con noi l'artista inglese neurodivergente Sivan Rubinstein, che lavorerà con una musicista dal vivo, Maria Chiara Girò, ma anche con un gruppo di nostri danzatori e danzatrici, ma anche altri danzatori e artisti esterni a Versilia Danza, e farà un lavoro insieme a loro che poi verrà presentato la sera del 23, proprio portando la sua poetica e la sua ricerca nel campo della neurodivergenza, cioè come lavorare sulla musica in una visione neurodivergente e sul corpo anche. Quindi questo è un progetto che ha vinto il bando promosso dal Ministero della Cultura e la Stop Gap Dance Company, che è una compagnia inglese che lavora sull'inclusione. Siamo tra i tre partner italiani che hanno vinto questo bando, quindi è un momento molto importante, internazionale, di scambio, quindi sarà anche questo un bellissimo momento per avere proprio anche un confronto, no? A livello non solo italiano, ma anche a livello, insomma, di scambio internazionale. Chiude la rassegna il 10 di luglio la restituzione finale, il momento finale di un altro percorso inclusivo che abbiamo iniziato ad aprile, che ha vinto un bando finanziato dal Fondo Sociale Europeo in collaborazione con la Regione Toscana. Il titolo di questo progetto è Impact e stiamo da aprile lavorando con 9 artisti con disabilità e non, che lavorano su varie discipline, quindi la danza principalmente, ma anche la musica dal vivo, il teatro, le nuove tecnologie. E quindi il 10 di luglio al Museo Stefano Bardini alle 19:30 ci sarà l'evento finale, frutto di questo percorso di ricerca che stiamo facendo con questo gruppo.
0: Invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare alla 12ª edizione di Poesia nella Città. Grazie mille ad Angela Toriani Evangelisti. Ricordiamo che il programma è su www.versiliadanza.it.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 5 giugno alle ore 21 a Ultravox al Prato della Tinaia Le Cascine, Frankie High Energy in concerto. Venerdì 5 giugno alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi torna Ultracorpi Festival, che parte con Dancing Over the Rainbow, rassegna dedicata alla danza contemporanea e alle culture performative queer a cura di Love Dance Movement e Agedo Firenze. Venerdì 5 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, alle ore 20 e alle 21.30, omaggio a Luigi Ceccarelli con La Guerra dei Dischi, radiofilm per voci, chitarra elettrica ed elettronica su testo di Stefano Benni. A Villa Bardini prosegue La Città dei Lettori. Venerdì alle ore 18.30 la terrazza di Villa Bardini ospiterà il primo appuntamento pubblico con i 5 finalisti del Premio Strega dopo la selezione ufficiale, insieme a Roberta Scorranese. Venerdì 5 giugno alle ore 18.30 al Parco Medicio di Pratolino, Sbagliando si inventa, concerto spettacolo dedicato a Gianni Rodari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18.30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 6 giugno alle ore 21 all'Anello di San Giusto a Scandicci, per Scandicci Open City, Giovanni Truppi con un reading concerto tra Pasolini e Calvino. Sabato 6 giugno a Villa Strozzi, nello spazio Globo di Tempo Reale, prosegue l'omaggio a Luigi Ceccarelli con alle 21.30 un concerto insieme al clarinettista Paolo Ravaglia. Sabato 6 giugno alle ore 18 al Teatro del Maggio, Asmik Grigorian soprano e Lucas Geniusas al pianoforte suonano musiche di Tchaikovsky e Rachmaninov. Sabato 6 giugno dalle ore 16 all'alba alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino torna La Notte Bianca con teatro, musica, giochi di ruolo, laboratori, silent disco e cinemaratona. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 7 giugno alle ore 11 al Cenacolo di Andrea del Sarto a Firenze il quartetto d'archi dell'Ort suona musiche di Mendelssohn, Bartoldi e Verdi. A Villa Bardini domenica 7 giugno si chiude La Città dei Lettori con alle 18.30 un appuntamento nel segno dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lella Costa leggerà alcuni passi del libro Pinocchio. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica alle ore 16 le selezioni musicali del martedì alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 81 secondi.
4: Sono Antonio Boccuzzi. Dopo l'incendio alla Thyssen sono stato parlamentare nella Commissione Lavoro della Camera per 2 legislature. Il mio impegno si è per lo più sviluppato sulla materia legata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Certo, tale tema non si estingue esclusivamente su rigidi protocolli e norme, ma senza dubbio un buon impianto legislativo è un buon passo per iniziare. È interessante analizzare quanto la norma si sia evoluta insieme al lavoro che cambia, muta e diventa sempre meno manuale. Nel 1859, prima ancora dell'Unità d'Italia, fu approvata la prima legge, la numero 3755, la legge sulle miniere. L'11 febbraio 1886 venne approvata la legge numero 3656 sul lavoro dei fanciulli. Pensate, era necessario andare a normare l'attività di bambini che erano già considerati lavoratori a tutti gli effetti. Dal 1947 al 1956 fu promulgata la Costituzione e i meravigliosi articoli 1, 32 e 41. Nel 1994 venne approvata la mitica 626, rimasta per molti ancora la legge sulla sicurezza sul lavoro. Oggi la normativa italiana è incentrata su una norma principale, il decreto legislativo 81 del 2008, definito testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Seppur molti aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro sono tuttora regolamentati da altre norme. La norma ha recentemente compiuto 18 anni, la maggiore età per i nostri figli, e forse, spero, il momento di rendere quella che a detta di molti è la miglior legislazione a livello europeo finalmente esigibile ed applicabile. 81 secondi con noi. Una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 11, dove per un incidente al chilometro 14 e 600 si segnalano 5 km di coda tra Pistoia e Prato Est in direzione Firenze. In direzione Pisa invece code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla 15, a causa di lavori, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze e code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze, domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: prossima fermata, Lungarno.
1: La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
2: Eccoci qua, tornati con una nuova diretta di Prossima Fermata Lungarno, venerdì 5 giugno 2026, puntata speciale, come sempre, ma oggi più che mai, perché siamo, se tutto va come deve andare, anche in ascolto al Bar Argentina, dove presso gli spazi del bar e dell'ex FO, ex Frutta Ottaggi, ci sarà proprio in contemporanea la presentazione del numero mensile di giugno, appunto, della rivista che è più amata, almeno da chi ci ascolta, Lungarno Magazine. Qui con me in studio, come sempre, Leonardo Cianfanelli. Ciao Leo.
3: Ciao Michi, ciao a tutti, a tutti.
2: Un gradito ritorno, Gaia Carnesi. Ciao Gaia.
4: Ciao.
2: E un altro gradito ritorno, Pietro Mini. Ciao Pietro.
5: Ciao Michele, ciao a tutti.
2: Spero che sia tutto ok, anche i segni di questa primavera ormai tardiva, il caldo, insomma, che comunque sia bussa ogni tanto no, insomma, in attesa di El Niño. Ma bando alle ciance, perché la, diciamo, presentazione verte su un tema fondamentale, che è anche un po' l'articolo di punta del numero del mese, scritto da Fabio Ciancone, che appunto si intitola Hackerare il linguaggio. Un titolo che in realtà non è solo il titolo del pezzo, ma anche un titolo del libro, di cui l'autrice ci parlerà sia dopo che adesso, perché dovremmo averla con noi in collegamento telefonico, Martina Maccianti. Pronto?
6: Sì, ciao, buonasera a tutte e a tutti. Buonasera.
2: Buonasera e grazie per essere con noi. Allora,
6: grazie,
2: partiamo subito da questo titolo. Come si hackera il linguaggio e perché hackerarlo?
6: Come? Lo vedremo, spero, con i presenti alla presentazione o con chi avrà l'occasione di leggere il libro. Diciamo, lo scopo del libro è un po' fare un parallelo fra il linguaggio umano, chiamiamolo così, quindi quello che conosciamo, con cui ci esprimiamo, con cui riceviamo informazioni, e il linguaggio informatico.

0: quindi il codice, e prova a mettere in relazione per spiegare che, al contrario di come spesso pensiamo, ovvero che il linguaggio umano, quello che utilizziamo, sia naturale, quasi un dono divino e quindi immutabile, in realtà funzioni molto, in maniera molto simile a come funziona il codice di un computer, di un programma, e quindi si possa riscrivere costantemente. E partendo un po' dalla tesi per cui il linguaggio e quindi le parole che utilizziamo definiscano il mondo intorno a noi e la percezione delle cose, diciamo un esercizio di riscrittura che va fatto costantemente, quindi è un po' un invito, diciamo, a metterlo in discussione, hackerarlo, modificarlo costantemente in base a quello che sentiamo possa essere necessario per una libertà sempre più ampia di tutte e tutti, di tutti i corpi che vivono, diciamo.
1: Senti, come sei arrivata a questo libro? Se ci vuoi un attimino parlare appunto della tua, diciamo, preparazione, della tua, non voglio dire abilità, ma insomma, delle tue competenze.
0: Certo. Allora, questa è una premessa che ci tengo sempre a fare e che anche nell'introduzione del libro io non arrivo da un percorso accademico. Sul tema è più una necessità, diciamo, che ho riscontrato personalmente di mettere in fila un po' di informazioni e provare a renderle accessibili a più persone possibili. Io mi interesso, faccio attivismo da anni e quindi, diciamo, il tema delle parole che utilizziamo e del linguaggio spesso nell'ambito dell'attivismo torna ed è tornato negli
1: Certo.
0: anni, spesso viene messo in discussione ovviamente dalle controparti.
1: Certo.
0: Per cui si fa attivismo e quindi, diciamo, ho cercato di fare ricerca sia in ambito ovviamente filosofico, linguistico, eccetera, sia anche da una prospettiva un po' diversa per provare a rendere queste nozioni e tutte queste tematiche un po' più masticabili e, diciamo, operabili da tutte e tutti.
1: Certo, senti, questo libro appunto che non so, è appena uscito, immagino, no?
0: Sì, a inizio aprile.
1: Ok, e tu hai scelto così volutamente la forma del libro per la divulgazione di queste, diciamo, tue giuste interpretazioni del linguaggio, perché appunto c'è chi fa radio, chi scrive, chi fa
0: Certo.
1: podcast, eccetera, oppure può essere una forma come un'altra di espressione linguistica.
0: Io credo che sia una delle forme possibili, infatti credo che comunque nel tempo ricercatori e ricercatrici abbiano cercato di portare fuori comunque il tema, non sono certo la prima
1: Certo.
0: che ne parla in altre forme. Io quello ho provato a fare anche un formato, anche se sempre scrittura, però molto, come dire, semplice, comprensibile a molte persone, è intervallato anche con un pezzo narrativo che prova un attimo a catapultare il lettore o la lettrice in un ambiente un po' diverso e non per forza di nozione. Quindi, diciamo, poi la scrittura è il mio mezzo. Ormai è anni che scrivo, sia anche nel mondo dell'attivismo, nel mio fare attivismo l'ho sempre fatto, diciamo, con questo mezzo qua, oltre che ai metodi più canonici in piazza e negli spazi utili, però principalmente è quello, quindi ho provato ad operarlo per questo fine.
1: Certo, e appunto parlando un pochino più della scelta anche della lingua, del taglio linguistico, perché appunto è sempre particolare dover parlare di linguaggio utilizzando uno strumento tra i più appunto tradizionali che si occupano
0: Certo.
1: di comunicare, quindi di parlare, di dare delle informazioni e possibilmente se hai cercato in qualche modo così, di creare, di buttare giù uno strumento che potesse essere anche interpretabile, ecco, non lo so, o interrogabile, mi viene da dire.
0: Allora, interrogabile è la parola, è stata proprio una parola giusta perché ora chi avrà modo di leggere il libro noterà che non c'è un grande citazionismo, nel senso anche molti autori, autrici, filosofe vengono portati come esempio, ma in maniera molto veloce e pratica, proprio per dare un taglio di lettura a determinati concetti, ma è un libro che è quasi, a me l'editore quando l'ha letto la prima volta mi ha detto che sembrava quasi un kit di attrezzi, perché molti dei passaggi sono molto operativi quasi, perché comunque ti invitano a mettere in discussione nel momento stesso in cui stai leggendo, tante questioni, tante scelte linguistiche, tante parole o forme che si vedono utilizzare, tipo la shave up di testi, gli asterischi, alcune parole che sono, diciamo, venute in maniera più preponderante fuori negli ultimi anni. Io nel libro faccio l'esempio della parola femminicidio, che ovviamente si è scelto di usarla per un motivo estremamente politico, per dare un connotato di contesto all'azione che si sta raccontando, e la grande polemica che viene fuori ogni volta che esce fuori una notizia con questa parola, raramente ancora purtroppo, ma la polemica che viene sempre fuori è che bisogno c'è di specificare, certo, questa cosa, eccetera. E invece è proprio la funzione, no, di questa operazione linguistica che viene fatto, diciamo, l'intento è proprio di porre chi ascolta, chi legge davanti a uno switch proprio di setting mentale, cognitivo, davanti alla notizia che sta per leggere.
1: Certo, certo.
0: Quindi diciamo è un po' questo l'intento.
1: Hai magari un pubblico, un target di destinatari a cui pensavi che il libro in particolare fosse rivolto, oppure la tua scelta, diciamo, è più ecumenica per tutti, o magari per chi studia, dagli addetti al settore o gli attivisti?
0: No, onestamente io spero, poi ora non sono in grado di dire se sono riuscita nell'obiettivo. L'obiettivo era sicuramente quello di stare, diciamo, verso una maglia più ampia possibile, quindi che veramente dai miei genitori, che sono di una generazione completamente diversa, che non hanno mai affrontato assolutamente temi come questi, fino alla persona che studia in quest'ambito, la persona che fa attivismo, possa comprendere cioè ogni pagina, ogni parola del libro. Dai feedback che sto ricevendo mi sembra che questa cosa stia abbastanza funzionando, adesso sono contenta. Quindi vediamo, sicuramente l'obiettivo era questo.
1: Allora ti faccio l'ultimissima domanda. Certo. Per te è, come dire, un problema, pure ti poni il problema nel comunicare, nel parlare quotidianamente sulla scelta delle parole? Magari arrivare al libro è stata anche, come dire, un naturale sbocco di una, diciamo, riflessione che già stavi facendo te come individuo, se posso chiedere, insomma, oppure un'analisi freddo?
0: No, assolutamente sì, è un percorso. Io, come è una delle prime cose che dico nell'introduzione, il fatto che per me è più un raccontare un'esperienza personale che fare un discernimento accademico simile del tema. Io, proprio come vi dicevo prima, proprio partendo un po' dal mondo dell'attivismo, è una questione su cui io mi interrogo da anni. Certo. Il come parliamo e che effetto ha le scelte che facciamo in ambito linguistico. Quindi diciamo, negli ultimi anni ho sentito proprio l'urgenza, attenzionando un po' di più tutto il lavoro che viene fatto dai media, dai giornalisti, eccetera, nel dare notizie, certo, nel vedere come la percezione pubblica gira in delle direzioni sulla base di parole che vengono scelte per descrivere dei fenomeni, delle situazioni, degli accadimenti. Certo. E quindi diciamo, ho voluto un po' come tirar fuori una sorta di libretto di istruzioni per orientarsi in qualche modo di fronte a come percepiamo le informazioni che ci vengono propinate, in qualche modo, perché credo che quello sia il primo passo fondamentale. Poi sicuramente è importante fare anche un lavoro su se stessi e su come noi poi tiriamo fuori determinate, certo, scelte, però ecco, anche sul livello percettivo credo sia molto importante.
1: Grazie Martina, tanto ci vediamo tra poco, ci hai sicuramente incuriositi, e in bocca al lupo per la presentazione, ci vediamo al Bar Argentina, grazie ancora.
0: Viva il lupo, a dopo.
1: Eccoci qua, allora questa è andata, ma ne abbiamo di ogni oggi, sì. Anzi, cambiamo argomento, ma alla fine non lo cambiamo mai, tanto di linguaggio si parla sempre, cambiamolo, parliamo di linguaggio musicale. Leo, chi ci presenti?
2: Sì, parliamo di Frastuoni, la costola musicale di Lungarno. Nella pagina di giugno appena uscita, proprio sopra, le recensioni della recente collaborazione con Logout Records, che salutiamo, c'è anche quella della divina Aldous Harding. L'artista australiana torna con un nuovo album, si fa aiutare dal genio di John Parish, che ha lavorato non a caso con una certa PJ Harvey. Il nuovo disco si chiama Train on the Island e ci ascoltiamo Coots.

0: pezzo dolcissimo e assolutamente di un'eleganza straordinaria.
1: Grazie,
0: da dire. Grazie a te, Leo, e a tutto lo staff di Frastuoni, a partire da il mitico Gabriele Giustini. Allora, torniamo qui in studio. Prima una piccola comunicazione di servizio. Ricordo che in contemporanea con noi, qui noi siamo negli studi di Nova Radio Arci di Piazza Ciompi, in via della Mattonaia, cos'è, Piazza Donatello, c'è il bar Argentina, dove in questo momento sta cominciando l'evento di presentazione di Lungarno del numero di giugno, appunto dal titolo Hackerare il linguaggio. Chi ci ha seguito fin qui sa che appunto una delle protagoniste sarà Martina Maccianti con il suo libro Hackerare il linguaggio. Noi continuiamo ad hackerarlo un po' a modo nostro, perché intanto ricordo che oggi eccezionalmente chi vuole interagire con noi può anche usare WhatsApp, dirci un po' che ne pensa della trasmissione, degli ospiti, mandarci a quel paese se vuole e dirci se è per esempio già al bar argentino o meno. Il numero è 366 101 40 94, ripeto 366 101 40 94. Ma adesso mi cheto, come si dice da queste parti, perché con noi c'è un'altra ospite, questa volta a parlarci di arte e di un progetto di arte e natura, mi verrebbe da dire. Sì. Sara Filucchi, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Ciao e grazie per essere con noi, per aver accettato l'invito.
2: Grazie.
0: Io non perdo altro tempo, lascio a Gaia l'introduzione subito e il racconto di quest'ospite, perché appunto sei tu l'esperta.
3: Eh sì, allora sì, intanto io saluto Sara Filucchi, infatti anche io la ringrazio per essere con noi, e in breve faccio un'introduzione di quello che insomma con Sara andremo a raccontare, perché insieme a Nicola Scarpellini Sara è la mente e l'anima di Respiro Arte nell'Aria del Bosco, che appunto è questa iniziativa culturale, questa residenza per artisti che è arrivata alla sua sesta edizione quest'anno, che si svolge nel territorio di Nibbiaia, quindi ci muoviamo nel Livornese, sui monti livornesi. Però è un punto molto magico, come io ho raccontato nell'articolo che appunto è stato pubblicato su Lungarno proprio ieri, perché è un punto in cui si incontrano proprio il bosco e il mare. Quindi io ho avuto il piacere di essere presente a questa residenza d'artista che si è svolta dal 17 al 25 maggio scorso, e quindi ho potuto vedere, vivere, condividere con tutti loro questa emozione, e ne volevo appunto raccontare proprio con Sara, per un po' come dire diffondere questa storia, che in effetti è molto molto emozionante, è stata per me molto emozionante, perché comunque c'è stato una grande sinergia, non solo da un punto di vista artistico ma anche molto chiaramente paesaggistico, naturale, quindi questo incontro dell'arte con la cultura è stata da loro ed è gestita da loro negli anni sempre con molta passione, e dove si sente moltissimo questo senso della comunità, ed è un progetto che rientra all'interno appunto di Europark e quindi di tutta la federazione quindi nazionale, e soprattutto è stata adesso come dire ha tagliato un traguardo importante, che è quello del NEB, quindi del New European Bauhaus Festival, che è appunto un altro importante evento promosso dalla Commissione Europea, che possiamo dire un po' traduce gli obiettivi del Green Deal europeo in vere e proprie esperienze culturali. E quindi Respiro avrà questo secondo momento di approfondimento dal 10 al 13 giugno. Sara, quindi adesso io un po' ti lascio lo spazio per raccontare dal tuo punto di vista appunto il progetto, e quindi raccontaci un po' sia appunto la storia di Respiro, ma soprattutto il forte legame col territorio che ha questa iniziativa culturale.
2: Sì, con grande piacere, grazie. Sì, il progetto Respiro anche nell'Aria del Bosco nasce 6 anni fa appunto, e siamo stati selezionati per entrare all'interno del network della Federazione Europea di Europark per la giornata europea dei parchi, che si svolge il 24 di maggio di ogni anno. Sì. E il progetto Respiro rappresenta un'iniziativa di welfare culturale che mira appunto a rafforzare il legame tra le persone, la natura e la creatività. questo per promuovere appunto pratiche artistiche partecipative per un benessere individuale e un benessere collettivo. Quindi attraverso Respiro si vuole favorire l'inclusione sociale, migliorare la qualità della vita delle comunità e sviluppare una nuova consapevolezza ambientale e sociale, o almeno si spera.
3: Sì.
2: La realizzazione di questo progetto nella piccola frazione collinare di Nibbiaia, nel comune di Rosignano Marittimo, riveste un ruolo fondamentale, infatti, perché permette di radicare tutte le attività e le riflessioni direttamente in loco. Mm-hmm. Quindi valorizzando così le peculiarità paesaggistiche, infatti siamo parte della riserva naturale dei Montegornesi, oltre naturalmente a quelle culturali e sociali che caratterizzano questa zona. Quindi questo sì, per noi è importante che venga alla luce proprio anche la frazione stessa di Nibbiaia, che è una realtà rurale piccolina, un po' esatto, dimenticata anche, che ha un potenziale tanto da raccontare attraverso appunto il paesaggio che lo circonda, e attraverso Respiro, che ogni anno a maggio, in occasione della giornata europea, si propone questa residenza di artista e questa esposizione di arte nel bosco, e cerchiamo di rafforzare, ecco, tutto questo.
3: Ecco, noi ricordiamo che tutto questo si svolge all'interno di Casolare Alberelli e che appunto è proprio uno spazio molto grande che accoglie infatti artisti ma anche professionisti. Quindi quest'anno avete avuto circa 35 appunto figure appunto che hanno sia, come dire, arredato tutti i vostri le colline, i prati, ma poi anche degli insegnanti. Quindi ci sono tante figure appunto che hanno animato questo luogo e che lo animeranno, e quindi io infatti ti chiederei cosa quindi a giugno che cosa ci sarà, cosa di nuovo rispetto a questa prima parte della residenza per artisti e quindi alla mostra poi di queste opere site specific ci aspetterà adesso dal 10 al 13 giugno.
2: Sì, infatti dal 10 al 13 giugno quest'anno questo grande traguardo è all'interno del stati selezionati come evento satellite del Festival del New European Bauhaus che si terrà a Bruxelles, e abbiamo ampliato quello che è l'esposizione di arte nel bosco attraverso performance e attraverso talk. Quindi saranno presenti professori, relatori che vengono da varie parti del mondo peraltro, e cantanti, giovani emergenti cantanti, e così come altri artisti che faranno dei workshop e dei piccoli talk per quanto riguarda la loro arte, e invitiamo tutti a partecipare perché sarà un programma molto ricco che dal 10 al 13 giugno ogni giorno vedrà molte performance e talk a partire dalle 5 del pomeriggio. E sì, si cerca di creare un momento di confronto e di sperimentazione perché posso trattare un aspetto diverso, perché sono momenti importanti che consentono di mettere in luce come l'integrazione, che questi elementi possono diventare uno strumento di sviluppo sociale sostenibile, contribuendo in questo modo alla valorizzazione del territorio e anche alla pratica di alla promozione di pratiche di responsabilità ambientale.
3: Assolutamente.
2: Per chi è interessato, il programma è disponibile sia sul sito alberelli.eu/feronia oppure sul profilo Instagram Respiro Feronia.
3: Benissimo.
2: Così uno può avere
3: un quadro appunto di quello del programma che ci sarà.
2: Non sto elencandoli adesso perché sono veramente tanti.
3: Sì.
2: E sono tutti interessanti, e magari uno, se non può partecipare a tutti guardando il programma,
3: potrà scegliere quale.
2: Almeno una giornata. Sì.
3: Benissimo, perfetto. Infatti sì, ricordiamo che Respiro nasce dall'associazione appunto Feronia, che è un'associazione da voi composta nel 2018 e che proprio racchiude quindi un po' come una scatola delle meraviglie tutti questi vostri progetti speciali. Io devo dire che in quelle giornate e anche intervistando Sara Filucchi e Nicola Scarpellini ho avuto subito questo forte senso della comunità, no? Sia dalle loro risposte sia da quello che ho vissuto, quindi mi ha colpito molto quando Nicola appunto mi diceva di essere un sognatore che ha incontrato una grande sognatrice, però in effetti si parla qua di sognatori concreti, che quindi poi Michele le cose le fanno veramente, no? Quindi a volte noi coi sogni insomma li manteniamo,
0: certo,
3: un po'.
0: I sogni bisogna anche comunque viverli al risveglio,
3: bisogna realizzarli, quindi per questo sì, sono stati, secondo me sono un grande esempio, e poi soprattutto anche i tanti valori, perché sicuramente c'è un'attenzione per l'ambiente, e quindi parliamo di una riserva naturale e quindi di luoghi. Più tardi avremo anche un altro ospite importante, parleremo di questo. Parliamo di territori che, come appunto Sara e Nicola dicevano, sono poco noti, vanno appunto valorizzati, però sempre chiaramente con la paura che poi non vengano appiattiti poi dalla massa, devastati dalla massa. Noi siamo a Firenze invece,
0: ne
3: adesso
0: sappiamo qualcosa.
3: Per attraversare la città per venire qui a Nuova Radio abbiamo dovuto appunto superare delle masse un po' di tutti i tipi, insomma,
0: non proprio critiche come,
3: ecco,
0: massimo,
3: infatti,
0: insomma, critiche.
3: Quindi insomma è anche, sono delle, è una cura non soltanto del paesaggio ma anche di un vivere bene, i luoghi appunto magici che poi ci sono nel nostro territorio.
0: Sara, Gaia è esaltata,
3: sì,
0: da
3: io sono
0: questa
3: esaltata.
0: Esperienza, quindi la interrompo io per appunto
3: per
0: lasciare spazio a te
3: a
0: dire magari cosa c'è che non va in questo progetto, perché fin qui, no? Sbaglio?
3: Sì,
2: allora, che cos'è
3: troppo...
2: che non va? C'è sempre da imparare, quindi noi siamo alla sesta edizione e dal primo anno abbiamo visto anche le cose nelle quali potevamo migliorare, proprio a livello di logistica e anche a livello di promozione, nel senso che a volte anche nel coinvolgere anche piccole comunità come quella di Nibbiaia non è sempre così scontato, perché c'è chiusura, c'è... anche non so la paura, non so, di affrontare cose nuove anche, però
0: aiuto, l'abbiamo persa.
2: Mi sentite?
3: Sì,
0: adesso sì, prova a cercare uno spot perfetto.
2: Sì, migliore.
3: Ora ti
0: sentiamo.
2: Sì, dicevo che in questi anni siamo molto contenti perché poi alla fine siiamo riusciti a coinvolgere anche le scuole, quindi per esempio la scuola materna delle tre frazioni collinari del nostro comune, quindi non solo Nibbiaia ma anche Gabbro e Castelnuovo, vengono i bambini dal primo anno e questo è fantastico perché sono i migliori critici d'arte, proprio splendidi e si ricordano gioiosi sempre di questo appuntamento, quindi questo è un lato positivo.
3: Sicuramente anche essere rientrati all'interno del NEB poi vi permette di entrare in questo circolo, no? Dell'internazionalizzazione, sì, dell'Europa, quindi all'interno di questa piattaforma, perciò particolarmente per voi importante.
2: No, molto, questo fatto di selezionati come evento satellite del Festival del New European Bauhaus è un traguardo importante perché appunto riconosce il valore e la ci permette allo stesso tempo di amplificare il messaggio, di coinvolgere un pubblico più vasto, contribuendo così a diffondere idee e pratiche che collegano l'arte, l'architettura, il design, la natura e la comunità in modo innovativo e sostenibile.
3: Esatto.
2: E pertanto sì, un grande traguardo e pensiamo che la natura, intesa come fonte di ispirazione e risorsa vitale, sia unita all'arte come veicolo di espressione e riflessione e pertanto possa alimentare un processo di trasformazione sociale che mette al centro quello che è il rispetto e la valorizzazione di un paesaggio locale, no? Di un paesaggio,
3: certo,
2: favorendo così un cambiamento culturale che possa avere, si spera, effetti duraturi sull'ambiente e sulla qualità della vita delle persone e delle comunità locali coinvolte.
3: Benissimo.
2: Questo sì.
3: Perché come ci raccontavate c'è questa anche connessione tra arte, natura e territorio, nasce un po' anche da tutto quello che è stato la vostra lunga esperienza nei progetti di sviluppo, no? Nella cooperazione, voi avete vissuto a lungo in Guatemala, dove avete potuto, come dire, direttamente con gli indigeni creare appunto questi momenti, infatti di rete di socialità, però diciamo che in questo caso appunto si parla di qualcosa che poi racchiude ecosistema, racchiude appunto cultura e quindi una connessione che sicuramente costruisce qualche cosa di appunto di concreto
2: profondo
0: e
2: sì,
0: duraturo speriamo,
2: infatti,
0: no?
2: Sì, duraturo è quello che noi continuiamo ad andare avanti e quindi questo è un po' l'obiettivo, perché crediamo che questa sinergia tra arte, natura e paesaggio possa veramente generare degli effetti profondi e duraturi, appunto.
3: Assolutamente.
2: Quindi contribuendo a creare anche la comunità stessa più consapevole, più sostenibile, resiliente.
0: A impatto zero, comunque, no? Da un punto
2: a impatto zero, quello senz'altro, quello sì. È molto interessante anche, siamo molto contenti anche di aver, attraverso appunto questa opportunità dell'evento satellite del NEB, poter aver ampliato anche non solo il percorso, che è veramente un'esperienza molto bella all'interno del bosco e dei campi con l'arte, è ampliato anche da talk e da performance, quindi
3: una varietà
2: molto,
3: di
2: molto vario esperienze. Con persone, sì, siamo contenti perché poi questo permette anche appunto di anche agli stessi artisti, agli stessi visitatori, di conoscere anche realtà, network europei, certo, che danno veramente tante opportunità a tutti, dal singolo cittadino a piccole comunità, e può essere un'opportunità,
3: una rete per tutti. Benissimo. Sì. Bene, allora quindi insomma dal 10 al 13 ci vuoi
0: segno
3: tornare?
0: In agenda,
3: ci vuoi venire
0: almeno
3: con me?
0: Un giorno, perché no, dai, cioè nel senso è anche abbastanza vicino e poi quei posti
2: dai,
0: li conosco abbastanza bene.
3: Bene. Benissimo. Non
0: Sara, in bocca al lupo anche a te, un bellissimo progetto, e invito a collegarsi anche con il sito di Lungarno, dove Gaia ne ha scritto proprio fresca,
3: sì, freschissima, no? Ieri.
2: Bellissimo articolo.
3: E salutiamo tutta la grande famiglia di Respiro, tutti gli artisti, Nicola, certo, Scarpellini, tutta la family scoperta.
2: Tutti
0: grazie
2: quanti,
0: ancora.
2: Grazie ancora per lo spazio. Grazie ancora.
0: In bocca al lupo e
3: ciao,
0: buona serata. Ciao.
2: A presto, ciao, spero di vedervi in tanti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.
0: Eccoci qua, l'ho così ammazzata proprio, non se la prenderà, anzi un bellissimo progetto davvero. Leo, veniamo al secondo pezzo di oggi.
1: Sì, ricordiamo il canale Spotify di Frastuoni, la pagina Instagram aggiornata settimanalmente, e parliamo di Alila Dayan, rimaniamo in ambito di donne venerabili dopo Aldous Harding, qui ci spostiamo su la tradizione americana rivista con stile e tanto gusto. Wizard Keeping Time è il nome del nuovo album, ci ascoltiamo California.

0: E un altro bellissimo pezzo sfoderato dalla scuderia Frastuoni, Alela Diana.
1: Sì, Alila Diana.
0: Alila
1: sì.
0: Diana.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora, sì, ce la farò con questi nomi. Mi metti sempre alla prova, Leo.
1: Certo.
0: Per quelli che non conosco, ma va bene così. Allora, ci giochiamo questo spot in famiglia, diciamo, ecco, così, perché non abbiamo per ora collegamenti telefonici, magari sempre per ricordare che in contemporanea con questa diretta c'è anche l'evento di presentazione del numero di giugno al Bar Argentina Expo, qui vicinissimo, 10 minuti a piedi, insieme alla presentazione del libro Hackerare il linguaggio. Abbiamo intervistato Martina Maccianti, l'autrice, e in apertura abbiamo anche una Sound Journey.
1: Esatto, esatto, un viaggione musicale che ci ha gentilmente fornito Morgana, producer fiorentino, recentemente invitato tra l'altro alla Biennale da Caterina Barbieri. Lo ringraziamo infinitamente, ho avuto modo di ascoltarla in preview ed è una bomba atomica, quindi vi suggerisco di passare anche solo anche per quello, diciamo.
0: Assolutamente, assolutamente sì, un evento che non impiccia, diciamo, il resto della calendarizzazione del venerdì sera fiorentino, che è già abbastanza ricca e che appunto lascia spazio anche alle cose che ci saranno dopo. Numero di giugno, numero di giugno sempre ricco e pieno di contenuti, eh sì, e di articoli, ma noi ne condensiamo solo alcuni, perché poi appunto uno basta che vada 700 metri più in là da dove siamo adesso, ne ritira una copia, se la legge, lì un pochino ce ne sono, so che vanno a ruba, sappiamo che vanno a ruba. Pietro, tu di che ci parli su questo numero? Per
2: Io
0: esempio,
2: parlo di tabernacoli. Mm.
0: E che ci dici dei tabernacoli?
2: Allora, la prima cosa che ci tengo a dire è che quando Asia, la nostra magnifica direttrice, mi ha proposto di scrivere un pezzo sui tabernacoli, io non ne sapevo assolutamente nulla. Il vuoto totale. Quindi lei mi ha proposto di scrivere qualcosa, io con tutta la mia curiosità mi sono messo un po' a cercare, a guardarmi intorno, e la prima cosa che ho visto è che ci sono veramente tantissimi tabernacoli a Firenze. È una cosa impressionante. Noi ne abbiamo in mente magari alcuni, almeno parlo per me, appunto avevo in mente quello in Piazza Tasso, quello vicino a Piazza Alberti, ma soprattutto in centro siamo veramente tappezzati da tabernacoli, ce ne sono tantissimi. E diciamo, questa cosa è una cosa che caratterizza molte città italiane, ovviamente Firenze in particolare per tutta la storia che ha Firenze, però la cosa interessante è che non c'è un paese in Italia che non abbia un tabernacolo. Questa cosa credo di poterla dire abbastanza con certezza.
0: Stiamo parlando dei veri tabernacoli, cioè quelle effigi religiose che si
3: sotto
0: trovano
3: vetro,
0: di solito ai bivi, sì, delle strade, no?
2: Esatto, che rappresentano madonne con bambino o figure religiose in generale, a volte anche fatte da grandi artisti del Medioevo, Rinascimento. E diciamo, la cosa su cui abbiamo basato l'articolo è il fatto che questi tabernacoli, che un tempo erano dispositivi urbani vivi, cioè luoghi sia di culto, dove le persone si riunivano a pregare, a venerare i santi, ma anche luoghi dove proprio il quartiere si riuniva, cioè appunto ad esempio tabernacolo in Piazza Tasso era proprio un punto di riferimento per la comunità dell'Oltrarno, di San Frediano, ed erano proprio luoghi di aggregazione. Tutto ciò adesso ovviamente è molto sfumato, soprattutto in una città come Firenze, e quindi questi tabernacoli da dispositivi urbani vivi sono diventati quasi elementi decorativi, di cui addirittura persone come me che vivono a Firenze da un bel po' magari neanche si accorgono che esistono, e veramente fanno parte del paesaggio visivo della città, ma passano praticamente inosservati. Cosa che invece ancora nei paesini, per esempio, non succede, cioè ne abbiamo parlato anche durante la riunione, quando io ho portato poi il tema dei tabernacoli, e c'erano persone che venivano dal Mugello che dicevano: no, ad esempio nel mio paese il tabernacolo ancora oggi è un luogo di aggregazione, quasi un fattore di vanto, cioè abbiamo il tabernacolo fatto dai Della Robbia.
0: Certo, che sono i tabernacolisti più diffusi dalle nostre parti.
2: Assolutamente, però sono proprio il vanto del paese, no? E quindi ho cercato di capire un po', diciamo, che ruolo hanno oggi i tabernacoli e che ruolo anche potrebbero avere. E appunto sul ruolo che hanno oggi i tabernacoli, diciamo, in una città come Firenze, veramente elementi decorativi, nonostante ci siano alcuni singoli tabernacoli, magari quelli un po' più grandi, un po' più conosciuti, che ancora oggi sono molto apprezzati e hanno questa funzione proprio di riunire il vicinato. Ad esempio quello in Piazza Tasso, come avevo detto, ma c'è anche il Madonnone, quello vicino a Piazza Alberti, che è molto grande, e c'è anche la farmacia, che si chiama Farmacia del Madonnone, e quello è proprio un punto di riferimento, diciamo, del quartiere, della comunità ancora oggi. E questa cosa si nota ad esempio dal fatto che la gente ci lascia i fiori, ci lascia una candela. Ovviamente hanno un ruolo prevalentemente religioso, di culto, però non solo. In una società come la nostra, appunto, ormai hanno veramente un luogo, sono veramente luoghi anche solo di riferimento per la gente. E quindi c'è questa differenza tra città come Firenze e invece paesini, di cui abbiamo detto, e allo stesso tempo quello su cui mi sono chiesto è quale poteva essere, diciamo, il futuro dei tabernacoli, se potevano tornare a essere luoghi vivi, se potevano essere come ad esempio le cabine telefoniche a Londra, no? Che adesso sono state hanno perso il loro valore originario, ma sono state rifunzionalizzate. Ovviamente con i tabernacoli questa cosa è molto difficile, perché si tratta di luoghi che sono religiosi, cioè hanno quella funzione lì prevalentemente, non si possono troppo modificare. Quello che però ho visto è che in molte città d'Italia i tabernacoli vengono, diciamo, contemporaneizzati, o meglio, si cerca di portare l'arte contemporanea all'interno del tabernacolo, come nel caso ad esempio delle Madonne elettriche, che si ha con tabernacoli e non solo, in cui si inseriscono delle luminarie o comunque delle installazioni contemporanee per cercare di valorizzare il tabernacolo e riportarlo a essere un luogo in cui la gente si ferma e per poterlo far notare e tutto. Anche a Firenze il comune una decina d'anni fa, intorno al 2013, aveva provato a fare un progetto del genere, si chiamava Spazi Docili, ed era un tentativo appunto di valorizzare alcuni tabernacoli inserendo delle opere d'arte contemporanea. Questo progetto però poi non è stato più finanziato e quindi non ha avuto un seguito. Però diciamo che è un tentativo interessante per cercare di rendere questi luoghi, che comunque hanno un valore artistico evidente, non più semplicemente degli elementi decorativi che sono interessanti, sono belli, però spesso non vengono neanche notati, ma cercare di nuovo di renderli dei luoghi di aggregazione.
0: E vediamo se adesso, dopo aver letto il tuo articolo, tornando a piedi verso casa,
3: ci facciamo caso.
2: Io ormai li vedo ovunque.
0: Ovunque, anche la notte.
3: Tabernacoli ovunque.
0: Ti svegli con i tabernacoli.
2: È una cosa terribile.
0: Quindi, insomma, va bene. Dolce amara questa conclusione sui tabernacoli. Grazie Pietro, comunque. Appunto, prego, sentitevi prego. Liberi di vedere dove sono i tabernacoli a Firenze e non solo. E noi ci ascoltiamo il terzo pezzo, poi torniamo con l'ultima velocissima slot. Vai Leo.
1: Sì, parliamo adesso di uno dei miei gruppi preferiti, sono i Guided by Voices, il collettivo alt rock americano guidato da quel pazzoide di Robert Pollard, arrivato tipo al disco numero credo 44, una cosa del genere. Crawl Space of the Pantheon è il nome dell'album. Ci ascoltiamo Lost in the Sun.

0: Eccoci qua, rientrati dopo un altro pezzone vai frastuoni, ultima slot, grazie Leo, grazie
1: a voi,
0: a tutto lo staff come sempre. Allora, abbiamo con noi un altro collegamento, un'altra ospite in collegamento telefonico. In realtà mi pare che non sia la prima volta qui in radio, forse sì, non me lo ricordo. Senka Maida.
2: Eccomi, buonasera a tutte e tutti. No, Michele, non è la prima volta, anzi.
0: Quindi non ti sto a fare gli onori di casa, bentornata, bentrovata. Ciao.
2: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, a quest'ora, insomma, che riescono a dedicare pochi minuti a una storia importante. Ecco.
0: E allora sì, veniamo proprio al punto, perché la faccenda è fresca. Io provo a fare un mega riassunto, poi lascio a te appunto eventuali lacune da colmare, nel senso che stiamo parlando della vicenda che riguarda un'area naturale, un'isola per la verità, proprio di fronte all'Albania, un'isola che è, diciamo, anche uno spazio, un'oasi naturale della massima fragilità e della massima importanza dal punto di vista ecosistemico, un'isola nella quale ha messo gli occhi e anche il portafoglio il genero niente proprio di meno che di Donald Trump, Jared Kushner, per farci un bel mega resort, al che il presidente dell'Albania, Edi Rama, già noto per aver accolto con favore anche i fantastici centri di rimpatrio promossi dal governo Meloni, ha detto: ma perché no? Diciamo che dentro la cifra ci stiamo alla grande. Però il popolo albanese non c'è proprio stato alla grande, e domani qui a Firenze parte della diaspora del popolo albanese si mobiliterà insieme a quello nella madrepatria. Mi sembra di aver detto un po' a sommi capi quello che è successo, Senka.
2: Esatto, e quindi l'intervista finisce qui, no?
0: No.
3: Hai fatto tutto.
2: No. Allora, in realtà sono anni e anni che il territorio albanese vive, diciamo, questo sviluppo che si concentra principalmente nelle opere di cementificazione, quindi quello che si può definire un capitalismo barbaro, e che ha portato a uno sfruttamento e ad una capitalizzazione anche poi di quelle aree di importanti zone di valore naturalistico importantissimo, non solo per l'Albania ma per tutta l'Europa. E le zone in questione sono varie, insomma c'è tutta una costa adriatica che soffre, viene soffocata appunto da questi investimenti poco controllati e che passano sopra la testa delle persone. Chiariamo bene, cioè la popolazione albanese ovviamente non è contraria allo sviluppo, ma che sia uno sviluppo responsabile, che tenga conto ovviamente delle comunità locali, delle loro storie, del rapporto, dell'identità che li lega a quei luoghi, e sono luoghi appunto preziosi, perché non solo la laguna di Narta, dove tra l'altro è scaturita quella scintilla della protesta della Flamingo Revolution, come è stata chiamata, una definizione bellissima, ma tante altre zone come Rioli, l'isola di Sazan, tutte bellezze naturali che piano piano, insomma, sono state
0: consumate,
2: offerte,
0: mangiate,
2: sì, esatto. E questo ovviamente ha fatto arrabbiare la popolazione, che proprio la settimana scorsa, in particolare a Narta, ha visto recintare parte della zona protetta, e ovviamente chi vive lì da anni si è arrabbiato tanto, e ci sono stati degli scontri, alcune persone sono state sospese, insomma, responsabili di questi maltrattamenti, e da lì poi è scaturita tutta una protesta che ha coinvolto, che è arrivata intanto al quinto giorno oggi a Tirana, ma in tanti altri paesi, città dell'Albania, fino poi a diffondersi in tutto il mondo, nella diaspora albanese, che ovviamente si trova da tutte le parti del mondo, quindi da Firenze, che sarà domani mattina vicino a piazza, nel lato via dei Gondi, in piazza della Signoria, fino a, a New York, a Boston, insomma, si stanno aggiungendo ogni giorno città dopo città a questa protesta, che è diventata poi una protesta a più voci, sta raccogliendo adesioni e supporto ovviamente da parte di associazioni ambientaliste, da parte di attivisti, perché rispecchia non è soltanto la difesa della laguna di Narv, ma un'idea di sviluppo sostenibile che tenga, che metta al centro ovviamente le persone, il territorio, la natura, l'ambiente. E purtroppo il governo albanese è riuscito, diciamo, a farla franca, tra virgolette, perché sono state modificate delle leggi negli ultimi anni che erano messe a tutela di queste zone, liberalizzando gli investimenti e ovviamente tutto il commercio che c'è dietro. Ovviamente la popolazione è stanca, perché ovviamente chi arriva impone questi resort di lusso, impone un cambiamento drastico, e quindi anche diciamo l'annullamento dei diritti, cancellano i diritti di chi vive lì da anni, da secoli, famiglie che insomma hanno imparato a nuotare in quelle acque, come ha detto una delle protestanti, famiglie che sono cresciute, persone che sono cresciute tra quelle bellezze e ovviamente fanno parte del proprio DNA culturale, identitario, storico, e viene così spazzato via per il capriccio di oligarchi ricchissimi. Il progetto
0: anche
2: di...
0: perché, scusa se ti interrompo, sì. Di fatto, anche parlando proprio cinicamente di interessi in questo tipo di progetti, cioè che sono vere e proprie privatizzazioni di beni comuni, come spesso è già successo purtroppo anche in Italia, la ricaduta economica sul territorio è minima, perché spesso stesse aziende
2: sono perché appunto la popolazione albanese, i cittadini e le cittadine di quelle zone, poi pian piano, ma di tutta l'Albania, sono stati costretti appunto ad emigrare, perché nel frattempo che si progettano resort di lusso, dall'altra parte, da una parte appunto abbiamo questo sviluppo scintillante, dorato, no? Tutto molto affascinante, e dall'altra però abbiamo le pensioni a 100-200 euro al mese,
0: certo.
2: A Tirana, dove la vita è molto costosa, è quasi costosa come nelle città più grandi italiane, quindi c'è appunto una turistificazione, una gentrificazione che sta portando le persone ad andare via, perché il riscontro in realtà sullo sviluppo locale e sul benessere delle persone è minimo, e quindi ecco, gli albanesi e le albanesi sono arrivate al limite, non riescono più a sopportare appunto che il governo faccia questi accordi personali. È vero che le modifiche delle leggi che gli consentono di fare sono passate la maggioranza, ma d'altra parte in Parlamento, però d'altra parte la popolazione non è che sta sempre informata di quello che succede.
0: Infatti in Italia su questo mi sa che abbiamo ben poco da insegnare e pochi modelli replicabili.
2: Ma infatti diciamo che questa storia albanese in realtà non è altro che una ripetizione,
0: certo.
2: Di quello che è successo in passato e quello che sta succedendo
1: ancora.
2: Ma ho paura che succederà poi da tante altre parti, penso al Perù per esempio, l'accanimento contro le popolazioni indigene. Lo dico perché nella protesta di domani, nel flash mob di domani, verrà appunto anche un'associazione peruviana che parlerà appunto del problema dell'estrattivismo, della colonizzazione, diciamo,
0: sì,
2: economica,
0: sì, certo.
2: E che riunisce ovviamente le parti più fragili, più sensibili di tutto il mondo, delle società di tutto il mondo, insomma.
0: Sì, certo, tutto riunito sotto, diciamo, la parola sfruttamento e quindi riguarda tutto ciò che sfrutta le diseguaglianze e ci sembra anche giusto associarci a questo tipo di protesta. Gaia, volevi chiedere qualcosa?
1: Sì, io intanto volevo ringraziare Senka per portare questo argomento all'attenzione.
2: Grazie.
1: Perché comunque la laguna di Narta è un po' un simbolo che infatti potrebbe essere equiparato a qualsiasi altro luogo, no? Ci è vicino, non è in Italia, però comunque potrebbe essere qualsiasi altro posto, è sempre una nostra responsabilità. Però io penso che appunto questo problema non sia solo ambientale, ma anche, Senka, soprattutto

0: Il problema qual è stato? Appunto, questi accordi personali sono stati presi senza essersi confrontati, ma questo succede oramai, diciamo, è strutturale, no?
1: Sì, sì.
0: Senza la partecipazione, senza aver coinvolto le popolazioni locali, le popolazioni coinvolte, che da un giorno all'altro sono viste le spiagge dove andavano da anni, dove ci sono cresciute, recintate, non ci potevano
1: Sottratte.
0: Accedere perché ci devono andare quelli più ricchi. Mm-hmm. E allora è chiaro che la rabbia, anche
1: molto,
0: la delusione, la stanchezza, insomma, ha fatto sì che esplodesse un'intera, diciamo, rivolta,
1: certo,
0: contro un sistema che passa sopra la testa delle persone. Quindi ecco.
2: Noi ci auguriamo sempre che, appunto, da che parte stiamo, l'abbiamo detto spesso e volentieri, dalla Palestina in qua, e mi sembra che,
0: esatto,
2: ci sia un filo rosso che,
0: esatto,
2: unisce tutte,
0: esatto,
2: queste cause.
0: Esatto, aggiungo che parte, appunto, gli investitori principali sono Trump, americani, ma anche israeliani.
2: Certo.
0: Ci sono dei progetti precisi che tra l'altro hanno coinvolto anche la Serbia, che è riuscita a fermare questo progetto. Diciamo pure di invasione.
1: Certo.
0: Quindi speriamo di riuscirci, ma che questa protesta diventi ovviamente una protesta condivisa da parte di tutti. E devo dire la verità che comunque sono state tutte fatte in maniera abbastanza pacifica, quindi non ci sono stati scontri, diciamo, importanti, se non appunto il primo giorno, ma lì poi ci sono state delle conseguenze. Quindi domani, tra l'altro, ci dovrebbe essere anche Lega Ambiente, mm-hmm, Toscana, i Fridays for Future, associazioni locali, l'ARCI di Firenze, che ringraziamo, appunto, Sinistra Civica Ecologista, che ci danno il supporto e che, appunto, aderiscono pienamente alla causa.
2: Alla causa. Benissimo. Allora, domani a che ora, ridiccelo?
0: Alle 10:30.
2: Vicinissimo, proprio in Piazza della Signoria, possiamo
0: dire.
2: Sì,
0: dirlo. al lato, sì, via dei Bondi.
2: E niente, mi unisco a questa causa e mi unisco anche nel lancio di un'altra causa, perché questa riguarda noi, ma anche qui riguarda tutto il mondo. È sempre di sfruttamento si parla, e penso che anche tu sia sensibile alla faccenda, Senka, perché appunto da un po' ci conosciamo. Domani un altro presidio, sempre,
0: esatto,
2: Arci CGL, davanti alla prefettura, per l'ennesima bellissima cosa che è successa in un paese civile come in Italia, dove quattro braccianti sono stati dati alle fiamme dentro un minivan nell'ambito dello sfruttamento agricolo in Calabria. Quindi anche questa mi sembra una cosa che in un certo senso è collegata e che ci fa un attimino
0: assolutamente
2: capire.
0: Sono sempre storie di sopraffazione del più forte, diciamo, verso il più debole, e se non torniamo indietro rischiamo veramente di rovinare poi tutte quelle carte che sono state emanate,
2: esatto,
0: sulle quali, insomma, sono state più rivoluzioni, resistenza e tutto il resto, che abbiamo ovviamente festeggiato il 2 giugno.
2: Tu mi insegni anche che abbiamo una legge sul caporalato in Italia, anche quella così, carta straccia per questi aspetti, quindi non so.
0: Sì, non è molto incisiva, ma diciamo tutto il sistema, diciamo, per gestire lo sfruttamento lavorativo non è sistematizzato, diciamo, non è strutturale, quindi c'è bisogno di un investimento. Ma più che altro di cambiare l'idea,
2: certo,
0: del lavoro e
2: certo,
0: dello sviluppo, insomma,
2: del modello in generale.
0: Ecco, è una questione culturale anche.
2: Grazie Senka, in bocca al lupo per tutte le cause. Noi ci vediamo e ci sentiamo presto, domani, per chi può, contro la privatizzazione e la speculazione edilizia nella laguna di Narta e non solo, e niente. Allora, grazie Senka ancora, buona serata.
0: Grazie a voi davvero.
1: Ciao, Senka,
0: un abbraccio, a domani. Grazie.
2: Ci siamo, tagliato così,
1: oggi, tutti,
2: maledetta,
1: dai,
2: anche lei. Senka e vabbè, tutti così,
1: Roma,
2: perché ho paura
1: mai
2: del tu.
1: Ecco.
2: 19:33, abbiamo fatto tardi di poco, ce la facciamo per l'ultimo pezzo prima del Dong.
3: Sì, parliamo ora di Greg Mendez, un cantatore loser che a me e a Gabriele Giustini piace tantissimo, anche perché ricorda quelle cose magnifiche fatte da Elio Smith. Il suo nuovo album si intitola Beautyland ed esce sulla mitica Dead Oceans. Ci ascoltiamo I Wanna Feel Pretty.
2: I Wanna Feel Pretty. E noi ci salutiamo, ricordiamo a tutte e a tutti che siamo tra poco al Bar Argentina.

0: stiamo correndo al bar argentino.
1: Stiamo correndo,
0: esatto.
1: Siamo già
0: a corsa.
1: Esatto. E che a luglio non ci sarà, almeno da qui, prossima fermata Lungarno, perché saremo tutti alla Festa Rossa, come ogni anno, all'SMS Stella. Rifredi, dove Lungarno sarà protagonista anche di un talk. Quindi niente, l'estate si avvicina e con inaspettate sorprese e gradite conferme. Mix tra tradizione e innovazione. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9, 6 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicce in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni a causa di un investimento mortale nei pressi di Caddi Boschetti, convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 6 giugno, a causa di un trasloco in orario 9.17, chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: 81 secondi.
5: Sono Antonio Boccuzzi. Dopo l'incendio alla Thyssen sono stato parlamentare nella Commissione Lavoro della Camera per 2 legislature. Il mio impegno si è per lo più sviluppato sulla materia legata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Certo, tale tema non si estingue esclusivamente su rigidi protocolli e norme, ma senza dubbio un buon impianto legislativo è un buon passo per iniziare. È interessante analizzare quanto la norma si sia evoluta insieme al lavoro che cambia, muta e diventa sempre meno manuale. Nel 1859, prima ancora dell'Unità d'Italia, fu approvata la prima legge, la numero 3755, la legge sulle miniere. L'11 febbraio 1886 venne approvata la legge numero 3656 sul lavoro dei fanciulli. Pensate, era necessario andare a normare l'attività di bambini che erano già considerati lavoratori a tutti gli effetti. Dal 1947 al 1956 fu promulgata la Costituzione e i meravigliosi articoli 1, 32 e 41. Nel 1994 venne approvata la mitica 626, rimasta per molti ancora la legge sulla sicurezza sul lavoro. Oggi la normativa italiana è incentrata su una norma principale, il decreto legislativo 81 del 2008, definito testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Seppur molti aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro sono tuttora regolamentati da altre norme. La norma ha recentemente compiuto 18 anni, la maggiore età per i nostri figli, e forse, spero, il momento di rendere quella che a detta di molti è la miglior legislazione a livello europeo finalmente esigibile ed applicabile. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
6: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos, aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
8: L'economia.
7: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
9: INPS, insieme, sempre.
10: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile, ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione Istat 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.inps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9, 6 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicce in direzione Firenze e code in uscita Lastrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni a causa di un investimento mortale nei pressi di Caddi Boschetti. Convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.00.

What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma, un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
2: L'economia.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
4: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile, ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione Istat 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Scusa, com'è il titolo?
1: Return of the Mac.
0: Beh, insomma, è facile.
1: È facile, è bellissima, è una bellissima apertura, bellissima da ascoltare in cuffia. Lui è Matt Morrison.
0: Sì, dai, ci fa iniziare veramente in bellezza un percorso musicale che diventa sinceramente interessante già dalla partenza, perché questo personaggione del 96, Mark Morrison, benvenuti, siete su Free Pass anche per questo venerdì, immancabilmente novità assolute, Michael Gray, la new entry della settimana, se possiamo definirla. I Like the Way.

0: Ma sì, dai, ribadiamo il concetto. Praticamente sono quei riff importanti. Ricordate Good Times? I Like The Way è un altro riff importante di un personaggio che alla nostra età è un coetaneo, è incredibile, Michael Gray.
1: Michael Gray, inglese, producer importante fin dai primi anni 90, ha fatto tante cose, un sacco di progetti, e addirittura la metà che forma il leggendario team di remix e produzioni Full Intention, ma insomma l'abbiamo seguito nel corso del tempo perché ci ha sempre un po' catturato, no? Questo suo modo energetico di proporre, e quindi anche stasera lo abbiamo ascoltato insieme.
0: Ricavalchiamo un'impronta fondamentale, Michael Gray, insomma, fa parte del nostro palinsesto musicale, è inevitabile non selezionarlo. Così come non ripresentare ancora il meraviglioso, incredibile, assoluto Joey Negro. David Lee è fantastico. Tra l'altro a breve sarà il suo compleanno, lo festeggeremo insieme, dai, fantastico.

0: onestamente le lasciamo sempre fino alla fine, perché effettivamente le nostre voci sembrano superflue, no? Effettivamente, perché sono brani veramente importanti, un remixaggio favoloso. Vabbè, insomma, parlavo di Dave Lee, eh?
1: Sì, in questo caso si fa chiamare Dave Lee, noi lo chiamiamo come vuole, insomma, okay. Faccia lui.
0: In ogni caso.
1: In ogni caso è un grande, perché ha dato veramente una rinfrescata a questo classico della musica soulful, di un progetto, Soul Dam, che è appunto dei primissimi anni 90, e lui ce lo restituisce così, in questo modo. Flower è il titolo, e comunque veramente ce le restituisce benissimo.
0: Benissimo, poi è entusiasmante parlare con questo sottofondo musicale, vero? Ti casa. È bellissimo, davvero. Grande Giorgio. Lo vogliamo rimettere? Sì, no, George Benson, attenzione, riparliamo ancora del grande Dave Lee. È un remixaggio veramente fondamentale, uno di quei remixaggi che ti staccano veramente la pelle, perché ripercorre perfettamente ciò che è l'itinerario musicale di George Benson.

0: È incredibile David Lee. Cioè, chi conosce praticamente il brano di George Benson, Love Ballad, si chiede continuamente durante il percorso musicale che ha attraversato la voce, ma quando arriva? Quando arriva George? E poi arriva, è bellissimo, cioè veramente riesce a integrare completamente tutto, chitarra, l'abbinamento elettronico e completamente anche il bass line assoluto di David Lee. Meraviglioso questo pezzo.
1: È vero, meraviglioso, su musica e testo di George Benson, remix With Love.

0: È interessante scoprire ancora queste voci assolute degli anni Ottanta. Luca Newberry terzo, è giusto dire terzo.
1: È giusto pure dire third. Comunque third. È una voce importante, è un bel baritono, che forse meritava un po' di più in confronto ad altri che hanno avuto tanto successo. Anche la sua è una voce importante, bellissima, da riscoprire.
0: Sì, soprattutto questi remixaggi sono veramente incredibili, favolosi, interessanti, che ovviamente proponiamo all'interno delle nostre scalette regolari. Dobbiamo fare dei saluti, ricordiamolo che la saletta di Giuliano sta ascoltando musica a palla anche questa sera, quindi Max, Luca e tutto lo staff all'interno. Non sappiamo chi altri ci sono, però tutti i personaggi che stanno ascoltando li salutiamo calorosamente, perché insomma dai, divertente questa sera. Kevin East, ancora personaggi nuovi che presentiamo all'interno del nostro palinsesto musicale regolarmente ogni venerdì. Keep Light On.

0: Kevin East, scrittura sincera e suono autentico, dopo essersi allontanato dai riflettori per circa 10 anni ritorna, e questo ritorno è profondamente personale, molto potente. Keep a light on, quindi lasciamo una luce accesa, quindi anche ottimista, no? C'è una luce in fondo al tunnel.
1: Sì. Usciamo dal tunnel.
0: Usciamo.
1: Ma sarebbe importante uscire dal tunnel dei fondamenti musicali che attraversano le varie emittenti in questo periodo, che non fanno parte sinceramente di una qualità musicale come quella che viene proposta tutti i venerdì, non per presunzione, ma la realtà, ragazzi. Oggettivamente.
0: È vero, oggettivamente voi che ci seguite, okay, da un po' potete
1: coloro i quali
0: testimoniare.
1: Hanno anche apprezzato quello che è stato il genere rock che abbiamo selezionato nel trascorso, però insomma dai, il funk e il new soul sinceramente ci entusiasma, perché sono sempre novità assolute. In questo caso no, è Tom Brown, storico personaggio.

0: Vi ricordate Funkin' for Jamaica? Sì, era proprio di lui, Tom Brown.
1: Detto anche Jamaica Funk Brown, che appunto ha una passione irresistibile per la musica nuova e riesce a connettersi col pubblico e con oltre 4 decenni di carriera fra tour e studio di registrazione ha una competenza musicale infinita, lo sentiamo, e una presenza scenica anche molto molto rilevante. Bright Tomorrow è il pezzo, è molto luminoso il domani. Noi dobbiamo salutare ancora dalla saletta soprattutto Letizia, ma anche Luca e Max.
0: Massimiliano Max. The Brooklyn Flyers li abbiamo già selezionati, sì, perché sono personaggi che sinceramente destano interesse, no? Attraverso queste piccole sonorità che arrivano già attraverso le nostre cuffie o comunque attraverso il vostro apparecchio in cui state ascoltando questa sera Nova Radio Città Futura. Hypnotize, è veramente ipnotizzante. Ascoltiamo.

0: è bello lavorare a Nova Radio, perché effettivamente abbiamo anche possibilità di incrementare la nostra selezione, possiamo andare ad oltranza, vero? E stasera mi sembra molto ispirante.
1: È vero di sì. Hypnotized dei Brooklyn Players, un gruppo di session men che si sono ritrovati per incidere questa traccia molto gioiosa. Stasera siamo così sull'ottimismo, molto gioiosa, da pista da ballo che veramente ha spopolato. Bella, bella, bella. Sì, ci viene così da muoverci anche un pochino qua, no? Anche se non siamo su un dance floor, però in qualche maniera.
0: In qualche maniera le palle girano. Effettivamente, conoscete The Terry Green Project? Sì, attraverso il nostro programma sicuramente, ma forse si è ascoltato anche varie emittenti straniere. Purtroppo questo genere viene perorato in altri ambienti, nel Regno Unito e principalmente negli Stati Uniti. In Italia potete farlo attraverso noi.
1: Solo Free Pass.
0: Strano ma vero. Terry Green Project è il nuovo prodotto. Starlight è bellissimo.

0: se come noi apprezzate il Bassline, comunichiamolo, è importante. Questo si chiama Brandon Lane, che ha collaborato con The Terry Green Project. Meravigliosa voce, un connubio incredibile, basso e voce veramente incredibile. Solo noi possiamo proporre queste selezioni musicali.
1: È vero, Starlight, tipo, you are my Starlight.
0: Sì, anche per noi ogni venerdì.

0: slide in to my groove. Sillabato, veramente sillabato il titolo del brano dell'Happy Music. Bellissimo, magari potrebbe diventare il nostro nuovo poster, il nostro prossimo appuntamento.
1: Chi lo sa, comunque è bellissimo lo scratch, veramente in sottofondo.
0: Sì,
1: che...
0: ma è chitarra, attenzione, questo non è uno scratch reale, questo è un chitarrino incredibile. Riesce a interpretare, ovviamente attraverso la tastiera, la pedaliera. L'ha risato o no? Meraviglioso, entusiasmante. Aspen Creek, sì, sono ancora nuove scoperte che avete attraversato nel nostro trascorso di passati appuntamenti. Se state attenti, li conoscete. Velvet Lady è un pezzo veramente molto aggregante, molto beh, insomma, in simbiosi con l'orario che stiamo attraversando.
2: And

0: sono incredibili Aspen Creek, si riportano indietro nel tempo, ripercorre molto anche la chitarra di Steve Lukather di Toto.
1: È vero, infatti loro sono molto amanti del rock, soft rock anni 70, quindi è un progetto svedese che prende appunto campo proprio da questa radice e con ottimi, ottimi musicisti, quindi un gruppo bellissimo, molto seguito, che ha debuttato nel 2024 per poi proporre il nuovo singolo che è questo, Velvet Lady.
0: È veramente un brano che ve lo serviamo sul velluto, assoluto, perché il nostro finale è servito sul velluto, lo sapete, vero? E stasera chiudiamo veramente in bellezza perché c'è Ralph Tresvant, un progetto incredibile appartenente a quei giovani ragazzi che si chiamavano
1: New Edition. Vuoi sapere perché?
0: Sì, dai.
1: C'è tempo per dirlo, perché si cercavano i nuovi Jackson 5, ecco perché il nome del gruppo.
0: Beh, insomma, personaggi importanti che hanno dettato regole fondamentali. Questo è un pezzo molto interessante per chiudere insieme. Venerdì non mancate, eh? Ciao,
1: assolutamente
0: ragazzi.
1: Assolutamente no. Ciao, buonanotte.
0: Ralph Tresvant.

0: Infos.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
4: L'economia.
3: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di due settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
5: INPS, insieme, sempre.
6: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile, ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione ISTAT 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
4: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: tra mari, mari, mari, mari. Ancora un po', ancora un po'. Racconto storie di navi tra i vari fari, vari fari. Prendo fiato, poco fiato, perdo fiato. Qua qualcosa conficcato su un lato del costato. Parlo in fretta, sento fretta, qua una freccia che pulsa dentro il petto e fatta in pelle di guanaco. Ho visto pance di navi piene di poveri cristi, in posti mai visti, trapiti dai cibi, invocavano tristi, i loro feticci sconfitti lì. Fu sopra gli abissi e lì che scrissi solo il mio diario, entrato in salvo dalle stive di un galeone spagnolo.
1: Signora per Rosario,
0: fui salvato da una grossa galera che batteva bandiera nera e la polena a forma di sirena pendeva l'acqua costiera. E quando essava una nuova vela o fissava una nuova meta, muoveva saccheggiando i galeoni carichi di moneta coniata Zacatecas. Vissi con loro per anni, ho visto tagliare gole su gole, sto piogge impetuose portare il terrore scagliato. Da mani furiosi ho sentito le frecce ad altezza testa, le brezze del vento dell'ovest, gli effetti della schiena pezzi per le carezze del gatto a nove code.
1: Senti il vento dell'est, che più forte non c'è, che più forte qui ti porta al limite. Senti il tempo in un flash, che ti porta tra te e

0: senso di un mondo sommerso.
1: Era una giurma di senza patria, di paria, senza illusioni, di pazzi asservito a un pazzo, il capitano dei mari minori. Ad un solo suo cenno fra i toni saltavano sui pennoni, rampavano fieri sugli alighieri, sulle troniere dei cannoni, e rispondevano a chi diceva:
2: c'è qualcosa che brilla fra i fuochi.
1: L'unica cosa che brilla a est sono le forche degli spagnoli.
2: Noi siamo acqua salmastra e putredine oceanica.
1: E se Dio ci ha dimenticato,
2: il demonio ci darà 20 milioni.
1: Ho visto il mare bagnare la sabbia di storia, nave trainati da stormi di ottarde nel cielo basso della Patagonia. Navi sfondate a bombarde, tappare le palle coi corpi, poi incagliate fra i bracci dei ghiacci enormi nei porti vuoti della Nuova Scozia. Ho visto il mare in tempesta abissare di colpo uno stretto, le isole pesce indigeni senza testa con un solo occhio nel petto. Ho visto in fondo all'oceano riflesse le immagini magiche delle dorsali subacquee, la base del mito che l'Antartide sia Atlantide.
2: Dopo una vita simile, chi è che riuscì a sopravvivere?
1: Uccidendo riuscì a resistere, io che sapevo scrivere. Rovescio rime oltre il limite in questo diario che affonda sotto l'ombra dell'onda, il cielo per sudare, il mare come tomba.
0: Senti il vento dell'est, che più forte non c'è, che più forte qui ti porta al limite. Senti il tempo in un flash, che ti

il vento in un check, a 100 nodi corretti, 100 porti del rap, e 100 mondi, 100 mondi, se testi flusso nel jack, testo busso già check, testi fuse del rap, e 100 mondi, 100 mondi, se

senti il vento dell'est, che più forte non c'è, che più forte qui ti porta al limite. Senti il tempo in un flash che ti porta tra te e apre spazi che ti sfonda l'iride. La luna è rosa dal tempo, oh, e tinse il mare d'argento, oh, e cinse il mare di il vento.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. La prima volta ricordo

Guarda, sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta. Vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, com'è chi pensa la vita è troppo corta. E quante volte che hai ripetuto questa è l'ultima.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora più popolare. Marrakesh va dritto al punto, fra, dritto al punto.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: Hai la vecchia scardinata stasera.
2: Attento a come parli di lei. È molto sensibile.
1: Ah sì? Scusa, Cristina.
2: Bravo. Ecco, si parte.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.